se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone. I could

¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame!

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

ben ritrovati a tutti su Radio Studio Più anche per questo weekend, il primo weekend del mese di ottobre. Ragazzi, che tristezza, sta finendo l'estate. No, se poi penso che alla fine del mese entrerà in vigore l'ora solare, cioè mi viene, vabbè, no, è meglio che non ci penso un mese prima. Ben ritrovati a tutti voi, sono Marco Ravelli, inizia questa nuova puntata di Ravelli Go, un programma di poche pretese, un programma che in un'ora vi farà ascoltare quei dischi dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni, grazie al mio amico Caresana che schiaccerà i bottoncini. Il primo disco della puntata di oggi è dei Datura, si chiama Devotion.

0: Idatura per gli amici, il Ciro e lo Stefano da Bologna. Questa è stata una delle loro prime canzoni risalente al 1993. Questa Devotion che ha aperto la puntata di quest'oggi, di sabato 3 ottobre, ci sarà da leccarsi le orecchie, ve lo dico già in apertura. I prossimi tre minuti saranno con un disco Ausch, che a me piaceva tanto, è Silver Scream.
1: Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bag shakes a tambourine, nicotine from Silver Scream.

non si può certo dire che sia stata una tra le canzoni più popolari di Gigi D'Agostino, però secondo me, all'ascolto c'è qualcuno che ha gradito riascoltare questa canzone di Gigi del 1996, era intitolata Fly. Nella Last Dance Chart dell'anno, del 2013, al numero 9 c'era questa canzone, si chiama I'm in Love.

È vero che siamo al 3 di ottobre, però se chiudo gli occhi e guardo anche fuori, le temperature sono decisamente gradevoli e di conseguenza non mi viene neanche da pensare che tra un mesetto alle 4 e mezza di pomeriggio ci sarà già buio. E quindi il mio mood è ancora decisamente primaverile, non a caso ho suonato questa canzone molto morbida, se vogliamo, di Smoke City. Era Mr. Gorgeous del 1997. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più, sono Marco Ravelli, c'è questo programma chiamato Ravelli Go, tanta musica dance del passato. Ora il disco di Angel Beats, si chiama Just a Love Thing.

Let's Dance en Radio Studio Pure.

questo, Chiaresana, è stato un successo, un successone. Questo è stato un successone, ragazzi miei, perlomeno per il mio punto d'orecchio. No, perché si dice punto di vista, nel caso della musica, punto d'orecchio. Party One, I'm So Crazy, disco che ancora molto spesso si sente nei locali. C'è l'ultimo prima della puntata, anzi prima della pausa pubblicitaria, è del 1996, è di Nikita, si chiama Eterna Divina.

0: Ricordo quando c'era in auge questo disco, io avevo un'amica che insomma, era una che alzava facilmente il gomito, e siccome questa canzone la sentivi 3-4 volte al giorno sulle radio, cioè noi ricordo la chiamavamo questa nostra amica Eterna Gaina. Era la canzone di Nikita a chiudere, come detto, la prima parte della puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 3 ottobre. Pubblicità, rimanete lì, tra poco il disco di Leila Key del 1992.
1: Ciao amore, torna presto.
2: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
3: Ravelli Go, go, go, Ravelli Go.
4: With Marco Ravelli.

di quest'oggi. Questa è la è storia della dance, eh? 1992 con Leila Che. Oh, ridendo e scherzando, sono passati 34 anni e non mi sembra vero quando, non mi sembra vero quando alla radio appunto suonavo il disco che abbiamo appena lasciato e che ha riaperto la puntata di quest'oggi, sabato 3 ottobre. In arrivo un disco del 1999, Ice Cream and Magdalena.

alla radio può risultare sicuramente monotono, ma ricordo quanto funzionasse in pista questa canzone. Vabbè, molto ripetitiva, non è difficile intuire il titolo, visto e considerato che penso che in 3 minuti viene ripetuto 250 volte. Era Be Free, il disco di Live Element che ci ha portato all'anno 2001, quindi il disco che quest'anno compie 25 anni. Questa è storia, eh? Basic Connection, Háblame Luna!

Sentendo questo disco, se chiudo gli occhi, penso che siano le 2:30, 3 di notte allo studio Z 25-30 anni fa. Quando a quell'ora partiva un sound con questo mood, con questi BPM, questa era un po' una chicca, perché non l'hanno suonata in molti alle radio in quel periodo. Era il disco di Clark Calto, Everybody Wanna Rock. Questo lo conoscete? Ha portato fortuna a Benny B.

ragazza di 23 anni sia ancora uno tra i dischi più ballati nei club in tutto il mondo. Sì, qualcuno starà dicendo o pensando: Ravelli sta esagerando, Ravelli ubriaco. No, no, è così, ve lo posso garantire. Non a caso fu ripreso anche da David Guetta qualche anno fa. Era Satisfaction all'interno di Ravelli Go in questa prima puntata del mese di ottobre, programma che prosegue con questo disco di Alexia.

so se a qualcuno, come è successo a me negli ultimi tre minuti, pelle d'oca. Questi che io definisco dischi da viaggio, e in effetti in macchina sulla mia chiavetta ho proprio una cartella che si chiama dischi da viaggio, e ci sono dischi di questa tipologia che, come più volte ho detto, mi tornano molto utili nei viaggi notturni. Era il disco di Mythos, DJ Cosmo, era Send Me an Angel, questa famosissima Dana Dawson.

0: 31 anni fa su tante radio ogni 2 o 3 ore si sentiva questa canzone, era il 1995 con Dana Dawson e la sua Three is Family, la canzone che chiude questa puntata di Ravelle Go. Oh, io mi sono divertito, parecchio anche. Puntata di sabato 3 ottobre, ringrazio come sempre tutti quanti voi, fedeli ascoltatori di questo programma e di questa radio, Radio Studio Più. Grazie anche al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro buon weekend, vi aspetto nuovamente qui tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Studio Più Dance Station.
3: Questa

0: Disco Phenomena with DJ Dami.
1: Ed eccoci, ciao a tutti dal DJ Dami, ben ritrovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con il DJ australiano Cassian insieme a un duo di DJ australiano-inglese che si fanno chiamare Arco. Il titolo è Come to Life ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

Su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è un nuovo singolo del DJ australiano, per la precisione di Sydney, Cassian, insieme al duo di DJ Arco. Il titolo era Come to Life. Dal 2026 andiamo al 2024, facciamo un passetto indietro solo di un paio d'anni.

Si intitola Confession ed è il nuovo singolo del DJ inglese James Hype, DJ da milioni di streaming all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Danny.
3: Disco Fenomena on Radio Studio

0: Death Thing, il nuovo singolo di Fede Legrande, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra poco con Disco Phenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
3: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
4: Disco Phenomena.
5: Mini Mix.

0: Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.

0: like that.
1: Ben ritrovati su Radio Studio Più dopo l'appuntamento con il Mini Mix. Eccoci di nuovo in voce, io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi, buon weekend. E la canzone che vi ha riaccolto si intitola Good Girl. Il progetto è quello di Clooney, Prospa e Tristan Henry. Dal 2026 ci spostiamo ad un disco uscito originariamente nel 1990, Dirty Cash Money Talks. Nel 2024 Possa, insieme al gruppo originario, cioè gli Adventures of Stevie V, hanno riproposto Dirty Cash.

0: è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Q.
0: Questo è Disco Fenomena.

si intitola Tonight, che non è nient'altro che un rifacimento di Another Chance di Roger Sanchez. Il progetto è quello del musicista e DJ olandese Dub Vision. Dal 2026 ci spostiamo al 2019, quando Riton e Oliver Heldens uscirono con Turn Me On.

0: Si intitola Say Something, il nuovo progetto del DJ Sonny Fodera con la bella e brava Becky Hill, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Studio Più Dance Station.
5: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
6: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Fix it. That's who I am, a young black South American. Mano a mano,

Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: sempre più mattina. Bravo, Radio Studio Più.
1: Spot. Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Untouchables. Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Untouchables. Gli intoccabili. Spot.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Radio Studio P.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, the best sound from the past.
1: Studio Feud News. Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102. Spot.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più.
1: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Come si fa a ignorare il giudizio degli altri quando ti senti inguardabile? Come posso evitare che il prurito trasformi le mie notti in un incubo? Esiste una correlazione tra quello che mangio e lo stato di salute della mia pelle? Sono solo alcune delle domande che scandiscono la quotidianità di chi convive con la dermatite atopica, un fragile equilibrio tra il peso invisibile del pregiudizio sociale e la ricerca costante di strategie pratiche per convivere con la malattia. Proprio a questi interrogativi dà voce nel mese di settembre dedicato alla sensibilizzazione il progetto Diari atipici della dermatite atopica, promosso dall'azienda farmaceutica Almirall in collaborazione con Andea, Associazione Nazionale Dermatite Atopica. Arriva a Roma la mostra itinerante Da qui in avanti sei storie, un viaggio che rincomincia con i racconti di Aurelia, Luigi e pazienti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli che, dopo una diagnosi di tumore del sangue, sono sottoposte alle terapie cellulari CAR-T. Esistono piccoli gesti che possono fare una grande differenza quando si parla di salute. Tra questi c'è sicuramente l'igiene intima, un aspetto fondamentale per assicurare il proprio benessere intimo e prima forma di prevenzione delle infezioni. Eppure resta un argomento che spesso genera vergogna anche al pensiero di affrontarlo con specialisti. È a questo tema che viene dedicato il primo episodio intitolato Intima della serie Vodcast Intimamente Noi, realizzato da Essity in collaborazione con ADN Kronos, dove rappresentanti delle istituzioni ed esperti scientifici dibattono di alcuni dei tabù emersi dalla ricerca agli italiani, l'igiene personale e l'igiene intima realizzata da Essity con Astra Ricerche sul rapporto della popolazione italiana con l'igiene personale intima. In un contesto internazionale caratterizzato da una crescente competizione per attrarre investimenti, competenze e attività di ricerca, AstraZeneca annuncia un programma di investimenti di 66,2 milioni di euro in Italia nei prossimi 3 anni. L'iniziativa, realizzata anche grazie al cofinanziamento di 20 milioni di euro del Fondo per la Ricerca e per lo Sviluppo Industriale e Biomedico del Ministero delle Imprese del Made in Italy, erogato tramite la Fondazione Tech Biomedical, coinvolgerà oltre 200 centri di ricerca, istituti e strutture sanitarie distribuiti sul territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: canzone è molto bella, perché c'ha questo, questa modalità, diciamo. Allora, salutiamo tutti gli abitanti di Arco, ok? Trento, siamo. Ciao, salutiamo. Facciamo un po'. Facciamo ogni giorno. Un giorno apriamo con il saluto di un paese, diciamo, di ascoltatori. Di ascoltatori. Oggi Arco, oggi tutta la gente di Arco oggi viene premiata così. Arco forever. Arco I love you. Facciamo le magliette Arco love you, Arco come New York, perché New York ha questa importanza, I love New York, I love Arco.
1: I love Arco.
0: Non ho capito perché non posso amare Arco, non ho capito, non è una bellissima. Noi, i nostri paesi sono bellissimi. Ovviamente è un paese tipo Arco con New York. Sì, palazzi, gementi, gente che ti accoltella. Taxi ancora gialli.
1: Scusami.
0: Che sono cinesi, sono. Ma che c'è? Ma che è una delinquenza, ma tutta gente che non si capisce dove vai, destra, sinistra, scusi, la metropolitana, what's my France, right? Arco, più facile, no? Paesino, bello, di montagne, fantastico. I love Arco.
1: I love Arco.
0: Quindi faremo le magliette di tutti i paesi che ci scrivono la mattina. Per esempio, che ne so, Arco ci scrive stamattina, allora faremo magliette per il mese di, questo che mese è? Ottobre?
1: Ottobre.
0: Ottobre faremo Arco, I love you.
1: Arco,
0: I love you. Vabbè. Va bene, buongiorno, aggressivo passivo.
1: Ma perché? Perché?
0: Tu sei come il pollicione, come si dice, l'emoticone del pollice su, come si chiama?
1: Il pollice.
0: Quello è un'aggressione passiva.
1: Ma cos'è?
0: Sì,
1: ma cosa?
0: Allora, dalla generazione, diciamo, quella giovane, i giovani, il pollice lo reputano un'aggressione passiva.
1: Ah,
0: penso, adesso non. Sei sfigato, insomma, il pollice dà un senso di. Se uno ti risponde col pollice, diciamo, è una serie di, cioè, sì, ok, oppure o sono ok, come si dice, sono ok ma sono vecchio,
1: okay.
0: Ok ma sono vecchio, sì. Perché il pollice lo sono i vecchi come noi, oppure pollice vuoi per dire sì, ma ti spaccherei la testa, capito, cioè, vabbè, vedi, stanno arrivando I love membro, I love lembro, ho letto male, scusate, I love lembro, suona un po' male, però, infatti ho sbagliato anche, vabbè. Spezziamo una freccia in favore degli abitanti di Arco.
1: Mamma mia,
0: spezziamo una freccia a favore degli abitanti di Arco. Questo è un arcaiolo.
1: È un arcaiolo.
0: Come si chiamano gli abitanti di Arco? Lo sai?
1: Le frecce.
0: No, vabbè, sì, tre colori adesso. Lecco, I love Lecco. Per esempio, vabbè, state scendendo nel solito, come al solito. Io ero un po' più alto e voi siete scesi abbasso. Va bene, allora chi siamo? Ci presentiamo, perché mi sembra giusto, sono le 7 e la gente vuole sapere chi è questo che parla così a vanvera. È colui il quale il 10 di ottobre, per chi non mi conoscesse, non mi avesse mai visto dal vivo, si esibirà in una attrazione circense insieme all'uomo leone, che non sei tu, l'uomo leone, l'uomo leone è Achille, che ha la criniera leonesca, e il, come si chiama, l'ippopotamo. L'ippopotamo, quello dei pannolini, quindi faremo questo numero circense, Ugo verrà sparato al posto della donna dal cannone, e Achille farà lo standuffino da prendere fuoco, sai, quella cosa, la paglia che esce fuori dai fuoco, e parte Ugo. Il 10 di ottobre allora i nostri spettacoli a teatro, diciamo, sono un po' strani, cioè non, quest'anno sarà un po' ancora più strano, preparatevi al peggio, cerchiamo sempre due attori fino alla fine.
1: Io ti ho girato un numero di una signora ieri.
0: Ah, allora adesso così me lo dici, ma non l'hai detto?
1: Non a te, una signora a cui ho girato il tuo numero, ora te lo leggo.
0: Non mi ha chiamato però,
1: allora aspetta, al massimo ti giro il numero.
0: Girami il numero.
1: Buongiorno, sono Anna Laura, sono un'attrice teatrale. Chiedo info per lo spettacolo.
0: Vabbè, quindi, interessante.
1: Poi ti giro il numero.
0: No, giramelo subito.
1: Aspetta.
0: Dopo lo giro. Cerchiamo anche due o tre attori, attrici, insomma.
1: Ma quanti siamo?
0: Praticamente siamo io, te e Achille. Gli altri ci hanno dato buca tutti. No, forse c'è Sergio,
1: Sergio.
0: Uno è rimasto, e gli altri ci hanno dato buca. Quindi, se volete, insomma, fino al 10 tentiamo, insomma, di. Se no cambiamo commedia, insomma, cambiamo spettacolo. all'ultimo, prova all'ultimo, fino all'ultimo, diciamo. Non, allora, per avere maggiori informazioni su la candidatura alla nostra società, dovete chiamare il numero che adesso darà Ugo l'impressionato. Ma la cosa importante è fai la faccia da impressionato, altrimenti non. Ah, ecco, l'uomo che attraversa la strada e dice: ma come mai non ci sono macchine? Come mai? Volevo essere investito, ma non. C'è anche una città, Benfica, che Benfica è non so, ma è in Portogallo, no?
1: Non lo so.
0: È una squadra di calcio, anche è Portogallo, Benfica. No. Siete veramente scurrili. È il love Benfica, non me l'aspettavo io questo, non me l'aspettavo. Vabbè, possiamo chiudere questa cosa con I love you per favore. Grazie. Allora, lo spettacolo si terrà il 10 di ottobre a Bedizzole, in provincia.
1: A Guidizzolo.
0: Infatti, sbagliato. A Guidizzolo, provincia di Mantova. Quindi, ripeto, lo spettacolo 10 ottobre, Guidizzolo, provincia di Mantova. Ci sono ancora un po' di posti, se volete. E se volete, qualora lo vogliate, ancora meglio, senti qua. Noi il 16 siamo vicino ad Arco, a Trento. A Rovereto, a Rovereto. Quindi, I love Rovereto. Certo. Il 16 di ottobre. Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellaria. Quelli di Bellaria pensano che sia ancora estate, quindi sì. stanno un po' più leggeri, diciamo, non,
1: sì, sì.
0: Ma sappiate che arriva il freschino, quindi ma ci vediamo il 24, vediamo. Un po' più là abbiamo fatto apposta, perché c'è ancora mare, gente va dal mare, ma poi andrei mal di gola, più mal di gola, quasi vado a teatro, che fa più caldo. Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Per avere maggiori informazioni chiamate Ugo al numero che adesso darà, e serve questo numero anche per l'attrice e attori che vogliono esibirsi insieme a noi nel numero circense. Vada
1: 389 83 34 825. Il numero lo trovate anche sulle locandine che trovate ogni giorno sui nostri social.
0: Quando parla così, però, ragazzi, viene quasi un voglia di veramente non
1: di cosa?
0: I love home. Home. I love home. Scusa, ho sbagliato. Home. I love home.
2: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky. TV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabe and Steve Aoki, Heartless.

stressare, oh, non ti stressare.

0: rubato due rimorchi in Nvidia. Nvidia, che cos'è? Nvidia. Nvidia. Boh, non lo so, non so cosa siano. Pensando di trovarci delle GPU. Allora, ragazzi, la cosa grave è che ci sta sfuggendo di mano questa cosa delle parole giovani, come si dice? Dei giovani, i giovani che parlano, insomma, no? Ci sta sfuggendo di mano. Perché? Perché ti ricordi quando uè bro, uè zio, uè bella frate, cioè andia bella polleggiata, cioè che noi ridevamo su ste cose, ridevamo, diciamo, la prendevamo un po' sotto gamba noi anziani. Adesso rischiamo cosa? Che questi parleranno fra 4-5 anni, ma anche prima, e noi non capiremo, sarà un'altra lingua. È un po' come quando siamo venuti qua, io che sono del nord, sono sceso qua a Brescia, certo. E ho sentito uè magna, uè magnaro, uè è una lingua, questa è una lingua, non è un dialetto, questa è una lingua. Il bresciano stretto è una lingua. Allora, dal nord prima sono sceso a Milano, uè figa, uè baoscia, uè terron, cioè si capiva un po', si capiva che ero un terrone, insomma, del nord. Beh, io vengo da Pietroburgo.
1: Da dove? Da
0: Pietroburgo.
1: Ma manca il santo.
0: Ma non sono un santo, quindi non... Vabbè, comunque fatto sta, qual è la cosa grave? La cosa grave è che tra un po' non capiremo i nostri figli, cioè nasceranno già, usciranno fuori, invece di dire mamma, diranno... Dici, ma ha dei problemi mio figlio? No, è giovane, tu sei vecchio, di vecchia generazione, lui sa già, perché le canzoni che sentiamo, privacy, plot, davvero, faccio più topato, faccio spacco l'orecchio, ti spacco la faccia,
1: ci spacco la
0: faccia. Quando usciranno fuori tutti i crap e i strapper, anche i bambini che sono nel feto ancora materno sentono queste canzoni e un po' gli rimangono. Quando esce fuori, invece dice papà, uè, cornuto. Già sa. Comunque, io non so cosa so, chissà se è Nvidia, sarà una qualcosa.
1: Ma forse ci sono arrivato io, Andrea, è una roba di computer.
0: Ah, vedi,
1: una roba di computer.
0: Cadavolo, CPU sono sistemi informatici e software computer. Ah, vedi,
1: la CPU, quella che usiamo, si chiama, ce l'abbiamo anche scritto davanti, Andrea.
0: Che cosa?
1: Sul mixer, CPU è la base che tu alzi.
0: Ma non è CPU, GPU.
1: Ah,
0: GPU, Gran Premio di Umbria, dell'Umbria. Gran Premio umbrese. Gran Premio di Udine. Vabbè, comunque due camion hanno rubato, ragazzi. Nvidia. Pensavano che ci fossero dentro delle cose GPU, facciamo finta di sapere, ma dentro c'erano oltre 18.000 kg di sabbia. La roba hanno fatto, si sono fatti una spiaggetta privata.
1: Ma chi?
0: Si sono fatti una spiaggetta, vabbè, 18.000 kg di sabbia, ti fai una spiaggia in giardino che ha fatto Nvidia a tutti i vicinati.
1: Mamma mia, i vicinesi.
0: C'erano, ha fatto invidia proprio, cioè non la ripeto perché magari qualcuno non la battuta ci tenga a dire che non è mia, è di Andrea Nucci.
1: Chi è?
0: Andrea Nucci è il battutista, ragazzi. Non è? Nvidia è l'azienda più grande del mondo, imbecille. Grazie dell'imbecille, io me lo merito. Però non è che tutti sanno Nvidia. Vabbè, comunque. Cadà, perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Cadà, e perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Vedi, io non capisco. Sarò anziano, sarò un imbecille, sarò un rincoglionito, però non capisco. La sabbia in realtà era il silicio che Nvidia avrebbe usato per produrre i chip.
1: Tutto chiaro.
0: E però i ladri, ignoranti come noi, ci hanno fatto una spiaggia. Certo. E che ne sanno che quello lì è la cosa per fare. Nvidia è l'azienda tecnologica più grande del mondo. Nvidia, vedi, sarà giapponese, cinese, non lo so. Le GPU sono schede grafiche per i PC. Mamma, ragazzi, quanta ignoranza che c'è qua! Ma appalate proprio! Appalate di sabbia! Allora, tu puoi sempre dire che ti è entrato un po' di sabbia nell'occhio. Quando tu. Allora, questa è un escamotage che io uso sempre quando uno dice una cosa che io non so e non capisco. Allora faccio finta, aspetta un attimo, mi è andato qualcosa nell'occhio, aspetta un attimo, non so, ma come la sabbia, sai, la sabbia, e continui a cambiare discorso, la moscerina, non lo so, ma, mamma che fastidio, guarda, vado un attimo in bagno perché mi sciacco un attimo, scusa, perché non, perché se lui insiste, dice, ma sai perché invidia, tu continui, non capisci, no, ma guarda, scusa un attimo, vado in bagno perché non resiste, vai in bagno, quando torni, se lui parla ancora di invidia, gli dai una testata secca sul naso, lui sanguina tutto, e te ne vai, certo. Vada via il chiudo, te invidia, non va.
2: Andrea, cavolo, show su Studio Più.
0: Allora, la cosa più bella che possiamo fare nella vita è ballare, ragazzi. Allora. È ballare, ragazzi. E allora ce la balliamo. Non troppo che ci fa la multa. Domanda per i vigili. Se non possiamo tenere il cellulare in mano, non possiamo tenere niente in mano, quando non ti piace una radio, una canzone, non puoi cambiare?
1: Eh beh, certo.
0: Ah, allora dico a Tozzo di investire su ladri e gente che apre le macchine, sintonizza tutte le radio su Studio Più e guai a toccarle.
1: È vero.
0: Cioè il touch non si può toccare, lo sapevi? Se tocchi il touch mentre vai, te fa una multa, ti fanno. Quindi non si può toccare niente. Mani sul volante, zitti tutti, cioè. C'ho sede, ah. Una cannuccia lunga, come i piloti, la metti.

0: ragazzi, sono andato al benzinaio stamattina e mi è sembrato di vedere Eni, c'è scritto Eni, cioè vieni Eni avanti, c'era scritto Eni avanti, ho messo davanti, il mio cervello ha messo la V e la I davanti, vieni avanti cretino, cioè vieni cretino che ti svaligio il portafoglio, vieni. Quant'è un pieno? 200 euro, vai, fermi tutti, okay. Chi è l'altro? Hai visto qualcuno? Che è entrato in macchina? 200 euro.
1: Mamma mia.
0: C'avevo 200 euro, non c'ho più niente. Scendi dalla macchina, fai il giro. Chi è? E meno male. Allora, io non sono né di destra né di sinistra. A proposito, il cancellino è aperto. Cancellino aperto. Allora, a proposito, volevo dire una cosa. Che i politici, è inutile che ci credete. Adesso, in fase di campagna elettorale, fra un po' si vota, no? In Italia si vota ogni tot, ogni semestre, penso. Si vota. Non vi fate prendere in giro dai politici. Qualsiasi cosa dicono, non l'ascoltate. Cioè, faranno esattamente il contrario di quello che stanno dicendo. Il contrario. Non lo faranno o qualcosì. Il contrario. Scusate, ma la benzina con la Meloni doveva essere tolta, le accise doveva costare meno. Fischia, è arrivata a 3 euro.
1: Aveva fatto pure il video davanti alla pompa della benzina.
0: Davanti alla pompa della benzina. Ho fatto un video, Meloni. Anche a sinistra sono ancora peggio. Non si salvano. Sono stati presi in fase di, diciamo, di maturazione. Sono prematuri, sono gente prematura. Non lo so, gente strana comunque, non capisco, vabbè, niente. Comunque, fatto sta che adesso quando parleranno voi dovete fargli le parnacchiette. C'è gente che si attacca alla televisione a vedere quarto grado, terzo grado, quelle trasmissioni bianco rosso, bianco spino, quelle trasmissioni sulla politica, che parlano, c'è gente che si schiera o a destra o a sinistra. È una strategia. Adesso sapete che io sono ignorante come una bestia, però un po' di comunicazione me ne intendo. In televisione quando fanno il contrasto, cioè il contrasto, tu per forza ti schieri da una parte. Per forza, il cervello tuo non riesce a stare ad essere, diciamo, come si dice, neutro. Non riesce. Se tu vedi una cosa, uno che dice una cosa e uno che dice un'altra, tu in qualche modo il tuo cervello si schiera nella direzione di quello che ti assomiglia un po' di più, diciamo. Non riesce a essere neutro. È lì che ci fregano. Loro litigano apposta, lo fanno apposta, perché a me la gente si schiera o a destra o a sinistra. Siamo fottuti. Sono strateghi. Altro che coso lì, come si chiama? Bellinguer. Betzinguer.
1: Ma chi è?
0: Vabbè, andiamo avanti. Chi se ne frega della politica, comunque non gli credete. Pernacchie o ridete quando o mettete una canzone, ma ballate, non li ascoltate. La pompa della benzina, andiamo avanti. Per favore, ragazzi, dai, non scendiamo nello scurrile, che noi già siamo e poi siamo a portata di mano, insomma, non il gasolio 2,20 è finita. Che vuol dire?
1: Praticamente c'è l'Eni e l'IP, Andrea, che hanno messo i prezzi calmierati per un mese.
0: Calmierati vuol dire che sono calmi, i prezzi sono calmi.
1: Non lo so, l'ho sentita sta parola.
0: Sì, la usano, che non c'entra niente. Non è che il prezzo che decide che si è calmato il prezzo, calmierato. Vabbè, andiamo avanti, vabbè, di.
1: E quindi hanno messo il diesel e la benzina, lo so perché la mia macchina benzina, 1,990 euro. Che già tanto, però per dire, al posto di 2,30 euro, allora tutti i caproni vanno a fare benzina. E l'ho fatto pure io, onestamente.
0: Sei andato con la tanica, sei andato?
1: No, io no, però ho visto gente con la tanica.
0: Vabbè, allora, c'è da dire una cosa, cambiamo discorso perché ti viene la tristezza, è meglio che non...
1: Sì.
0: Un uomo di 290 kg, cioè un Ugo e mezzo, e sua moglie di 204 fanno una caduta di 3 piani dopo il crollo del pavimento durante un rapporto. E c'è la foto della palazzina. Hanno sfondato praticamente il pavimento e sono andati giù. Sono vivi. Il rapporto è finito. È finito col botto, se vuol dire. È finito col botto. Amore, hai sentito? T'ho sentito. T'ha sentito tutti i vicini, t'hanno sentito. Ammazza e botto. Vabbè, come può succedere, voglio dire. Vabbè, scusa, 300 kg, 200 kg, sono 500 kg di roba. Cioè non è... E boom, e il pavimento viene giù, eh. Cioè, non è che può... È che è da ferro, non... Vabbè, andiamo avanti. Ciao Andrea, hai perfettamente ragione. Ecco perché è meglio guardare. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, allora per favore. Arrestata a 19 una ragazza di 19 anni è stata arrestata per aver costretto il fidanzato ad avere 7 volte al giorno. Oh. Lo faceva mangiare 7 volte al giorno. Ecco. Questo è il, diciamo, la notizia. Lui mangia, poi dopo già più fatta, ha chiamato la polizia, venite ad arrestare perché non è, cioè, veramente è una roba incredibile. I poliziotti sono arrivati, sono usciti dopo 7 giorni dalla casa e hanno denunciato lui. Ma mamma, queste cose ci chiami, cioè, volete mangiare? Mi faccio da mangiare, non c'è problema. Hanno mangiato, bevuto, tutto quanto, sono usciti dopo 7-8 giorni, insomma. Vabbè. Ragazzi, allora sono cose belle queste, non trovare queste donne che ti vogliono far mangiare tanto, certo. Che ti vogliono sfamare così tanto, 7 volte al giorno. Bisogna mangiare almeno 5 volte al giorno, lo sapevi, no?
1: No, non lo
0: sì, sapevo. Pochi pasti, cioè poca roba, però più spesso. Okay. La teoria, diciamo, dei personal trainers. Oggi come oggi c'è da dire una cosa, che se tu vai sui social, tu ti rendi conto di essere un cretino, che hai sbagliato tutto nella vita. Allora c'è il personal trainer che ti dice esattamente gli esercizi che fai, che tu hai fatto per anni male. E tu dici, ma come mai ho fatti male per anni? Poi ti dicono, uno se perde i capelli ti dicono esattamente cosa mettere in testa. C'è gente che si punge la testa con degli aghi pazzeschi, con la convinzione che ti ricrescano i capelli. Certo. Oppure quello che ti dice, no, metti una parrucca, ma non la chiamare parrucca, non è una parrucca, è una cosa appiccicosa che però non si vede. Perdi i capelli, la colpa è di quello che mangi. E c'è il dietologo che ti dice, no, devi mangiare così. Sei un po' in sovrappeso. Poi ti dicono, uno ti dice che devi bere 3 litri d'acqua, uno ti dice che no, che cazzo te l'ha detto di bere 3 litri d'acqua? Sì, cioè, chi te l'ha detto che devi bere? Ieri ho visto uno, dice, ma chi te l'ha detto che devi bere 2 litri d'acqua al giorno? Cioè, quindi non sai più a chi credere. Allora, facciamo così, spegniamo sti social e viviamo come abbiamo sempre vissuto. I nostri nonni campavano fino a 150 anni. Voglio dire, cioè, non. Mio nonno non voleva andare giù, non risaliva con. Andava giù, buttavamo giù la barra, lui non saliva. 150 anni, no, basta, rotti i varoni. Cioè, e noi cambiamo 70 miliardi di malattie, non si capisce niente. Siamo rovinati, no? Siamo rovinati.
2: Su Studio Più
3: Spot.
4: Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: c'è il pescatore, è arrivato il pescatore che sta sbrigliando la rete da pesca per inserire, diciamo, la cuffia, che non gli servirà a niente, non, la infila per sentire quello che dirai tu, cioè nulla,
1: esatto.
0: Vabbè, perché noi siamo qua sì, tutti e due, però lui la vuole, ci vuole la cuffia, ci vuole, fa radio. Chi è? È il futuro sindaco di casa sua.
1: Oh, Andrea, ma ti sei portato il commercialista oggi?
0: Ma guarda che figo che è.
1: No,
0: cioè,
1: ma io non ci ho visto.
0: La giacca è quella della crescita, nel senso che la mamma pensava che crescesse un po' di più di spalle, cose così, no, quella. È un po' larga.
2: Ma no.
0: Quella va bene a me, secondo me.
2: Ma ogni volta
0: fammela mettere.
1: No, non gli dire nulla, che è già venuta a venerdì che ce l'ha addosso, eh.
2: Va bene, l'ho detto su io, no?
0: Fammela mettere, non mi puzza l'ascella, eh.
2: No.
1: Fagliela provare, dai, Achille, fagliela provare.
2: No, no.
1: Ha paura di fare brutte figure.
0: No, no, gli dà fastidio che poi si imbuzza la giacca.
1: Ah, ok. Vero?
2: No, perché legato. Magari
1: gliela slabri perché ha le spalle più grosse.
2: Ha un fisico diverso.
0: Sì.
1: No, ha le spalle più larghe.
0: No,
1: dai,
0: vabbè,
1: Achille.
0: Comunque c'hai anche la spallina un po'
2: rinforzata. È fatta così.
1: Chiedi quanto la paghi.
0: Questa tu dovevi prendere quella lì per i bambini, quella 12-15 anni. E invece ha preso quella di 18.
2: Questa qui era quella più piccola che c'era, cioè, era nei saldi,
0: a
2: piazza
0: da pre-natal.
2: No,
1: pre-natal.
2: Ho pagato a 25 euro, no?
0: Si vede,
2: scontata. Ma sì, vabbè,
0: i bottoni sono tutti diversi, cioè.
1: Aspetta,
2: no, la devo portare sì dalla sarta per fare sciancrare le maniche.
0: Sì, perché lui vuole tutte cose attillate. Fai sciancrare anche le spalle, già che ci sei, perché c'è un po' troppo da riempire. Fai mettere un po' di spallina, un po' di qualcosa.
2: Ma cosa c'è?
0: Però stai bene, poi il pantalone marrone, la giacca blu e la maglietta grigia, sei un
2: figo. Mi ascolti un secondo.
0: Sì.
2: Allora, premessa che io non
0: allora
2: sono...
0: chi parla, ci tengo a dire che è una persona disagiata. Allora, no, perché sennò la gente dice: ma scusa, ma gli speaker della radio di Studio Più sono tutti, no, tutti bravi, a parte qualche disagiato come lui. Quindi lui parla così perché è un po' disagiato, ma è una persona a cui vogliamo molto bene.
1: Sì.
0: Ok, dimmi, Maura.
2: No, allora ti stavo dicendo, se tu noti la giacca è quel azzurro,
0: sì,
2: ok, con
0: carta da ruggine,
2: un po' di bianco,
0: come
2: okay
0: si chiama quell'azzurro che dicono carta da zucchero?
1: Carta da zucchero,
0: che non ho mai capito la carta da zucchero azzurra così, non l'ho mai vista io. Beh, azzurro carta da zucchero, come si chiama? No, come si dice così, no?
2: Eh sì, è vero, si dice carta da zucchero.
0: Carta da zucchero, però
3: no, si dice colore carta da zucchero, è inteso che è quell'azzurro.
0: E quell'azzurro là?
3: Sì, probabilmente una volta lo confezionavano.
0: Sì.
1: Rino, devi parlare da mano al microfono.
0: Ah, scusa. Non l'ha ancora imparato, ragazzi.
3: No, è che Achille se lo tiene.
0: No, la cosa brutta di Rino, sai qual è? La cosa brutta di Rino, sai qual è? La sai cosa è la cosa brutta? È che si è messo anche le cuffie per sentire quello che dice. Non si sente che è lontano dal microfono, però se ne frega.
3: È geloso
0: del microfono.
2: È qui? Ti fai così, no? Fermo lui.
0: Se dovete litigare, però io veramente non
2: perché c'è allora i bottoni, se tu vedi della giacca,
0: sì,
2: sono marroni,
0: sì, ma adesso
2: nasce così, no, e di conseguenza allora il marroncino può richiamare.
0: L'unica cosa che tu hai una cromia dei colori giusta quando ti vesti, ok?
3: È vero.
0: Va bene, Luisa, adesso però
1: Luisa!
0: Allora, Rino ci ha portato che cos'è? Un foglio?
3: È
0: la lista della spesa?
3: C'ho il compito, sì. Perché nessuno lo sa. Allora, siccome quando vado in giro,
0: sì,
3: spesso mi riconoscono per l'attività sui social, ma soprattutto è anche i camionisti che ascoltano Radio Studio Più.
0: Sì.
3: Ecco. Allora, stamattina ho fatto un video presto.
0: Ah.
3: E volevo comunicarlo a
0: tu
3: tutti.
0: Sai che sei un rompipalle, sì. Allora tu, no, perché la gente se no non dice: ma questo qua, scusa, allora tu devi fare il rompipalle, la pagina devi scrivere. Allora ascolta un ebete come lui. Allora tu, se tu fai successo, se tu scrivi il rompipalle, allora la gente dice: è giustificata la cosa. Se no sembri il salvatore della patria, e i salvatori della patria stanno in sui marroni a tutti, cioè non c'è niente da fare. Cioè, noi italiani siamo abituati a quello che ci prende in giro. Allora, se tu invece e poi dici ho fatto questo, ho fatto quello, guarda, stai sulle palle a tutti. Invece tu devi dire irrompi palle. Allora, allora sì che ti voto, capito? No, però, ma non segui i miei consigli.
3: Mi scrivono in tanti, mi veramente tu, tante però, richieste.
0: Ma ti scriverebbero ancora di più con apprezzamenti i folli, irrompi palle. Ma per esempio, lo spettacolo che faccio a teatro si chiama Le palle di Catavolo. Cioè, che palle Catavolo, capito? Cioè, allora la gente ha prenotato tutti, hanno prenotato. Se l'avessi chiamato, che ne so, Fritz Blind.
4: Non per spettacolo.
0: Ma che è sto spettacolo? Se la tira Catavolo. The show must go on. The cabaret splice.
4: Sì.
0: Adesso va di moda il, come si dice, quando il cabarettista sul palco fa da solo one man show. Capito? E la via il chiude, le palle di Catavolo.
3: È vero.
0: Che sono anche lunghe, perché a 60 anni. Cioè. Andiamo avanti. Lunghe protese verso il terreno, indicano la strada che farà tutto il resto del corpo.
3: Ugo è come quella vecchia, quando è andato al distributore e gli ha detto una signora, già che ha lì la pelle di Dino, mi dia un colpo i vetri.
0: Allora, l'hai fatta male e l'hai già detta 70 volte, falla bene.
3: Ascolta, allora siccome queste cose spesso non le sa nessuno, volevo...
0: Noi dobbiamo fare la sigla, il rompipalle! Cosa è successo a Desenzano?
3: No, è successo che pochi lo sanno, bisogna saperle queste cose qua.
0: Bisogna saperle.
3: Visto che ho fatto anche il mobility manager, mi chiedono in
0: vedi anche sta cosa qua, stai su Maroni. Cioè tu dici mobility manager, allora, io ho dato una mano all'ospedale a sistemare le cose. Mobility allora, manager, che è sta?
3: Domani...
0: Che è il mobility manager?
3: Andiamo avanti.
0: No,
3: domani...
0: andiamo avanti, spieghiamo.
1: Quello che sposta i mobili!
0: Sposta i mobili!
2: No, secondo me mobility è per la mobilità.
3: Bravo,
2: quindi
3: bravo.
2: È colui
0: che si muove.
2: No, no, è il responsabile per quanto riguarda la mobilità,
0: sì,
2: di una città, di un paese, di una regione.
3: Siccome
0: un vigile.
3: C'è troppo traffico in giro,
0: sì,
3: tu le strade sono ancora quelle di 60 anni fa. Non parliamo delle ciclabili, perché hanno costruito tutto. Adiacente alla strada, perciò non
0: sì.
3: Ecco, il mobility, se tu guardi in giro,
0: sì,
3: la maggior parte delle macchine c'è solo una persona sola.
0: Sì.
3: Ecco, allora per incentivare il carpooling piuttosto che... Il carpooling?
0: Carpooling?
3: Carpooling.
0: Ma sei vecchio. Ma come parla?
3: Carpooling. Quando tu ti organizzi, come per venire in radio, passa Achille a prendervi tutti.
0: Ah, io che non ho la patente, infatti mi passano a prendere tutti.
3: Ecco, così.

0: tecnico.
1: Agli operai.
0: Gli operai, sì, li salutiamo, è vero.
1: Allora,
0: lui era responsabile di un settore, diciamo, che sistemava le cose in ospedale. Dilla così, più facile, più bella.
1: Dai, progetti. Caldo, freddo, tutto.
0: Caldo, freddo, tutto. Spostamenti. Chiodo.
1: Cioè,
0: qualsiasi cosa si rompeva, chiamavano te.
1: Cioè, la parte sanitaria,
0: c'è,
1: la parte amministrativa e la parte tecnica.
0: Tecnica. E tu eri facevi
1: è
0: parte.
1: Un lavoro d'equipe.
0: D'equipe, bravo.
1: Veniamo a noi. Veniamo a noi.
0: Chiude
1: come il casello autostradale di Desenzano. Lo sapevi tu? Lo sapevi che chiude il casello autostradale di Desenzano?
0: Quando?
1: Ecco. Domani.
0: Ma per sempre?
1: No. Allora,
0: no.
1: È questo che bisogna chiarire. Ho fatto un video anche postato sui social.
0: Sì, non gliene frega niente a nessuno, però lo diciamo. Tanto non, ma pensa uno che a Bari adesso sente a Desenzano, chiudiamo il casello e chi se ne frega. Cioè.
1: Da domani è venerdì,
0: sì.
1: Da domani alle 19,
0: sì.
1: Venerdì 2 ottobre alle 9 di domenica, è chiuso in entrata. Tu non puoi entrare dal casello di Desenzano.
0: Non puoi entrare o non puoi uscire?
1: Non puoi entrare.
0: Puoi uscire. Quindi, quelli che venite a Desenzano, non venite venerdì. Cioè venite sulla statale.
1: No, venite, ma non potete andare via. In entrata, tu non puoi prendere l'autostrada.
0: Allora, ti sei spiegato male.
1: No,
0: io posso
1: male,
0: uscire da Desenzano o non posso uscire?
1: Tu puoi uscire, ma non puoi entrare.
0: Ah, hai detto il contrario prima, lo sai? Come tutti i politici.
2: No, lui si intende che attenzione.
0: Ma perché non te lo porti in giro il badante?
2: Lui si intende. A Desenzano c'è il casello autostradale.
0: Sì.
2: Tu che sei in viaggio,
0: sì.
2: Vedi, oh, che bello, che figo, Desenzano.
0: Fermo a Desenzano.
2: Perfetto, puoi fermarti.
0: Buono. Ha detto il contrario prima, lo sai?
1: Puoi entrare, ma non puoi uscire da Desenzano.
0: Non puoi uscire da Desenzano, rimani bloccato dentro.
2: Rino si intendeva questa cosa qua. Si intendeva appunto che il casello è chiuso.
0: Allora facciamo così per chiudere la
2: per faccenda. Accedere all'autostrada da Desenzano.
0: O all'ingresso, o all'andata, o al ritorno. Il casello si chiude.
1: Allora.
0: Indovina! Allora. C'è un fan, non vuoi? Pronto, fan!
3: Andrea?
0: Sì.
3: Ieri ho incontrato una signora con una gallina.
0: Sì.
3: Gli ho chiesto, me la dà per 5 euro?
4: Oh, ti prego.
3: E lei ha detto, sì, ma la gallina dove la metto?
0: È stato un piacere parlare con lei. È un casellante rimasto senza lavoro. Va in giro a raccontare.
1: I viaggiatori, i camionisti.
5: Sì. Ma non abbiamo capito se uno può entrare e uscire. Io non ho capito.
1: Se stai zitto.
0: Stai zitto, somaro.
5: State calmi.
0: Sei un somaro.
1: I viaggiatori. Ragione, i viaggiatori diretti a Milano o a Venezia non potranno accedere dal casello di Desenzano.
0: Quindi non possono uscire.
5: Non possono uscire da Desenzano, Rino.
1: Hai capito? Non potranno accedere, non puoi prendere l'autostrada a Desenzano.
0: Quindi non posso uscire da Desenzano col casello, dal casello.
1: Vabbè, te intendila come vuoi.
0: Come la vuoi.
5: Ma è un'ora che lo diciamo.
1: Ascolta, il comunicato stampa della società autostrada è fatto così.
0: Fatto male, cioè, scusa.
1: No, dalle 19 di domani fino alle 9 di domenica mattina, 4 ottobre, non potrai prendere l'autostrada a Desenzano. Dalle 10 di domenica dalle 10 di domenica 4 ottobre alle 12 di martedì 6 ottobre non potrai uscire. Hai capito? Tu se arrivi da Milano, da Venezia, non puoi uscire
5: a Sirmione.
0: Adesso ho capito. Allora, nella prima tranche tu non puoi prendere la tua strada a Desenzano. Nella seconda tranche
1: non puoi entrare
0: a Desenzano. Che poi sarebbe uscire, in effetti, no?
5: Vabbè, non lo complicare. Facciamo una cosa, ragazzi.
1: Andate sui miei social che li vedete, lo vedete.
0: No, posso scrivere, posso dire che un ascoltatore ha capito esattamente quello che stiamo dicendo. E ha scritto: ma che puntini me ne frega del casello di Desenzano, andate avanti con la trasmissione. C'ha ragione,
1: per il camionista,
0: una pantomima per
1: lavora, dai.
0: Sì, no, hai ragione, però come allora siamo ascoltati anche in Sicilia.
1: Hai ragione,
0: fino in Sicilia, sì. Cioè tu parli del casello di Desenzano, chi se ne frega, è uno che attrappa e dice ma chi se ne frega, cioè, per dire, no. Va bene, comunque. Vabbè, allora, Marino, ma le elezioni. Lino, l'ho chiamato Lino.
5: Marino l'hai chiamato.
0: È perché c'ha la camicia da marinaio. Righe, sembra l'esdraio di Riccioli del 54.
5: Che diavolo è Marino?
0: Allora, l'ha scritto a bagnino, te la puoi togliere. No, a parte scherzi. Rino, ci sono le elezioni a Desenzano?
1: L'anno prossimo, maggio 2027.
0: Ah, maggio, quindi c'è tempo per fare dire cazzate. Perfetto, va bene. Va bene.
1: Io ripeto, non credete alle parole, credete a quello che c'è scritto.
0: Programmi elettorali.
1: Non tante chiacchiere.
0: Non chiacchiere.

0: solo distintivi. Vabbè.
1: Una domanda, Ugo.
0: Attenzione, attenzione.
1: Una domanda, Ugo.
0: Posso dirti una cosa? Sì. Segui un cretino. Scrivi il rompipalle, ecco. Rino Polloni. Sì, sì. Se tu fai questo, credimi che avrai un successo pazzesco. Altrimenti non.
2: Fidati, fidati, che fidati. Quello che dice funziona.
1: Ugo, tu che sai tutto. Allora, se tuo zio diventa prete, si fa prete.
0: Sì.
1: Lo chiameresti padre o zio?
2: Beh, in intimità zio, davanti padre.
3: Zio padre.
0: Ma ragazzi, ma siamo veramente, stai veramente rispondendo? È serio? Ti sei fatto serio?
2: No, stavo cercando.
0: La domanda era bizzarra, no?
2: Dai. Cioè, ah, sei tuo zio. Ripeti?
0: Sì, vabbè, adesso all'uscita di Senzano.
1: Prima di uscire ti devi confessare, basta.
0: Allora, ragazzi, posso dire una cosa? Dopo il premio alla cultura che hanno dato a Vanna Marchi e figlia, ragazzi, allora possiamo dire qualsiasi cosa noi. Perché noi siamo stati laureati in un secondo. Perché se a Vanna Marchi e alla figlia hanno dato un premio alla cultura, vuol dire che noi siamo dei geni. Siamo dei geni, ma Achille è un genione, è il genio della lampada, è il genio della lampada. Vabbè. Ma chi è che ha avuto il coraggio di dare il premio alla cultura, con tutto rispetto,
1: signora? Non ho approfondito, ma è una vergogna totale.
0: No, vabbè, ma se lo merita, la cultura, diciamo,
2: se lo merita,
0: in questo paese fatto da e soprattutto con, si merita anche.
3: Ma sai che, Andre, la camicia di Rino mi ricorda
0: Vanna Marchi?
3: No. In Africa, in Egitto,
0: sì,
3: ci sono alcuni villaggi che praticamente in base alla mansione che hai utilizzano, sì, tutte quanti le camicie,
0: sì,
3: e il colore serve per distinguere il settore, tipo bianco e verde responsabile, pollice verde del giardinaggio,
0: e questo invece cos'era? Responsabile? A righe così? Ah, responsabile del giardinaggio?
3: Sì
0: ma sono blu, non solo verdi.
3: No, è verde.
1: Infatti pensavo fosse blu io.
3: È verde.
0: Lui con i colori è fortissimo. È fortissimo. Beh, invece in base alle mutande, il colore delle mutande, no, perché lui dei colori è eccezionale. Vabbè, dai. Ciao, è stato un piacere, Rino.
1: Sì, grazie.
0: Devi andare, vero? Devi andare.
1: Devo andare perché mi trovo con gli operai delle caffè. No, volevo dirti che stamattina
0: salutiamo tutti gli operai in generale.
1: Stamattina mia moglie si è alzata alle 4.
0: Aia.
1: Allora, quando sono andato a far colazione, ho detto: ascolta, tu non devi portarti a letto i problemi. Ma tu non vuoi andare a dormire sulla poltrona, ma
0: questa è bella. Questa è bella.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio.

0: siccome abbiamo degli ospiti, non facciamo subito quelli che perché altrimenti non.
1: Sì.
0: Hai capito?
1: No, mi sono messo le cuffie adesso.
0: Fanè. Si è tolto la giacca a carta da zucchero. dopo ce la mangiamo.
2: No, per l'ascella, per quello.
0: Ah, per l'ascella, per non rovinare la giacca.
1: Io lo so perché.
0: Io fossi te la porterei in giro così oggi.
2: No, per
0: prendere aria così.
1: C'è una donna, Andrea, hai capito? Perché c'è una donna.
0: In che senso? No, lui lo fa per non rovinare la giacca.
1: Bravo.
0: Io ieri sono salito nel suo furgoncino, la giacca era tutta piegata bene. Non, ma perché non te la metti? No, si rovina. E che la porti a fare?
1: Si rovina.
0: La porta fuori, così si sporca.
2: No, perché al mattino sì. c'è la frescura. Dopodiché, verso le 10:30. Comincia a salire la temperatura.
0: Veramente c'è una persona intelligente. Allora, siccome abbiamo degli ospiti, non facciamoci riconoscere solo. Ci abbiamo anche un videomaker Flies. Che assomiglia a Battisti con la barba. Cioè,
1: è lui. Fatti vedere.
0: Bionda
1: qua.
0: E trecce gli occhi azzurri e poi. È lui. Quanti anni hai?
3: 26.
0: Ma
1: non si vede!
0: Ma non si vede che è un videomaker.
1: E fatti vedere.
0: Ma no, quello è dall'altra parte della telecamera. Se no, non sarebbe videomaker.
1: Certo.
0: Allora, hai visto come si è fatto tutto serio Achille per farsi lo sta riprendendo, quindi
2: no, ma ha
0: allargato anche le spalle, sei gonfiato.
2: No. Non mi sono gonfiato, così sono.
1: No, scusate un attimo, allora c'è vendetta qui, eh.
0: No, dico. Sta arrivando il ciccio. Non so, allora devi stringere l'inquadratura adesso, che se no non lo prendi, non
1: Nessuno si fa problemi.
0: Dai, vai via, che schifo, c'è una donna. Non ha visto che c'è una donna, non ha visto.
2: Sì.
0: Che brutta roba, vai.
1: Di spalle.
0: Peggio ancora.
1: Dai, fai tramontare il sole, tira via la mano.
0: Vai via, ignorante che non sei altro. Allora, io ho conosciuto questa persona. Prima l'ho seguito sui social. Siedi. Allora, devi parlare vicinissimo al microfono perché.
4: Molto vicino.
0: Noi, siccome facciamo un programma strano, parliamo così a vanveraccia, ci hanno messo i microfoni in modo che se parliamo vicino si sente, altrimenti non si sente. Per evitare tutto quello che diciamo fuori onda, capito?
4: Perfetto.
0: Non ha capito, ma non facciamo finta. Allora, lui è una adesso lo dico, poi tu mi correggi. Un tricopigmentista.
4: Esatto.
0: Ma veramente?
4: Perfetto, l'hai detto perfetto.
0: Fa dei video bravissimo, merito di Battisti sicuramente. Mi fai la partenza di non esiste una sola tricopigmentazione. Vai.
4: Non esiste una sola tricopigmentazione.
0: È bravissimo,
1: ma si occupa dei capelli.
0: Pensa che averlo visto nei social, vederlo qua, è come se fosse Ben Flacken.
1: Chi è?
4: Sembra vero.
1: Ma scusate.
0: Americano.
1: Ma scusa, ma si occupa di capelli.
0: Questo che rosa è? Rosa.
2: Questo qui è un rosa shocking.
4: È shocking, esatto.
2: Con sotto una maglietta bianca, quindi andiamo un po'
0: più. Vestito bene.
2: Bravo, sì, è giusto.
0: Fammi vedere il calzino, perché altrimenti non è.
1: Certo.
0: Calzino com'è?
4: A righe.
2: Colore?
0: A righe bianche. Blu come il jeans, un po'.
2: Io ok, però proprio
0: okay. Era meglio un rosino.
2: Sì,
0: richiamava un po' la maglia
4: per staccare.
1: Allora, Andrea, chiedo scusa, siccome il tempo è poco prima della pubblicità, per sentir parlare bene il nostro amico, andiamo in pubblicità.
0: Andiamo in pubblicità, va bene. Varano.
1: Varano,
0: allora, il Varano di Berizzone.
1: Ma non era di Berizzone.
0: Allora, pubblicità, qua siamo. Se volete, tornate, altrimenti state dove volete. No.
5: Andrea,
1: a tavolo,
0: viva Battisti.
5: Su Studio Più
6: Spot.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica!
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Studio Più News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sánchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sánchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
1: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro, rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al Paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Studia l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100esima vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
4: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
3: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: mentre Achille sta facendo vedere al maestro di tennis la posizione di attesa,
1: no,
0: bravissimo, cioè si capisce già da lì che stai una pippa a giocare.
1: No,
0: a tennis.
1: Aspetta un secondo, io non l'ho mica detto.
0: Io l'unica volta che ho giocato con te mi sono vergognato due volte. La prima,
1: tu stai
0: per come si era vestito, siamo andati al circolo di Desenzano. Sì. Si era vestito come le ballerine di flamenco. C'è una roba.
1: Ascolta,
0: c'erano due anziani, ecco, che ci hanno visto arrivare e uno ha fatto, guarda Ricchio.
1: No,
0: giù. Subito, non si è sentito, però così hanno detto.
1: Allora,
0: fascetta fucsia, maglietta giallo fluo, pantaloncino rosa.
2: Vabbè.
0: Allora, si è presentato così. Ho detto, ma come ti sei presentato? Non è un balletto.
1: Perché io sono.
0: Non capisci niente, non capisci niente, non capisci niente.
1: Perché io ho lo spirito spagnolo, ok?
2: Ma chi?
1: Io arrivo dalla scuola di Rafa, ok? Di Nadal.
0: Rafa.
2: Ma qual era Rafa di Fuegnago?
0: No, Raffaella Carrà. Dai, per favore, abbiamo ospiti, dai, levati, levati. Allora, abbiamo un trico bag, trico, l'avevo detta bene prima. Non vuoi riprendere la prima, avevo detto. Il trico trico pigmentista numero uno d'Italia. Oh. Allora, che cos'è la trico pigmentazione? Che cos'è la trico pigmentazione? Che cos'è?
3: Ma è semplicemente un trattamento estetico,
0: sì,
3: che prevede l'inoculazione nello strato superficiale del derma di questi microdepositi di pigmenti, chiamato i DOT o micropunti, che hanno il solo ed unico scopo di andare a simulare un capellino in fase di crescita, quindi un capellino rasato sostanzialmente.
0: Rasato. Allora, pago io,
3: sì,
0: lo possiamo trattare lui?
3: Ma sarebbe molto bello,
2: no,
3: anche se è molto lungo da fare.
0: Allora,
2: a me mancano sopra.
0: Ce l'hai qua, cioè.
2: Certo.
0: Crusty, ce l'hai qui.
2: Ma non è che non li ho proprio tutti, sarebbe da fare un'aggiunta sopra.
0: Ma no, ma non c'è niente qua. Non...
2: No, sopra ho detto.
3: Ma dice sopra, che ce li ha.
0: Ma da qua fino sotto.
2: No, non ce li ho qui.
0: Non ce li hai. Quindi
2: ce li ho ai lati.
0: Ti fai i puntini, praticamente.
2: I puntini.
0: Sì, che tu praticamente qua, è come se ce li avessi anche qua. Capito?
2: Ma non crescono, cioè rimane l'effetto pelato.
3: No, non cresce niente.
0: Ma si scemo veramente. L'ha fatta veramente la domanda.
2: Ma io che ne so.
0: Ma in tanti fanno sta domanda.
3: La fanno spesso.
0: No, veramente.
3: Molto spesso.
0: Ah, il puntino cresce.
3: Esatto.
0: Che
3: ma fa? Quando cresce, dopo un'ora di spiegazione, ma quando cresce?
0: Fa 70 anni, fa 70 anni.
2: Allora è tipo un tatuaggio praticamente.
0: No, no, non è un tatuaggio.
3: Oddio, se vogliamo molto semplificare la cosa possiamo anche chiamarlo tatuaggio, però okay, differenza dal
0: tu
3: tatuaggio.
0: Tu ce l'hai
3: io
0: tu?
3: Ce l'ho assolutamente.
0: Vedi?
2: Sì, è quello?
0: È quello, vedi che si vede.
2: Ma rimane sempre così?
3: Sì, rimane sempre così. Crescono solo i tuoi capelli e devi rasarli ogni due o tre giorni e mantieni questo effetto rasato che ridà le proporzioni al viso, insomma. Rende il viso un po' più piacevole.
0: Sì.
3: Dopo miracoli, vabbè, non si fanno,
0: no,
3: però.
0: Infatti, cioè lui, anche se cambi le piastre dal bagno, il cesso rimane. Cioè, però voglio dire, un po' migliora. Può migliorare. Senti, ma. E in quanto tempo, diciamo, riusciresti a riempire la sua testa?
3: Un paio d'anni.
0: Un puntino al giorno.
3: No, tre sedute va bene.
0: Tre sedute.
3: In un mese si
0: in
3: fa
0: un mese?
3: Sì, sì,
0: ah,
3: sì, sì,
0: bello. È doloroso?
3: No, è un leggero fastidio, diciamo.
2: Cioè, ma posso andare in giro, però poi la gente vede che c'è solo un quadratino, metà, cioè.
3: No, no, tutte le volte si fa tutta la testa e cresce
0: okay,
3: in modo.
0: Che si scemo che fa? A righe, cioè, non è uno scienziato, non è... scusalo, perché
2: vabbè, ma non sono pratico, non
0: sei pratico,
2: non lo so.
0: Ma di un sacco di cose, non sei pratico. Va bene, e questa cosa simula, diciamo, il capello rasato.
3: Esattamente.
0: Bella questa cosa. Però ci sono tante persone che lo fanno anche male, no?
3: Assolutamente, sì, sì.
0: Perché lui mi l'ho conosciuto, lo sono andato a trovare e mi ha spiegato che nella maggior parte dei casi i suoi clienti sono quelli che arrivano dai disastri fatti da altri.
3: Molto spesso, sempre di più, perché ultimamente la gente, diciamo, si improvvisa a fare questo lavoro pensando che sia.
0: Io ho visto un mio amico che aveva dei puntini blu grossi così.
3: Esatto, sembrava.
0: Lo giuro, grossi così. Seria. Con tre puntini gli ha coperto la testa.
3: È per fare prima, no?
0: Fare prima. Ok. E lì devi lavorare di fino poi là.
3: Allora, quando è possibile, si può andare a sistemare il lavoro facendo gli altri micro puntini in parte,
0: sì,
3: in parte a quelli fatti precedentemente. Quando il lavoro è assolutamente disastroso, non si può sistemare, bisogna fare delle sedute di laser per prima rimuovere
4: il lavoro precedente
3: e poi rifare il lavoro.
0: Ah,
3: sì.
0: ok. Senti, lo diciamo, perché l'ho invitato io? Perché tanta gente ha sta cosa del pelato che dà fastidio, no? Allora, esiste una cosa che uno non vuole fare il trapianto, può fare questa simulazione. Perché come dice lui, è vero, ti ridà la proporzione al viso. Per esempio, se lui si fa l'attaccatura un pochino più... Adesso, tu, così, se uno ti vede, girati... Gesto Statham uguale,
3: è un bell'uomo,
0: è un bell'uomo, vero? Sì. È un bell'uomo da lontano, col vetro appannato. Quindi ti dà la proporzione del viso. Quindi invece di andare a farsi il trapianto dei capelli, uno può fare questa cosa qua. Soprattutto chi c'ha magari una cicatrice.
3: Anche assolutamente cicatrici da trapianto o da traumi che magari possono dar fastidio, insomma, si possono coprire perfettamente e vengono eliminate visivamente, insomma.
0: Ok, quando tu dici ci sono tre tipi di tricopigmentazione, cosa vuol dire?
3: Beh, perché si può avere l'effetto rasato per chi non ha i capelli, per chi ha ancora i capelli, diciamo, ma sono diradati.
0: C'ha dei buchi.
3: Esatto, si può dare un effetto di infoltimento togliendo, in modo molto semplice, la spiegazione, il bianco della cute, quindi andandola a riempire, o se no appunto si possono andare a coprire le cicatrici da trauma o da trapianto, quelle belle cicatrici che facevano una volta.
0: Se uno non è di Brescia, non può venire da te, come fa a capire in Italia qual è quello bravo e quello meno bravo?
3: Allora, sicuramente bisogna guardare bene le foto, i video degli operatori, vedere da quanto tempo
0: lo fanno,
3: ma soprattutto evitare quegli operatori che fanno vedere delle foto sgranate o da lontano, perché nella maggior parte dei casi utilizzano appunto delle tecniche vecchie dove i puntini, come prima dicevi giustamente te, vanno a dilatarsi
0: e diventano blu verdi,
3: o anche verdastri in certi casi. Esattamente.
0: Perché una volta si usava un pigmento diverso,
3: sì, molto più instabile nel cuoio capelluto, era un trattamento anche più veloce da eseguire rispetto a quelli moderni.
2: No, Andrea, dici che è vero. Ho visto pure io, allargando poi con le dita, perché quelli sono infami, si allarghi con le dita, non aveva i puntini, ma aveva le parentesi, i punti e virgola.
3: Mamma. Esattamente, qualcuno fa anche il punto e virgola, adesso ne fanno di tutti i colori.
0: Ma è vero che invece chi simula proprio il capello proprio, esiste anche quella tecnica?
3: Sì, è una tecnica brasiliana chiamata filo a filo,
0: c'hai la faccia un po'...
3: però il capello,
0: perizoma,
3: esatto, il capello non ha spessore, quindi sembra un effetto un po' strano.
0: Sembra che vai dal barbiere, c'è vento, ti arrivano i capelli dell'altro. Va bene, come il vischio, metti il vischio, arrivano i capelli a piccina. Va bene, per avere informazioni io darei anche il tuo sito, la tua pagina, se qualcuno vuole avere maggiori informazioni.
3: Vabbè, il mio studio si chiama Hair Care e la pagina Instagram si chiama tricopigmentazione_BS_haircare.
0: Vabbè, lui è giovane, quindi parla tutto slang, non ci ho capito niente io. Va bene.
3: _
0: Ma l'underscore, che cos'è l'underscore?
2: È il trattino basso, Andrea.
0: Il trattino basso è l'underscore. Che ne so, non lo so. Maestra, è vero? Conferma. C'è una maestra qua.
3: Sei giovane, ho quasi 50 anni anch'io.
0: 50 anni già?
3: Quasi.
0: Sembri più giovane di Achille.
3: È la trico, perché ho la trico.
0: È la trico, vedi?
2: All'età mia lui, eh.
0: Chi?
2: Lui, 50 anni tutti e due.
0: Sembri suo padre. Sembri la matriosca, ti apri tu, esce lui. Sai la parte più piccolina della matriosca? Quello piccolo che io la mordevo, la mangiavo anche. Poi si perdeva, l'ultima parte si perdeva sempre. Mia mamma, dov'è l'ultima? Mangiava, mamma. Possiamo parlare con la maestra un attimo, per favore?
2: Andrea, possiamo parlare dopo? Perché
0: no.
2: c'è
0: Allora, il tuo Maroni è rotto.
2: Parliamoci
0: allora,
2: dopo.
0: Parliamo dopo, va bene. Allora, se volete, lui, chiamatelo anche per darvi delle informazioni nella vostra città, che magari vi può dare delle dritte su chi scegliere, magari se siete lontani da
3: Brescia. Molto volentieri.
0: Grande, una bella persona.
2: Bravo,
0: grazie. _, ok? Cercatelo, _. Adesso dopo facciamo un post, lo pubblichiamo.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Studio Più, oh yeah, and we make you feel so strong. Live da Ibiza, Mykonos, Miami, Riviera Adriatica, Salento, Madonna di Campiglio. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più, dove tu ti diverti.

0: Scusate, c'è la Pasqua, oggi è arrivata un sacco di gente a trovarci. Scusate. Venite a trovarci, noi siamo in via Monte Mario, Desenzato del Gala, di fronte al Mac Colesterolo.
1: Dai!
0: Di fronte, dai, siamo noi, siamo lì. Allora, abbiamo parlato di tricopigmentazione oggi, vediamo anche delle informazioni. Sì. Sai perché l'ho fatto io? Perché l'ho conosciuto una persona onesta, dice le cose esattamente come sono, e quindi, siccome sui social ci sono tanti raffagnati, come si dice, che ci prendono in giro, allora perché non diamo ogni tanto delle informazioni? Abbiamo deciso di partire dalla testa, poi andremo giù verso il corpo, finiremo col ginecologo alla fine. Allora, lui si chiama Luigi, perché qualcuno ce l'ha scritto. Come si chiama lui? Allora, gli amici lo chiamano Rufo.
2: Esatto.
0: Rufo, perché lui è anche un maestro di tennis e un esperto giocatore di paddle. E niente, lui Ruffoni si chiama, Ruffoni.
2: Luigi Ruffoni.
0: Con due F?
2: Con due F.
0: Ruffoni. Cercatelo, lo trovate e affidatevi a lui, e anche se siete lontani, Trapani, Bari, Roma, così qua là, lui vi dà dei consigli su come scegliere il vostro tricopigmentista giusto, altrimenti vi fate i puntini gialli in faccia. Non va bene. Grazie fratello.
1: Grazie, volevo salutare
0: la maestra, che è la sua compagna. Venga, sì. Come va?
3: Bene.
0: Siccome anche mia mamma era una maestra, insomma, è un'emozione. Maestra di sostegno.
3: Sono maestra di sostegno, sì, alla scuola primaria.
0: Ok, perché hai guardato Achille? Scuola primaria.
1: Perché sono un po' un Peter Pan, un eterno.
0: Lui è un bambino, è un bambinone. Si vede? Si vede?
3: Ma sì, giovanile.
0: Sì,
3: ha un po' da Peter Pan, ha un po' lo sguardo,
0: sì,
3: anche
0: da pirla, sì, è vero, più pirla che Peter Pan. No, è vero, è giovanile, fa gli spettacoli per i bambini lui. Sì, gonfia i palloncini, poi li scoppia, fa tutto lui, non, i bambini non si divertono.
4: Perché io il villaggio sono partito da lì, cioè, con i bambini ho sempre avuto questa
0: passione per i bambini. Voi avete figli?
2: Sì, una figlia di 10 anni. Ciao Viola.
0: Ecco, quando fa il compleanno?
3: A maggio.
0: A maggio. Lo invitate e lui fa la festa, vi fa palloncini. Peter Pan. La figlia piange là per un giorno, poi dopo. Poi si ripiglia.
2: Sono cliente di Luigi.
0: Sono cliente di Luigi, vedi, un Carmelo. Ciao Carmè! Facci vedere la testa, Carmè. Va bene. Grazie fratello.
2: Grazie a voi anche per me.
0: Grazie maestra. È bello avere una maestra. Da un ospite all'altro abbiamo un amico. Abbiamo un amico che lo facciamo sedere. Vieni, fratello.
1: Vieni, Mauro. Vieni.
0: Maurizio Petrucci, che è un cliente della. Oh, rimanete dopo o scappate. Così ci salutiamo bene, dai. Allora, Maurizio Petrucci ha uno spaccio di stoffe piene di cocaina. Cioè, lui vende tende con risvolto di. No, si potrebbe pensare, no? Sì, lo faccio io l'orlo. Quando dice voglio l'orlo, come parla d'ordine, capito? In Calabria funziona così. Fammelo orlo. E l'orlo, uno capisce che dentro c'è un orlo pesante, no? Così quando c'è vento rimane giù la tenda. No, a parte gli scherzi, spaccio di stoffe.
5: Sì, non solo per la casa.
0: Biancheria per la casa. Abbiamo fatto un sacco di pubblicità con lui, tanti anni. Continui a fare, no?
5: Sì, continui a fare. Sì, sì.
0: A Villa Franca di Verona. Villa Franca di Verona è uno store enorme, gigantesco.
5: Sì, molto grande, dai. Sono tanti anni che siamo sulla breccia,
0: sulla pezza.
5: Sull'argomento.
0: Allora, siccome io, perché l'ho chiamato? Perché facciamo lo spettacolo a teatro e io ho deciso di fare delle quinte leggere, delle quinte nere leggere. Sì. Allora l'ho chiamato per dirgli: c'hai della stoffa nera da teatro, così qua alla scuola? E me l'ha trovata. Dov'è che l'hai trovata? Perché lui trova qualsiasi cosa. Posto naso, ragazzi, è una roba. Ma a Villa Franca vi fanno proprio con i nasi così, perché Damiano.
1: Anche Dami è
0: Villa Franca.
5: Cioè. Esattamente, sì, il naso lungo, sennò il sindaco non ci fa entrare.
0: Per quello, vedi?
5: Esattamente.
0: Vedi, vabbè. Comunque, che stavo dicendo? Dove l'hai trovata la stoffa?
5: Una ditta qua di Torino che fa indagini.
0: Qua di Torino, Torino!
5: Dietro l'angolo.
0: Dietro l'angolo, fate indagini, scuri, cose.
5: Esattamente.
0: Grazie, fratello, grazie. Adesso ti pago anche, non è che.
5: Ci mancherebbe.
0: Siamo gratis. E ne faremo queste quinte, che poi faremo uno spettacolo che non si sa. Però le quinte ci sono. Certo. Possiamo entrare e uscire. un sacco di volte, insomma, bella sta cosa, bella sta cosa. Bene. Vabbè, senti, allora andate a trovarlo dalle tovaglie alle tende,
5: sì, tutto
0: qualsiasi,
5: biancheria per la casa.
0: Biancheria per la casa, che cosa vuol dire biancheria per la casa? Tutto. Le mutande per la lavatrice,
5: esatto.
0: Per la casa. No, tipo
5: tovaglie,
0: asciugamani,
5: tappeti,
0: qualsiasi cosa. Sei sempre lì in quel posto dove venni io tanti anni fa.
5: E tra un annetto neanche ci trasferiremo nel nuovo negozio lì, sempre a Villa Franca.
0: Hai fatto i soldi, eh?
5: Esattamente.
0: È arrivato con Range Nero qua fuori. Una chi è? Saranno quelli cattivi. Vengono a picchiarci. Eccono fuori quelli cattivi. Invece è lui. Sei da solo?
5: Sì, sono da solo.
0: Da solo, senza nessuna.
5: Veloce.
0: E potevi portare un po' di segretari, un po' di donne.
5: Sì, non ci ho pensato sinceramente.
0: Ma non per me, per Ugo, che no. È un po' che
5: Charlie Angels è la che ci ascoltano, dai.
0: Li salutiamo, le salutiamo.
1: Ciao, ragazzi,
0: sono cresciute nel frattempo. Va bene, grazie fratellone, grazie.
5: Grazie.
0: Spaccio Petrucci, andate a trovarlo a Villa Franca di Verona. Allora, adesso mettiamo una canzone così vi saluto e poi dopo torniamo a dire quello che non sappiamo dire, quello che non sappiamo fare, diciamo.

0: offerta da Chanceline Shampoo per chi non ha i capelli.
1: Yeah.
0: Bellissima cosa. Che tavolo, il tipo ha la voce uguale ad Achille. Ah, è vero, Luigi aveva la stessa voce tua, cioè.
2: Sì, sì, sì, dicono, lo dicono loro.
0: Ah, ok. Va bene, allora ci hanno mandato la foto del ciuchino. Questo è il ciuchino e Shrek. Siete voi due. Dicono che siete.
1: Ma chi?
0: Tu sei Shrek.
1: Eh beh.
0: Ti devi pingere di verde. Ti pitti di verde, sei Shrek. Anche le orecchie.
1: Ma non è vero, non è vero.
0: Cioè, l'orecchia a trombetta.
2: È vero.
0: Cioè, l'orecchia a trombetta tu. Sembri Shrek senza occhiali.
2: Cioè, Shrek senza occhiali.
0: E mentre lui è il ciuchino, perché il ciuchino? Perché è scemo, non, e poi non è vero che il ciuco è scemo, non, è più intelligente del cavallo,
1: voglia,
0: il ciuco, il ciuco, il ciuchino, l'asino.
2: L'asinello, sì, sì,
0: l'asinello,
2: è vero,
0: l'asinello.
2: È perché è quello che è, sai, non te l'aspetti, capito?
0: Basta, non è il tuo caso, comunque, non è il tuo caso, perché... attenzione, attenzione, pronto, Peloso?
3: Eccolo. Ti mancavo,
0: Sì, mi manchi, Peloso, mi manchi. Sono stato a Malaga dal Peloso, da Pietro Cuna. C'è uno che mi ha scritto un messaggio l'altro giorno, mi ha detto, mi dai il numero di telefono dell'assicurazione di Elena e del Peloso, che non mi ricordo il nome, te lo giuro, del Peloso. Pietro Cuna.
3: Potrebbe essere un business.
0: Un business.
3: Uno che si chiama Peloso che fa le assicurazioni.
0: Beh, non è male. Vai dal Peloso, cioè non spacca di brutto il Peloso. Senti, com'è il tempo a Malaga? Bello sembra, sì. Beh,
3: bello.
0: Sembra bello. Solo io ho preso la pioggia, solo io ho preso la pioggia. Vabbè.
3: Vabbè, un giorno.
0: Ma sì, un giorno, poi sempre bello, sempre bello. Allora, stiamo cercando un posto per fare una pizzeria a Malaga, io e Pietro.
1: Ancora.
0: Non ci riusciremo mai, però la ricerca è bellissima. La ricerca è bella. Quindi se qualcuno ha un locale a Malaga che ce lo vuole dare, a gratis, chiaramente.
1: Certo.
0: Lì c'è il trapasso, vero? C'è il trapasso. Cioè, devi morire per averlo. Cioè, non... come funziona il trapasso? Com'è sto trapasso?
3: Il trapasso funziona che tu ti prendi un negozio già attivo,
0: sì?
3: E anche se fa cagare lo devi pagare.
0: Ah, è bella, questa è una bella cosa. C'è anche in Italia, allora, c'è anche in Italia.
3: Sì.
0: Senti, allora parliamo di assicurazioni, ma prima di farlo.
1: Devo mettere il jingle.
3: Chiamatemi voi, dai, che così parlo anche con Ugo.
0: Ah, è vero, che sennò non ti sente, capito? Non...
1: Ok, allora un tempo.
0: Adesso ti chiamiamo, adesso. Depilati nel frattempo, Ciao. Allora, vai, chiamalo. Ah, lo devo chiamare io.
1: Devi chiamare tu.
0: E devo fare tutto io, ragazzi. Non è incredibile. Questi non fanno niente.
1: Ma come non fanno niente?
0: Non fate niente.
2: Scusa. Ma io ti osservo, scusami.
0: Osserva, mi da lontano, però.
2: Ricordati, cioè, che quando vorrai, con me c'ho anche.
0: Ha riportato il sudoku
1: ancora, no. Ma compra la settimana.
2: Ma scusami, non l'abbiamo ancora sfruttata. Una volta che sfrutteremo a pieno.
0: Guarda come la sfruttiamo.
2: No, dammela.
0: Lo sai che fine.
2: L'ho pagato 1,20€, fratello.
0: Dai, ti do 1,20€, barbone. Cioè,
1: strappala, però, ti prego.
0: Dammela. Un euro. Dai, un euro. Dammi.
2: Ma perché la devi strappare?
0: No, non la devo strappare.
2: Ma del potenziale.
0: No, al potenziale, guarda. Guarda lì il kit. Il potenziale. Cioè, compra la settimana enigmistica. Te l'ho pagata. Aspetta un attimo. Prima di Pietro c'è un fan, pronto?
3: Achille, sei un idiota.
2: Allora bello, io sono d'accordo.
0: È un idiota vero. Allora, Pietro, ci sei? Sta ridendo.
4: Achille sei un idiota, è stato il massimo.
0: Senti, allora parliamo di assicurazione, ma prima di farlo mettiamo il jingle, sennò sembriamo imbarati, siamo delle fettine imbarate. Fai col jingle.
5: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con
1: Route 66 al telefono. Abbiamo il fratello peloso Pietro Cuna.
0: Fratello peloso. È quello che ti paga l'assicurazione, lo sai, sì.
1: Grazie Pietro,
0: a gratis.
1: Grazie.
0: Mamma, che barbone che sei. Cioè, una roba brutta.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ma dove sei? A casa, a Malaga? Sei in ufficio? Dove sei?
4: No, sono a casa.
0: A casa. Senti, allora, l'assicurazione della Route 66, ormai la conoscono tutti, è presente, diciamo, in tutta Italia, ma la sede ufficiale, lo ricordiamo, che è a Bergamo, in un centro commerciale che si chiama Villantasize. Centro commerciale la Tennessee Valtesse.
4: Ma scusa un attimino, ma prima di parlare di assicurazioni, lo vogliamo dire che fai il graffettaro a Malaga?
0: Che faccio? Il
4: graffettaro.
0: Il graffettaro.
4: No, il graffettaro. Mattaro.
0: No, allora. Non parliamo di queste cose private che non.
4: No, non ho detto niente, io ho detto vai, vieni a Malaga, sì, e imbratti i muri.
0: No, allora la racconto io, se no sembra detta così, sembra una cosa. Allora,
4: la polizia ti sta cercando, cavolo.
0: Allora, io non mi vergogno di niente, può succedere a tutti, insomma, questa cosa qua. Allora, per una settimana mi sono fatto le centrifughe di come si chiama? Di rapa rossa, carota.
4: Mamma, che vergogna.
0: No, a me piace le centrifughe di verdure e cose strane. Questo qua, che era un ragazzo simpatico, molto simpatico, a un certo punto, allora, il cetriolo, in spagnolo si dice Peppino, lo chiamano Peppino. Allora, io gli faccio, mi fai rapa rossa, Peppino, non mi ricordo rapa, come si dice, insomma, un po' di cose, melone, limone, e a un certo punto questo prende il peppino, un cetriolo, se lo appoggia sulla guancia e se lo batte così sulla faccia, così. E io lo guardavo come per dire, qual è il messaggio che non... mi fa, va bene? Sì, va bene. E mi sorride. Ho detto, boh, vabbè.
1: Certo.
0: Gli ho detto, non lo voglio intero, non lo devi centrifugare. Mi fa anche un po' impressione. Niente, praticamente per una settimana mi sono fatto queste centrifughe di rapa rossa. Quindi chi mangia la rapa rossa o beve le centrifughe rossa, sa benissimo che tutto il resto uscirà fuori color rosso. Cioè, nel senso, sia davanti che dietro, insomma, esce roba rossa. E può impressionare, all'inizio fa impressione, perché dice, no, sto male, no, faccio la pipì rossa. Il resto. A un certo punto, un giorno ho avuto uno scompenso intestinale. Ero a fare colazione in un ristorante bellissimo.
4: Scompenso, adesso si chiama cagotto.
0: No! Non buttiamola in caciara. No? Allora, ero in questo albergo 5 stelle, fighissimo, a fare colazione, proprio una roba esagerata. A un certo punto, sento un dolorino, ho detto vado in bagno. No, vado in bagno, il bagno più bello che abbia mai visto in vita mia.
4: Ma era il più bello che abbia visto in vita mia.
0: Diciamo che a un certo punto io non mi siedo mai sulla tavoletta, perché non so, ma una cosa così, e è successo,
1: ci credo,
0: è successo l'imprevedibile. Dico solo che sono uscito dal bagno mezz'ora dopo per risistemare l'ambiente.
1: Aspetta!
0: C'era gente fuori, una coda infinita di gente ricca che aspettava.
1: Gente ricca.
0: Sono uscito fuori, ho dato i bigliettini da visita a tutti. Nel senso, se volete rifare bagni, camere da letto, così, quella, io sono un imbianchino, sono... Insomma, vabbè, comunque lasciamo stare che... Vabbè, ecco perché mi chiama graffittaro. Vabbè, tu fai uff, ma ho sudato io, ragazzi, 7 camicie. Vabbè, c'erano anche tutti i disegni da fare sul muro, poi da ripristinare. Non era barocco, capito? Era
1: barocco. Cosa?
0: Vabbè, possiamo parlare di assicurazione adesso?
1: Oh, parliamo.
4: Come cazzo parliamo di assicurazione?
0: No, ma facciamo.
1: Pietro, scusa, ma tu assicuri anche i cezzi?
0: No, vabbè, io me ne vado. Attenzione, grazie a Route 66 ho risparmiato 230 euro e con quei soldi sono finalmente riuscito a No, vabbè. Sta finendo male. È partita male, sta finendo peggio la cosa.
4: Questi sono i clienti che ci danno soddisfazione. Andrea, ma non è che per caso è andato con quei soldi a Malaga di fronte al negozio di Elena?
0: Può essere. Di fronte al negozio di Elena c'è un negozio di profumi, come si chiama? Di nicchia, d'elite, insomma, profumi.
1: Esperia Profumi.
0: Cosa è andata a Malaga, è andata a trovare. Di fronte c'è un... a Malaga certe cose sono legali. C'è un negozio, un palazzo bellissimo, e in questi questi, in uno di questi appartamenti, studi così, c'è un ufficio molto grande dove fanno massaggi erotici. E noi abbiamo letto per curiosità le inserzioni, le, come si chiama, i commenti, ma anche le donne.
4: Le recensioni.
0: C'era una donna che ha scritto: ero un po' timida, un po' ero un po' impacciata, ma devo ringraziare Rolando si è preso cura di me, Rolando. Peccato che dovevo prendere il volo, altrimenti sarei rimasta ancora 7-8 anni con Rolando. Ma sicuramente se torna a Malaga torno da Rolando. Noi, io e Pietro, a sto punto siamo andati a trovare sto Rolando.
1: Ma chi?
0: Perché, e beh, certo, ho detto facci un massaggio pure a noi, perché veramente, vabbè, a lui non l'ha massaggiato perché era pieno di peli ancora.
1: Beh, certo.
0: Non l'ha massaggiato. Va bene. Allora, assicurazione, parliamo adesso, facciamoci seri, 2 secondi veramente, poi sennò, Allora, assicurazione. Come ha fatto il nostro ascoltatore che ha risparmiato 230 euro sull'assicurazione per andare a fare delle compre diverse, gli ha speso i soldi in maniera diversa, i risparmi potete
4: comprare. Grande, ripeto,
0: qualsiasi altra cosa con risparmio, insomma, non c'è bisogno di un... Voglio Pietro tutti i giorni in radio, uno ha scritto. Vabbè. Allora, come si fa per risparmiare? Lo facciamo dire a Ugo che ormai è diventato...
4: Vai Ugo, è facilissimo.
1: Allora ragazzi, ormai è facilissimo, cioè vi devo dire solo 2 parole, fate
0: sì.
1: Bene.
0: Allora, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le macchine.
1: Esatto.
0: Ok, quindi dovete fare.
4: E lì non ci piove.
0: Per risparmiare, come devo fare io?
1: Allora, devi mandare un messaggio su WhatsApp.
0: No, beh, aspetta, diciamo
1: no,
0: che.
1: Aspetta, sì, adesso.
0: Sì, se no dici, manda un messaggio.
1: No,
0: ma
1: dopo,
0: chi?
1: Quando te lo dirò, ecco, Route 66 ti dà la possibilità di risparmiare
0: sì.
1: sull'assicurazione anche fino al 30, 40, 50%
0: sì.
1: con la tua stessa assicurazione. E tu mi dici, Ugo, ma come fa? Perché la Route 66 ha sotto mano le 18 migliori
0: lavora sotto mano lavora
1: con le migliori
0: collabora dai su.
1: Collabora con le 18 migliori compagnie di assicurazioni, quindi facendo una comparazione loro magari con la tua stessa assicurazione ti fanno pagare di meno.
0: Sì. Vabbè, non si è spiegato molto bene.
1: Come no?
0: Hai velocizzato la cosa come se fosse una cosa scontata. Non è così.
1: Lui
0: non è capace,
1: lui
0: vero?
1: Fa così con la testa.
0: Achille, parla dove.
1: Vai tu, Achille,
2: allora
1: dai.
2: Stiamo parlando con una grande realtà, la realtà più importante sul territorio italiano e non solo, perché è giunto fino a Malaga.
0: Sì.
2: Route 66.
0: Senti,
2: una realtà oramai affermata sul territorio e anche nel settore. Parliamo di brokeraggio assicurativo, cosa vuol dire? È una realtà che collabora con le 18 migliori compagnie assicurative.
0: No, però sta
2: assicurative.
0: Benissimo. Ma ti dà 6 giri, vai.
1: Bravo,
2: assicurative,
1: bravo.
2: Sul territorio. E loro praticamente cosa fanno? La possono comporre la vostra assicurazione.
0: Bravo.
2: Con i vostri stessi massimali.
0: Bravo.
2: Bono. Detto questo, poi loro se possono farvi risparmiare, molto bene, altrimenti loro, se loro hanno un'offerta che praticamente equivale alla vostra, tranquillamente ve lo dicono, vi dicono guarda fratello,
0: in massima onestà vi dicono stai lì perché stai bene,
2: bravissimo, a questo giro stai lì, ricontatesi la prossima volta o se hai un altro mezzo che possiamo vedere se lì possiamo farti risparmiare.
0: Bravo. 6 giri da dare. Usa parole diverse, tu sempre le stesse. Cioè non...
1: Quando è bravo,
4: no,
1: è bravo.
4: Vabbè, però adesso ti devo dire una cosa: per recuperare, Ugo farà quello che sta a fare meglio.
0: Dare i numeri, dare i numeri.
1: Qua ve lo sognate.
0: Allora, vai.
1: Qua ve la sognate.
0: Se la tira pure, c'è l'uomo dei numeri.
1: Signori, ve lo sognate.
4: Vai, Ugo, spacca tutto.
1: Allora, dovete mandare quando il babbuino finisce. Di ridere.
0: Vabbè, però, scusami.
1: Non immagino il sogno erotico
0: di tutti è saper dare i numeri.
1: No, il sogno erotico di tutti è avere questa voce.
0: Ma lascia stare, la voce fa schifo, dai.
2: Rolando oppure Ugo che ti dice i numeri.
1: Ridi, bella
0: scimmia. C'è la signorina che si è fatta massaggiare da Rolando. Rolando. Ha detto che quasi vuole sentire tu che dai il numero piuttosto che il massaggio di Rolando.
1: Signora, è pronta?
0: Sì, sono pronta.
1: Allora, a parte gli scherzi, dovete mandare adesso un messaggio solo su WhatsApp con la targa del veicolo che volete assicurare e la vostra data di nascita.
0: Posso fermarti? È WhatsApp. Non è WhatsApp.
1: WhatsApp.
4: Ma dai,
0: no,
4: ma dai,
0: ogni volta che lo dice mi viene da picchiare.
4: No, WhatsApp. bene,
1: no,
4: proprio sì, dai.
1: WhatsApp!
4: Era lì, era concentrato, l'ho visto che stava.
2: Riparti.
1: Dovete mandare adesso, in questo momento, un messaggio su WhatsApp!
2: No, è WhatsApp!
1: WhatsApp!
2: Vai.
1: La targa del veicolo.
2: La targa del vostro veicolo che volete assicurare.
1: E la vostra data di nascita al 366 240 1000.
4: Madonna grande,
1: ve lo ripeto,
4: vai, Ugo.
1: 366 240 1000.
2: Vabbè.
4: Ecco, io penso, Andrea, che Ugo in questo caso è meglio del pugnettificio di Malaga.
1: Ma chi è? Pugnettificio.
2: Vabbè, non scendiamo nei particolari.
4: È un grande.
2: No, i numeri li sa dare veramente molto bene. Veramente, è il numero uno dei numeri.
4: Sì, è il numero uno dei numeri, non ce n'è storia.
2: Non ce n'è storia. Lo vuoi dare?
4: Allora,
2: così?
4: Andrea, prima di chiudere volevo dire, quindi mandate un messaggio WhatsApp, vi rispondiamo in giornata.
2: Sì.
4: 366 240 1000. Targa, data di nascita, quattro ragazze pronte per risolvere i problemi che avete.
2: Targa,
4: e soprattutto,
2: attenzione, targa e data di nascita.
4: E data di nascita.
2: La nascita vostra e la targa del vostro veicolo, ma vostra. Assicurano anche case, cani, animali da compagnia e da non compagnia. Serpenti, pitoni, no, ma anche i cani, perché uno può assicurare un cane, la casa, l'assicurazione sulla vita, su un sacco di cose l'assicurazione, non c'è solo la macchina.
4: Certo.
2: Comunque assicurano qualsiasi cosa che si muove e anche gente che non si muove, cioè case che non, la casa non si muove, non... Però lot, camper, ma camion, qualsiasi cosa. Allora, mio amico ha assicurato un motel, per dire, con loro. Un motel. Beh, certo, non è che... Allora, il numero e poi salutiamo Pietro, vai.
1: 366 240 1000.
2: Grazie Pietro, te voglio
4: bene.
2: Ciao
4: Andrea, saluto al volo Mauro, il mio collega di Montichiari che ci sta ascoltando e sicuramente si sta pisciando addosso.
2: Ma sai che l'ho trovato ieri per strada con un...
4: Cioè, me l'ha detto.

0: le canzoni più brutte prima passano da noi.
1: Dai, no, scherzi. Dai. È bella. Salutiamo Prostata.
2: Ma chi è?
1: Come si chiama la cantante?
2: Prospa.
1: Ah, Prospa. Esatto. Prospa.

0: Ragazzi, io non volevo crederci, ma non so a questo punto se crederci o no. Magari io vivo in un mondo parallelo a questo, diciamo. Viviamo in un mondo dove l'intelligenza artificiale ormai fa diventare donne bruttine, bellissime, e uomini bellissimi, bruttissimi, fa dire cose a persone che non sono loro. Poi adesso c'è quell'attore americano famosissimo che gira per praticamente ognuno si è fatto la foto insieme a, siccome è stato in Italia, l'attore comico
1: Ben Affleck.
0: Ma quale Ben Affleck? Ben Affleck non è comico.
2: No.
1: Adam Sandler.
0: C'hai i sandali? Non lo sapevo.
1: Sandler.
0: Adam Sandler. Non è Adam comunque.
1: È Adam. Sì.
0: È Statham.
1: No, quello Adam, è Jason Statham.
0: Adam Sandler, quello che ha fatto, fa i film comici con lo moro, insomma, sì. Bravissimo, che va in giro tutto colorato,
1: sì, strano. Con la felpa, li parla di Bermuda, sì.
0: Largo, tutta roba larga, sì. Rubata da un armadio di Ugo, insomma. Vabbè, comunque, è stato in Italia, a Milano, e chiaramente adesso la gente con l'intelligenza artificiale, in ogni locale del mondo, presente in Italia, in ogni locale c'è stato lui, praticamente. Lui che mangia la pizza, lui che mangia un bombolone, lui che mangia un pomodoro crudo. Una fetta di crudo in tutti i locali c'è stato lui, cioè praticamente, ma non solo a Milano, tutta Italia ormai. Con l'intelligenza artificiale non si capisce più niente, non se è quello che è vero o è finto. E io non so se sia vera questa cosa, l'ho letta anch'io stamattina, mi sono rimasto basito. Io non è che ce l'ho con Vanna Marchi e la figlia, ci mancherebbe, ognuno fa quello che gli pare nella vita. Se vuoi truffare le persone, truffale, se non le vuoi truffare, non le truffare. Non so se l'hanno truffata, non voglio entrare nel particolare, però essere premiate al Campidoglio,
1: mamma mia,
0: perché hanno dato un apporto alla cultura italiana, ragazzi, abbiamo toccato tutti i limiti possibili immaginabili. Io sono a favore di questo premio. Cioè io sono convinto sempre di più adesso che l'hanno fatto, sono convinto che loro hanno portato un apporto culturale al nostro paese, Vanna Marchi e la figlia, quindi mi sembra anche giusto. Chi l'ha premiate merita veramente di essere rieletto, ragazzi, perché no è facile fare sarcasmo e ridere su così quella, però voglio dire, cioè, la cultura del sale italiano, cioè chi è che l'ha portata? Vanna Marchi. La cultura delle alghe della Riviera Romagnola, chi le ha portate? Vanna Marchi, ci ha fatto conoscere le alghe e il sale a tutto il mondo, cioè voglio dire, cioè non ci sta, e il premio ci sta. Complimenti. Vabbè, possiamo andare avanti.
2: Però se non dico una fesseria, sì, mi sembra di aver sentito che il Campidoglio lo si
0: l'hanno chiuso dopo, l'hanno chiuso,
1: l'hanno chiuso. No.
2: Se non dico una fesseria, ho sentito, sì, dire che il Campidoglio lo si possa affittare.
0: Ah, quindi è tutto affittato, cioè tutto,
2: cioè da quello che ho capito, sì, cioè mi sembra, non, sì, voglio dire, però mi sembra di avere sentito.
0: Se abbiamo il numero, ce lo date, io chiamo,
1: cerchiamo
0: io
1: il numero
0: per la serata, una serata a teatro la facciamo al Campidoglio, scusa
1: un attimino,
0: cerca il numero del Campidoglio,
1: numero di telefono per contattare

0: Campidoglio.
1: Sentiamo, magari ce l'abbiamo. Senti, sì.
0: No, no, aspetta, non l'ha preso.
1: Non l'ha preso.
0: Numero di telefono del Campidoglio.
1: Io voglio lui che parla all'intelligenza artificiale, è bellissimo.
0: È chiuso, apre alle 9:30 perché vedi che lavorano tanto.
1: No, l'hanno affittato, si vede, fino alle 9:30, no? Può essere.
0: No.
1: Ma c'è il numero, c'è il numero.
0: Sì, allora 06.
1: Aspetta, aspetta un attimo.
0: Tanto è cortissimo, Andrea.
1: No, 06. I numeri romani sono tutti corti.
0: È vero.
1: Non so come mai. 06.
0: 0608.
1: No, non può essere 0608.
0: 0608.
1: Ma dai, non può essere.
2: Questo è il messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile.
0: Piazza del Campidoglio. Allora, Campidoglio.
1: Ma come fa? Quattro numeri, dai.
0: È questo il numero, guarda.
1: Ma lì danno un sacco di numeri, cioè non.
0: Cioè, guarda, indicazioni, poi chiama. 060608.
1: Ah, 060608. 06.
0: Ma che è prefisso di Roma, no?
1: Ho capito, ma mi hai detto solo 0608 prima. Roma, vedi, Lazio, vedi. Ok. Adesso sì. Vediamo. Mettono giù subito.
0: È 9:30, prenderei
1: numero. 9:30. Ma no, ma ci sarà una segreteria.
0: Ma dove?
1: Ma come no?
0: Sarà dal bar, Andrea.
1: Ma segretino. Ma no, non è questo il numero.
0: Andrea, cercalo tu su internet.
1: Sì, dai, non sei capace, dai.
0: Come non c'era scritto Campidoglio?
1: Non fa niente. Lui sa solo dare i numeri, non li sa cercare. Quindi non,
0: certo.
1: Vabbè, comunque, andiamo avanti. Cadavolo, hai parlato. Basta! E se no veramente lo faccio denudare,
0: Ma perché poi?
1: Subito! Lo faccio denudare! Io devo denudare!
0: Da puntita a puntata!
1: Mi devo denudare! BlaBlaCar, stai calmo! Allora, attenzione, hanno mangiato concentrato di pomodoro ogni giorno per 3 mesi. Nei test è migliorata l'attenzione. Capito?
0: Ma per favore!
1: Vabbè, allora, se sei cretino, sei stupido?
0: Concentrato di pomodoro.
1: Allora, è una notizia vera.
0: Ma per piacere. Scusa.
1: Hanno mangiato, lui non l'ha capita. Sta ancora a pensare. Sta
0: ancora a pensare che sia vera.
1: Ehi.
0: L'hai capito?
3: Il pomodoro fa bene.
1: Leggi il sudoku.
0: Ma che pomodoro
1: dai.
0: Fa bene? Non l'ha capito una battuta.
1: Oh, gliela rileggo, magari la capisci. Hanno mangiato concentrato di pomodoro.
0: Ma è così, ma pure un lattante la capito.
1: Ma c'è da uomo che scemo proprio chi se non è che se nasce un po' spiega semplicemente non capisci niente. Ho detto che se non gliela spieghi bene insomma non. Hanno mangiato concentrato di pomodoro ogni giorno per 3 mesi. Nei test è migliorata l'attenzione, capito?
3: Adesso sì,
1: l'ho bruciata, l'ho rovinata. Era bella prima, era bella prima.
3: Ma io lì pensavo che fosse vero.
1: No, invece io ho mangiato salsa per 6 mesi e poi ho iniziato a insegnare latinoamericano.
0: No, ti prego.
1: No, veramente. Lo consiglio a tutti perché non, ho bevuto anche succo e ogni volta che faccio i discorsi vado subito al sodo. Vabbè. Devi bere succo per mesi e mesi e mesi.
0: Certo.
1: Vai subito. Infatti, per te andrebbe bene se tu bevi solo succo. Così vai subito al sodo. Sennò...
3: Vabbè, allora...
1: Le battute non sono mie, sono di Salvo Lecce.
0: Ma chi è?
1: E Carlo D'Ambrosio.
0: Ma chi sono?
1: Sono i battutisti.
0: Chi
1: ragazzi,
0: sono?
4: Andrea.
1: Dove chi sono?
4: Su Studio Più Spot. Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Tommen, so hazy.

C'è gente che non ci crede che Vanna Marchi e la figlia sono state premiate al Campidoglio per aver dato un apporto culturale al paese, insomma. È vero, ragazzi, adesso magari c'è un apporto culturale che non abbiamo, capito? Non abbiamo colto, non sappiamo dove.

0: canzone è molto bella, però insomma, poi uno si fa prendere, diciamo, inizia a ballare in strada, non va bene, non va bene, non va bene. Allora, dobbiamo salutare, dobbiamo dare. Ah, ci hanno dato il numero del Campidoglio. Aspetta, attenzione, attenzione, attenzione, l'ho perso già, l'ho già perso. Scorrono in basso velocemente i numeri. Guarda se lo trovi, guarda se lo trovi.
1: Come su, su, su, su, su.
0: Vado su, vado su, vado su, vado su, vado su, vado su. E torna giù, però, torna giù, visto?
1: Purtroppo, aspetta, sto guardando.
0: Ci sei pure stato, dove? Al Campidoglio? No, non. Buongiorno da Venera, I love, niente. No. Ma perché torna giù? Qualcuno ce lo manda giù? Non ce lo manda.
2: Aspetta,
0: ah, 06 06 06. Ah, vedi, non,
3: a me dava 08 forse.
0: Ma perché tu non sei capace?
3: È questo 06 06 06.
0: Lascia stare, non sa manco leggere, non serve a niente.
4: Benvenuto in chiama Roma 060606.
0: Chiama Roma.
4: La chiamata è registrata da Roma Capitale per la gestione del servizio e delle sue richieste. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei suoi diritti è disponibile su comune.roma.it. Sezione contatti. Chiama Roma 060606. Per il servizio dedicato agli alberi e alla cura degli alberi, prema il tasto 1.
0: No.
4: Se desidera informazioni sulla tariffa rifiuti AMA.
0: No.
4: Sulla fattura ricevuta oppure su accertamento tari, prema il tasto
0: 2.
4: Altrimenti resti in linea per richieste su tutti gli altri servizi.
0: Perfetto, voglio affittare il Campidoglio.
3: Ma come? Ah.
0: Oh, comunque, oltre al premio, anche i soldi gli hanno dato.
4: Pure. La stiamo mettendo in contatto con il primo operatore disponibile che risponderà dall'Italia. Al termine della conversazione potrebbe essere richiesta una valutazione sul servizio.
0: Cioè, è ottimo.
3: Ma perché poi dall'Italia?
4: Risponde l'operatore R0310.
0: C'è qualcuno?
5: Roma Capitale, buongiorno, sono Raffaello, operatore R0310. In cosa posso esserle utile?
0: Buongiorno, volevo il numero di telefono del Campidoglio.
5: Il telefono del Campidoglio, non so se ce l'abbiamo noi, un attimo solo.
0: Sì, prego.
3: Uomo di Roma, di Roma. 0000. Dannato.
0: Pronto?
5: Un attimo solamente. Sì. Le posso chiedere per cosa?
0: Ma allora niente, volevo fare una festa, volevo affittarlo, quindi non mi ha detto che lo si può affittare, quindi non volevo capire, insomma,
5: affittare c'era. Cosa?
0: Il Campidoglio, il Campidoglio.
5: Ah, ok, voleva affittare, ok, un attimo solo.
0: Grazie.
3: Se può davvero. Incredibile.
0: Sta a chiamare il presidente?
3: Sì, può essere.
0: Può essere. Dal bar forse a piangere.
1: Oh, dice uno affittare Campidoglio.
0: Si stanno a posto la voce.
3: C'è sta uno che vuole affittare Campidoglio.
1: Stavano affittare Campidoglio.
5: Allora, mi scusi, deve affittare una sala per una cerimonia?
0: Sì, esatto.
5: Ok. Un attimo solo.
0: Sì, grazie mille.
3: Dai, ma chi sta chiede?
5: E che tipo di cerimonia è?
0: Devo dare un premio, devo dare un premio.
5: Ah,
0: quindi,
5: per un premio?
0: Sì, per un premio, sì. Premio sulla culturale, insomma.
3: Dai.
5: Un attimo solo,
0: Sì. Se vuole le dico anche chi devo premiare, insomma.
3: Ma perché?
0: Pronto.
3: Dov'è?
5: Un attimo solo,
0: ah, sì, prego, prego. Achille Ferrari.
3: Chi è? Cioè,
0: ha dato un... Insomma, ha dato un... ha portato vocaboli nuovi,
3: certo. Dai.
0: Stava a Roma, dai,
3: è caduto piano, con calma.
0: Se lo chiamiamo domani, perché altrimenti no.
3: 6-9, dai.
0: Dai,
3: sì, dai, su.
0: Segnate il numero che chiamiamo domani.
3: 060606.
0: No, questo sì, però come ci dà il numero della sala?
3: Magari.
0: La città, capito? Ma se provvede il presidente, il Campidoglio c'è il presidente, chi c'è il Campidoglio?
3: Non ho idea, qualcuno
0: la
3: di loro.
0: Qualcuno.
3: Sì.
0: Se provvede il presidente, poi glielo chiedo. Ma se passa dell'anno.
3: Il
0: Campidoglio dove abita il presidente, no?
3: Ma non lo so, sai che non mi ricordo.
0: No, il Quirinale è...
3: Il Quirinale.
0: Dove abita il presidente?
3: Al Quirinale.
0: Mo ce lo chiedo a questo che sa tutto. Niente, purtroppo ragazzi non se n'è andato. Se n'è andato, ci ha abbandonato, secondo me.
3: È andato a piedi.
0: Noi dobbiamo salutare.
5: Allora, mi scusi per l'attesa, le do direttamente l'URP, perché questo genere di richieste va in vino pensato a loro. Okay. Un attimo solo. No,
0: grazie. Ma c'è anche la visita, cioè, ogni tanto passa il presidente di lì o no? Che lei sappia, insomma.
5: Sa che non lo so.
0: Perché è un premio culturale, idea. Insomma, sarebbe bello avere anche il presidente.
5: Allora, lo sì. 0667.
0: Un attimo solo, è 06 67
5: 10
0: 10
5: 29
0: 29
5: 17
0: 17. Ok. E chiedo
5: oppure 0667
0: sì. 0667
5: aspetti.
0: Sì. Sarà il finale diverso. Pronto.
5: 1041
0: 1041
5: 09
0: 09. Perfetto. E sì. Chiedo di
5: questo è direttamente l'orientamento URP. Della struttura.
0: Ok, perfetto. Sì. Posso chiederla anche a loro, insomma, se c'è il presidente, sì, insomma. Sì, okay. Sì. Ok. Va bene, grazie mille, gentilissimo.
5: Grazie,
0: grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie, grazie.
2: Ce
0: grazie.
2: L'abbiamo, ce
0: allora,
2: l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, domani chiamiamo perché voglio dare un premio alla cultura ad Achille Ferrari. Certo. Affitteremo il Campidoglio se passa anche il presidente, insomma, lo premia, insomma, per un apporto culturale che ha dato alla nazione con parole nuove. Okay? Okay. Nuove parole e anche commentate in modo diverso con frange di frase. Ok, grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle alle, come sempre
6: dalle 6 alle 9, mi raccomando, scrivete, contattate Ughetto, contattate Ugo,
0: sì, se questo viene premiato gli farà prima un discorso e poi premio alla carriera proprio.
6: No, contattate Ugo per avere le info per le tappe a teatro di ottobre,
0: le donne in basso a teatro.
6: Tanto seguite i social, sì, felice tutto,
0: sì,
6: quanto.
0: Sì, andate sui social nostri, sì. Ciao, ciao. A domani.
2: Ciao,
0: domani, ciao. Saluta. Siamo il presidente. Presidente, se passa magari. Capito?
7: Spot. Bollettino di Giversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I'm so-

0: Radio più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Studio Più News.
2: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'Alto Commissario Turca al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. Incidente ieri sera a Milano dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: Alessio Di Lunato, questa mattina se riesci mi piacerebbe ascoltare Satisfaction di Manny Menassi. Ciao a tutti e buon morning fever!
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: Buongiorno Studio Più, sono Edo sempre da Rimini. Oggi per dare un po' la carica che è da un po' che non sento per radio, la canzone di Jordi di Gabri Ponte. Siete i numeri uno, grandi, ciao!
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: best of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Live da Ibiza, Mykonos, Miami, Riviera Adriatica, Salento, Madonna di Campiglio. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più. Dove tu

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica, perché persiste un campo di alta pressione. Da segnalare solo un po' di variabilità tra Sicilia e Sardegna, con qualche isolato piovasco non escluso. Il dato importante saranno le temperature massime, che si manterranno oltre la media, con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno Popolo del Morning Fever, sono Franca da Burago. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Rick Astley dedicandola a tutti voi. Buon Morning Fever, buona giornata a tutti.

Ciao, sono Rosanna D'Agussago. Volevo sentire la canzone di Sal da Vinci, quella che ha vinto al Festival di Sanremo.

Buongiorno amici del Morning Fever. Questa mattina vorrei riascoltare un vecchio pezzo dei Genesis, The Land of Confusion. Un abbraccio a tutti, Marco da Paglieta. Ciao.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ladies and gentlemen, this is party time. È la fusione tra due corpi, tra musica e rumore che ti muove, facendo il gioco dell'amore, amore. Inizia il gioco.

gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

DJs. Moscow, Memphis.

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato si Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il Capo dello Stato rivolge un messaggio al Paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lascino la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra valanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: bollettino d'equiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica, perché persiste un campo di alta pressione. Da segnalare solo un po' di variabilità tra Sicilia e Sardegna, con qualche isolato piovasco non escluso. Il dato importante saranno le temperature massime, che si manterranno oltre la media, con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot. Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: best of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Sparte.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Studio Più Dance Station. Studio Più News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato si Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il Capo dello Stato rivolge un messaggio al Paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra valanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Giampiero Experience. Giampiero Experience. Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali. Segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, ripartiamo nel grande weekend firmato Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con tutta dance nuova. Una fantastica estate a tutti quanti voi, che stiamo continuando a vivere la grande e si continua a vivere anche con le novità dance che il sottoscritto Giampiero XP vi propone ogni weekend alle 3 del pomeriggio del sabato e poi replicata tutta la tranche la domenica alle 21. E noi ripartiamo con un grande progetto ripreso dalla Italo Disco anni 80, Happy Song di Ivan Jack e Disco Lab.

0: Clubbing con Giampiero XP.
1: Un abbraccio a chi le vacanze estive le sta ancora vivendo fortunatamente, un abbraccio invece a chi è rientrato, perché insomma sono finite. Si riparte con la seconda traccia, c'è Roberto Ferrante che ci propone un'altra hit del passato riworkata, El Coco Loco.

0: House Dance Mondiali su Radio Studio Più.
1: Un esperto della musica dance, Roberto Ferrante, che ha prodotto dance a fine anni 80, anni 2000 con la Flying Records, ha fatto veramente tantissima strada e lo conferma anche in questa rielaborazione di una vecchia hit che ha reintitolato il Coco Loco. Il viaggio è quello di Gian Pierre Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo Nari, che ritorna alla grande con la sua label, la A-Stone. Paolone, questa è Born in the USA di The Boss.

0: Bruce Springsteen in Jean-Pierre Experience. Sicuramente rimarrà nel cuore non solo mio, ma di tutti quelli che hanno vissuto l'era anni 80 del mitico Bruce Springsteen, detto The Boss of the Rock. Sicuramente fra i miei miti della musica rock pop anni 80, e non solo mio ovviamente, ma di tante persone che stanno seguendo Radio Studio Più e Jean-Pierre Experience in questo momento. Arriva una traccia non identificata, ID ID, però questo è il remix, l'unica cosa certa, remix di James Hurr.
1: You are listening to Jean-Pierre Experience.

tante novità che mi sono arrivate, c'è questa traccia non identificata, ID ID, l'unica cosa certa è che l'ha remixata James Hearn. In arrivo un grandissimo della musica dance internazionale, ritorna il mitico Bob Sinclar, in questo caso collaborazione con Bash, che ritorna con Tequila e Ibiza. Io vi propongo la Club Mix.

0: Io dovrei cominciare a salutare una valanga, un esercito di persone incrociate nell'arco dei miei tre tour estivi che sto continuando a fare, Italia Remix, Stargate 90, e lo farò man mano che passeranno i Jean Pierre Experience qui su Radio Studio Più. Grazie anche agli ascoltatori della stessa Radio Studio Più che mi hanno nel frattempo, nella parentesi estiva, messaggiato su Instagram e via email a jeanpierexp@gmail.com. Piccola pausa e tra un po' ancora tantissime novità in Jean Pierre Experience. State là.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I'm

0: Piero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Sicuramente una ripresa sprint di Gian Piero Experience. Un bacio, un abbraccio virtuale a tutti. Ancora splendida estate fino al 21 di settembre. Possiamo parlare di estate, dai. Si riparte con un pezzone house. Il progetto è Stats con Work the Box.

0: Giampiero Experience.
1: In Giampiero Experience, altro pezzone che usa il basso degli anni 90, chiaramente il classico basso di Robin S, che poi è stato strautilizzato negli anni 90, ma pare che sia ritornato di grandissima moda anche in questi ultimi tempi. In arrivo, attenzione, No Stress, che è stata una grande hit inizio anni 2000 di Lauren Wolf, un DJ producer francese che ha fatto il giro del mondo numero uno in diverse charts, ripresa da André Cardillo DJ, Paolo Ne, Sin Off.

0: Giampiero Experience.
1: Sicuramente quando è partita questa traccia avrete cominciato a cantare anche voi, perché chi non ha ballato agli inizi degli anni 2000, non vorrei sbagliare, 2003 se non sbaglio, Lauren Wolf uscì con questo traccione, questa grande hit mondiale, No Stress, ripresa in chiave un po' più club, molto house, di Andre Cardiglio, DJ, Paolo Ne e Sim Off. Sono questi tre protagonisti del progetto che hanno pensato bene di riprendere No Stress. Io vi ricordo che Giampiero Experience, il viaggio che state ascoltando adesso, è possibile non solo sentire la replica la domenica alle 21, oltre al live che state seguendo adesso il sabato alle 3, ma c'è anche un podcast. Entrate nel sito Radio Studio più.net, sezione Giampiero Experience. In arrivo S con Stop Tonight.
0: Radio Studio
2: Più. And I have to take a personal of what I have lost.

suonato in giro per l'Italia tanta roba house impreserata prima dei tour Italia Remix, che prevede invece musica italiana remissata in stile EDM, come anche Stargate 90, che ovviamente è un format di Dance 90. Però il pre-party l'ho sempre fatto house, giusto per riempire la piazza, le varie piazze che andrò a salutare, anche i vari assessori politici che si sono divertiti con me sul palco, li andrò a salutare man mano che passeranno le puntate. In arrivo i Who con Can Dance. We'll be right back.

anche in questo caso c'è un pizzico di storia della musica house mondiale. È stata ripresa, ovviamente, la classica hit di Armand Van Helden, You Don't Know, ripresa dai Who, che si divertono di tanto in tanto a rielaborare queste melodie e ad inserirle nelle tracce completamente nuove, perché parliamo di una traccia inedita il cui titolo è Can Dance. Attenzione, in arrivo a chiudere questa seconda tranche la nuova di D.O.D., Dodd con Malerky e Mario Rex, Are You Mine?

0: A chiudere un bel pezzone molto melodico, cantata da una voce niente male, di cui non conosciamo nulla, il nome non lo conosciamo di questa ragazza. Sappiamo che il progetto è Dodd con Malarkey e Mario Rex, il titolo è Are You Mine? Ma sei mia o no? Noi stiamo per fare una pausa, vi ricordo che per inviare i vostri promo basta inviarli anche adesso al mio indirizzo email, che è gianpierox@gmail.com. Piccola pausa, tra un po' si vola nella terza tranche di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. I

0: Music, the dance station, Radio Studio Più. The future tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: E noi ripartiamo con Giampiero XP con tantissima energia. State a sentire attentamente questa prima traccia della terza tranche, a mio avviso bellissima. Un bacio da Giampiero XP. Io vi sparo The Second Voice con Let Me Be Hypaton Remix.

0: le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: Un uomo lettero, che mi pile, non sto.

forte questo progetto, bella la linea melodica, bella la linea vocale, ovviamente il groove devastante, The Second Voice. Segnatevi anche questa Let Me Be, remix di Hypaton, e quella traccia che vi ho segnalato è quella di Hypaton. Vi ricordo che questa playlist la ritroverete sui miei social a fine programma, quindi insomma se siete alla ricerca dei titoli, tranquilli che posterò tutto. In arrivo James Poole che riprende una grande hit del passato, questa è Golden Sense.

mai, per me Amarcord mi ricorda molto l'estate superata da poco, con tutti i miei tour in giro per l'Italia. Ricordo le spiagge bianche che ho incontrato in Puglia, quindi nel Salento, in Calabria, in Campania, nelle Marche, nel Lazio. Veramente grandissimi ricordi. Man mano io saluterò tutte le persone che ho incontrato in queste varie serate. Intanto aumentiamo i BPM in Jumpier Experience. In arrivo Physical.

0: Giampiero Experience.
1: In Giampiero Experience, visto che non l'ho fatto quando ho lanciato la traccia appena superata, lo faccio adesso. Il progetto è firmato da Kalu, Studio Killers, il titolo è Physical, Ode to the Buns. Questo è il sottotitolo di questa traccia devastante, a mio avviso, che consumerò nei prossimi live, senza alcun dubbio. Si va avanti ancora di più e Blaster Jax ha ripreso un classico. Ricordate Titanic? Ricordate questa song?
0: Brothers and sisters, you are listening to Giampiero XP Live DJ Set.

0: che ha registrato Cuco con voicemail a chiudere Giampiero Experience. Grazie di cuore a tutti quanti voi. Vi ricordo che c'è una replica la domenica alle 21 e c'è anche il podcast, lo risottolineo, attraverso il sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e vi risentite con calma tutti i titoli. Grazie per avermi seguito anche oggi. Ci risentiamo sabato prossimo con altre novità dance. Buona estate a tutti da Giampiero XP. Ciao.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommen, so hazy.

0: Gen Radio Studio Pew.
1: Studio Pew News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
3: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
2: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Disco Phenomena
1: with DJ Dami.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ed eccoci, ciao a tutti dal DJ Dami, ben ritrovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con il DJ australiano Kesien insieme a un duo di DJ australiano-inglese che si fanno chiamare Arco. Il titolo è Come to Life ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
3: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

Su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è un nuovo singolo del DJ australiano, per la precisione di Sydney, Cassian, insieme al duo di DJ Arco. Il titolo era Come to Life. Dal 2026 andiamo al 2024, facciamo un passetto indietro solo di un paio d'anni. Questa è AEIOU Pnau vs Empire of the Sun.

Si intitola Confession ed è il nuovo singolo del DJ inglese James Hype, DJ da milioni di streaming all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 ci spostiamo al 2020 con un disco però uscito nel 2004. Sto parlando di Drop the Pressure, questa è la versione di Clapton e Milo.

0: è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.

0: Death Thing, il nuovo singolo di Fedele Grande, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra poco con Disco Phenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: e Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: like that.
1: Ben ritrovati su Radio Studio Più dopo l'appuntamento con il Mini Mix. Eccoci di nuovo in voce. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi, buon weekend. E la canzone che vi ha riaccolto si intitola Good Girl. Il progetto è quello di Clooney, Prospa e Tristan Harry. Dal 2026 ci spostiamo ad un disco uscito originariamente nel 1990, Dirty Cash Money Talks. Nel 2024 Posa, insieme al gruppo originario, cioè gli Adventures of Stevie V, hanno riproposto Dirty Cash.

0: Questo è Disco Phenomena.
1: This is Disco Phenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
0: Questo è Disco Phenomena.

si intitola Tonight, che non è nient'altro che un rifacimento di Another Chance di Roger Sanchez. Il progetto è quello del musicista e DJ olandese Dub Vision. Dal 2026 ci spostiamo al 2019, quando Riton e Oliver Heldens uscirono con Turn Me On.

0: si intitola Say Something, il nuovo progetto del DJ Sonny Fudera con la bella e brava Becky Hill, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.
4: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica perché persiste un campo di alta pressione. Da segnalare solo un po' di variabilità tra Sicilia e Sardegna, con qualche isolato piovasco non escluso. Il dato importante saranno le temperature massime che si manterranno oltre la media con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Aricchia.
2: Il support della vera, non è chiacchiere, è la vera, il support veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Aio! Eccoci qua! Eccoci qua, come stai? Come stai?
1: Allora, io sono sempre felice perché quando inizia la puntata di Yeast of Force,
0: sì,
1: inizia l'epoca.
0: Inizia l'epoca giusta.
1: L'epoca.
0: È come il caffè, crema e gusto.
1: Cioè,
0: ogni
1: quando parte,
0: giusto,
1: dice, deve succedere. Resterà la storia, cioè la
0: sì,
1: storia.
0: Sì, sì,
1: nella
0: sì,
1: pietra.
0: Sì,
1: nella
0: sì,
1: pietra.
0: Verrà scolpita.
1: Scalpita.
0: Scalpita nella pietra.
1: Con lo scalpello.
0: Allora, tra l'altro oggi abbiamo portato anche un ospite, te lo dico perché comunque sì, abbiamo un vigile, perché oggi parliamo di multe e quindi ci serve anche l'esperto in materia, quindi è senza fischietto ma in realtà è sempre un vigile.
2: Sono il vigile multino che ti insegue anche in motorino.
0: Tesoro, hai preso la multa,
1: un
0: tiri fuori la paletta. Vabbè, parleremo delle multe più assurde che sono state prese in giro per il mondo, dai, non c'è solo l'Italia, quindi anche voi a casa fate mente locale sulle multe strane che vi è mai capitato di prendere. Tu ne hai prese di multe strane?
1: Mai, io mai
0: una multa,
1: mai. Io
0: sei
1: le
0: vergine,
1: ma io le faccio le
0: le fai tu le multe,
1: facciamo io le multe.
0: Vabbè, a me è capitato
1: e non so chi sono io.
0: A me è capitato, però niente,
1: noi non le abbiamo
0: stendo un velo pietoso.
1: Noi siamo speciali, quindi
0: sì,
1: quando
0: infatti, la multa è speciale,
1: cioè, noi non ce le fanno perché
0: io l'ho guarda, ti dico questa e poi chiudiamo perché è 1 minuto e 50. Ho preso la multa perché andavo 0,0,001 più veloce del consegnato. Can we just fall?

0: Isofort, davvero, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Let's go.

Let's go.

0: multe strane.
1: Multe sì, multe no.
0: Ma multa nuova sì, multa nuova no, multe strane sì. Parliamo delle multe strane prese dalle persone o dagli animali. Comunque
1: tutti gli amici che ci hanno chiamato ci hanno detto
0: assolutamente,
1: ci hanno riportato
0: sì,
1: la loro esperienza
0: sì,
1: molto positiva.
0: Esatto.
1: Perché
0: quindi
1: si alleggerisce.
0: C'è gente che ha preso la multa perché andava troppo lentamente. Questo è un, di solito ti fanno la multa perché vai troppo veloce.
1: Bravo.
0: Però in,
1: perché puoi rompere un spardown, cioè
0: si
1: stai
0: può
1: lì.
0: Essere sanzionati sia in Germania che in Italia.
1: In Europa?
0: No, in Germania e in Italia.
1: In
0: basta.
1: Europa?
0: L'Italia e l'Europa è in Germania.
1: E noi
0: okay.
1: Siamo in Europa.
0: Ecco, l'eccesso di velocità, ma anche la velocità troppo bassa se sei di intralcio al traffico. Quindi se devi andare,
1: vai a fare.
0: No, nel senso vai.
1: Vai, se... non fare pela, schiacci il ragno, consuma la benzina,
0: esatto.
1: Fai girare un po' l'economia, giusto?
0: Esatto, altrimenti
1: stai a casa tua.
0: Esatto, perché sennò arriva lui, il vigile multino. Mamma, che paura.
1: Ah, no. Che c'è anche lo spazzolino.
0: C'è lo spazzolino. Mi fai paura anche tu.

0: su radio, su di più la destination d'Italia. No, ma più però tipo sei su radio
1: su di più la
0: prima è l'ultima,
1: è l'unica
0: dance station d'Italia. Diciamo le cosce come stanno.
1: Oh, è Paul con le patate,
0: esatto,
1: rosmarino e con tutti gli ingredienti.
0: Stiamo parlando di multe strane e secondo me
1: non solo le multe,
0: il volpino.
1: Ma questo con la salsiccia, ma anche merito.
0: Secondo me lui ce ne può dire anche di strane che ha dato lui.
2: Una volta ho dato una multa a una macchina che era parcheggiata da 70 anni.
1: Oh, mentre lo dice 70... se ne va.
0: Sembra una macchina 70 anni. Bellissimo,
1: sì, ma dove l'hai presa questa cosa?
0: Non lo so, a Parigi.
1: In
0: una vecchia auto abbandonata. Non abbandonate mai le vostre auto. Ok, da decenni ricevete una contravvenzione durante una campagna contro la sosta irregolare ed era parcheggiata lì da 70 anni.
1: Ma fanno bene, perché in realtà, siccome è un suolo pubblico, tu sì, puoi parcheggiare, non mica è tuo.
0: Infatti, però
1: mettilo nel giardino di casa tua.
0: Lei aveva il disco orario, che anziché essere orario era annuale.
1: Un disco.
0: Un disco. Little production, no?

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, a Ford.
2: Spot. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: multa o non multa? Questo è il problema.
1: Il problema.
0: C'è la multa. La multa sì, multa no. Okay. Ma quando tu hai la multa, istintivamente cosa vuoi fare?
1: Io la vuoi
0: spaccare tu? No, allora io penso che la multa non è vero che viene fatta per educare
1: le persone
0: okay. Ma è fatta per fare cassetto. Perché non è possibile dividere
1: l'amore tra noi
0: non
1: due.
0: Non è possibile. La Carabaglione.
1: Sì, vabbè. Ognuno ha gli abbagliati.
0: Allora, sì. La multa è una cosa che ti infiamma.
1: Certo, il cervello ti infiamma. Allora, tra le multe più particolari prese dalle persone c'è multa per aver salutato un'autovelox. Cioè, perché tu passi sotto l'autovelox e fai ciao autovelox.
0: Allora, no, però non è giusto perché non è l'educazione giusto.
1: Almeno fai cheese per la fotografia.
0: No, almeno per rispetto.
1: Devi dire banana quando
0: non mi saluta nessuno, mi saluta qualcuno, però non è giusto. Non è giusto.
1: Ok.

0: talk about.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
2: Mi sopporto.
3: No, io sopporto davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
4: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: caro Frankie, devi...
1: Sì, caro Pasquale, dimmi che volevo... problema c'è.
0: Allora, ti volevo dire che io una volta sono stato multato.
1: Sì.
0: Sono andato a correre. Andavo così veloce
1: di corsa.
0: Che si è bruciato il radar.
1: Allora,
0: cioè, sì, correvo più veloce della...
1: della luce.
0: Della luce.
1: Del flash. Flash.
0: Oh, sono venuti a casa, guarda, non siamo riusciti a prendere
1: la targa.
0: Io stavo già dormendo.
1: Te l'hanno data la targa, eh.
0: Cioè, capito?
1: Ma secondo me tu hai corso perché hai incontrato il vicino, quello lì strano, quello che c'ha la paletta.
0: Ma è meglio correre. Non lo so, lo vedo un po' particolare.
1: Quello se ti ferma ti prende in fragrante.
0: No, vabbè.
1: Ragazzi, oh, ehi.
0: La fragranza.
1: La fragranza ce l'hai il panificio. La fragranza di reato.
0: Vabbè.
1: Comunque,
0: dai.
1: In Svizzera, notizie.
0: C'è il formaggio con i buchi.
1: Un radar ha immortalato un cane che correva veloce come te e ha preso la multa il cane, capito?
0: Ma loro non mi hanno visto.
1: Guidava da cani, capito? Bella battutona. Bellissima.
0: Adesso arriva il WWF.
1: Sì. Allora, mi chiedevo che tipo di cane fosse.
0: Baobao.
1: Baobao. Il Baobao.
0: Il Baobao.
1: Guarda come
0: della China.
1: Sì, sì, il Baobab.

0: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Isofort. No, Isofort, Isofort, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It. I get so excited.

0: Allora, in, in alcune città degli Stati Uniti,
1: oh yeah,
0: yes, sono banditi, non banditi quelli,
1: no, no, bandits,
0: i bandits, ma sono banditi i pantaloni troppo bassi.
1: Certo, bella, bella zia, cugino, fratello, esatto, io sono cool.
0: I pantaloni portati troppo sotto la vita, se porti,
1: ma un senso,
0: se porti questi pantaloni vieni multato.
1: Ma ha un senso logico.
0: Sì, perché?
1: Per, no, per la gestione, le gambe.
0: Sì.
1: Cioè, può, diciamo, non hai un movimento fluido con le gambe, sì, e rischi di fare un incidente o causare incidente,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: altro. In realtà c'è un motivo.
0: Sì, ma il motivo è che fanno cagare, cioè nel senso.
1: Quello lo sanno tutti, però tranne loro.
0: No, infatti loro che se li mettono.
1: Cioè, che si mettono sul pantalone con la mutanda di Calvin Harris. La, perché...
0: la mutanda di Calvin Harris, no. Insomma, non è proprio bello da vedere, dai. Cioè, poi ti abbassa anche la persona, no?
1: Oh, il tuo amico non l'ha capito la battuta.
2: Calvin Klein
1: non l'ha capito.

0: Il sofforto davvero, non è chiacchiere, davvero il sofforto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: vigile multino ti fa una multa se fai il cretino.
1: Io questo vigile multino,
2: io senza di te non più farei
1: le multe.

0: lumache?
1: No, però c'è anche, diciamo, nel sud un piatto tipico dove le lumache si cucinano e si mangiano.
0: Beh sì, certo, quello avviene anche al nord.
1: Preferibilmente sì. La raccolta delle lumache avviene, sai quando? Quando piove.
0: Eh beh,
1: e poi diciamo,
0: non è un segreto.
1: Scampa.
0: Sì.
1: E tu vai nei campi e le trovi tutte belle,
0: certo,
1: fuori.
0: Sì, sì,
1: non è un segreto, i ragazzi di oggi non lo sanno.
0: Ma sì.
1: Non sanno nemmeno che esiste.
0: Ma no,
1: lumache.
0: Ma ovvio.
1: Quando loro pensano che è rivolta solo come offesa, quando tu sei lento, sei lento come una lumaca, invece non sanno che le lumache si mangiano.
0: Esatto. Quindi non organizzate gare di lumache, non fate il lumacher della situazione, perché non si può fare.

0: E
1: siamo arrivati in fondo. E poi ti attacchi.
0: E poi ti attacchi alla marmitta.
1: Alla marmotta. Dipende dove. Se sei in montagna, ti attacchi alle marmotte.
0: Sì, la fanno un braccio. Che sta in palestra?
1: Masturbazione. Quindi vogliamo concludere questa puntata?
0: Allora, vogliamo concludere dicendo che la multa è un mezzo che serve per la comunità, sì, aiuta molto il bilancio dei comuni,
1: sì,
0: il sindaco è felice,
1: sì,
0: e mantiene gli stipendi di tutta la struttura.
1: Bene, perfetto. Quindi,
0: quindi sentitevi, come posso dire, partecipi
1: orgogliosi
0: e orgogliosi, sì, di far parte comunità, della vostra comunità, e esatto, collaborate in questo modo.
1: Esatto, noi intanto ringraziamo,
0: non vogliamo pagare a nessuno niente, perché no, lo vediamo come una mancanza di rispetto.
1: Esatto,
0: è brutto, perché possiamo... per piacere.
1: Salutiamo e ringraziamo comunque il nostro
0: vigile
1: Multino.
0: Multino
2: vi saluta.

0: sempre paura della paletta, sai.
1: Oh, qua ci vuole una mutanda d'acciaio.
0: Ragazzo.
1: Mamma mia, Valeo.
0: Multa per mutanda.
1: Proprio così tranquilla. Ciao, Valeo.
0: Vado anch'io perché non sono tanto tranquillo. Oh.

0: il sofforto davvero, non è chiacchiere, davvero il sofforto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
2: Studio Più Dance Station. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
1: Welcome to the Top of the Tops.
0: Benvenuti su Studio Più e la musica, quella che vi tiene compagnia per un'ora con Claudio Tozzo, a questo programma che vi fa ascoltare le numero uno di tutti i tempi.

siamo live, siamo in diretta e gli OJs ci hanno riportato nel 1970, pensate, con questa canzone intitolata Love Train. Su Studio Più a quest'ora arrivano le numero uno un po' di tutti i tempi, ma naturalmente c'è anche lo spazio per delle canzoni più nuove. Oggi pomeriggio dalle 17 il collegamento con Senigallia, c'è una partita con delle leggende del calcio, ma sentiremo poi il nostro Christian Redox che ci racconterà. Ma dalle 18 torna il titolare ormai di quello spazio, ovvero Ugo Palmisano, che sarà oggi con il nostro Paromix proprio live qui vicino da Borgo Macchetto. Ne parleremo dopo, adesso Mirage. It's

Brano del 1986, poi ripreso anche negli anni 90-2000 da Pabs & Ska. Ora l'abbiamo ascoltata in questo spazio dedicato agli anni 80. Ma oggi c'è il compleanno di una nostra ascoltatrice, si chiama Elena da Monza e vuole ascoltare per questo suo compleanno il lip sync di Funky Town. Fra poco torneremo ai giorni nostri con alcune novità e alcuni nuovi brani, ma adesso ci godiamo proprio questa canzone che dal 1979 ci fa ballare, Lip Sync Operator con Funky Town.

0: Il nostro numero WhatsApp è 338-141-1001 per mandarci messaggi proprio come stanno facendo i nostri ascoltatori, ed è il numero con cui ci fate sapere che ci siete.
1: Sono Andrea di San Felice sul Panaro. Volevo chiederti se mi mettevi su Outside World e ti auguro una buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao, buona giornata.
0: Buon pomeriggio agli amici di Modena, e la canzone che ci hai richiesto sarà la prima canzone che ascolteremo subito dopo la pubblicità. Ma intanto facciamo gli auguri anche alla cugina Simona di questa nostra ascoltatrice o ascoltatore, e poi vedremo di accontentarla.
2: Welcome the top of the tops. The top of the tops. Spot.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I'm

non ho sbagliato Matteo per niente, non l'ho neanche mai salutato un Matteo. Ciao Matteo di Fiesse, ci ha detto che è sempre qui. Buona domenica. C'è Venturo da Altino, chiedi, il paese del peperone dolce. C'è Luca di San Giovanni Lupatoto, dalla spiaggia di Riccione, ci sta ascoltando in attesa della magnifica serata a San Zeno di Montagna. Certamente ti accontento, ma lo faremo fra poco. Saluto anche Elisa con te. E adesso ci godiamo gli Swedish House Mafia con Licky Lee e Happiness is Sad.

Atmosfera sognante per Happiness is Sad degli Swedish House Mafia e Lickley. Salutiamo Igor dalla Germania che ci manda una foto direttamente dalla location in cui si trova. Giuseppe da Gambolò, benvenuto. Poi c'è Monica di Castelgoffredo che saluta gli amici di Lonato, Castelgoffredo e Medole. E anche noi. Vuoi un po' di carica? Beh, te la do sicuramente facendo gli auguri di buon compleanno per i suoi 50 anni ad una nostra ascoltatrice. Si chiama Simona ed è pronta a godersi On the Floor di Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez con Pitbull per Simona, 50 anni, auguri. La nostra musica sta per portarvi negli anni 90, nel 93 per la precisione, e acceleriamo per ascoltare All I Need Is Love di Indiana.

0: futuro da Altino. Ti invito a mandare un messaggio con dentro tutto quello che vuoi, perché se poi, lo dico anche per tutti, c'è l'intelligenza artificiale che ci filtra i messaggi. Io per puro caso mi sono accorto che ne sono arrivati altri, ma non li vediamo proprio se ce ne mandate 4 o 5 uno dietro l'altro. E allora comunque vedrò di accontentarti. Davide da Mantova ci dice: bei ricordi con musica come questa.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Ed eccoci alle novità di questo spazio. LB1 con I Need a Sign, Show Me Love. Sentiamo cosa hanno combinato. Sì, Show Me Love, come riconoscerete, è quella base che si sente sotto quei suonini di tastiera.

0: D'altronde oggi si vanno a riprendere vecchie canzoni che ormai non sembrano vecchissime, ma non dimentichiamoci che Show Me Love è uscita agli inizi degli anni 2000, quindi già 25 anni probabilmente, ma ci sembra ieri, noi che l'abbiamo vissute e le abbiamo ballate. LB1 con Eddie The Sign, e poi c'è Fred Legrand che si presenta con la sua nuova canzone che ascoltiamo subito prima del party time delle 16.30. Il titolo è The Tang ed è Fred Legrand quindi a chiudere questo spazio dedicato alle novità.
1: The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Bene, quando una canzone non vi sfarfalla fino in fondo, ovvero assomiglia ad un brano, ma poi l'appoggio finale è diverso da quello che vi aspettate, non preoccupatevi, è solo l'intelligenza artificiale che ha creato il pezzo. Molte volte nelle canzoni nuove ormai si comincia a sentire questo, cioè ti aspetti che arrivi un appoggio, una canzone che dovrebbe avere una nota particolare che ti aspetti sia quella, in realtà non è quella. D'altronde il gusto della I non è il nostro gusto, il nostro orecchio ormai è abituato ad altro. E quindi prima o poi, anzi, nel futuro sentirete tante di quelle canzoni che scarteremo, ecco. E vabbè, fra poco infatti arrivano canzoni che invece conosciamo benissimo, perché andiamo negli anni 90, negli anni 2000. The Bad Touch, remixata dagli F65, sarà la prima canzone con cui ripartiremo. The Blood Gang, ve li ricordate? E adesso pausa, pubblicità e poi di nuovo qui con il Party Time delle 16.30. Sono Claudio Tozzo e questa è Studio Più.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's

where we stuck

Il nostro amico Valtra Pazzo da Melzo sta concimando e quindi lo lasciamo ai suoi aromi del pomeriggio con la nostra musica. Per fortuna ancora attraverso la radio non riesce a farci sentire quello che succede dalle sue parti. Beh, buon lavoro, devo dire che insomma complimenti a questo ragazzo che lavora sempre anche la domenica come tutti gli agricoli, del resto lì non c'è sabato, domenica. Da Mantova c'è Davide, dice bei ricordi con questa musica. E poi c'è Manuel Davigasio che salutiamo.

0: insieme a tanti altri. Come ormai abbiamo una macchietta, lo sapete, Antonio fa i jingle, fa tutto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. È in programma ora il Top of the Top. Ah, conduce Claudio Tozzo.
0: Grazie. Queste sono le Bananarama. Hanno ripreso un pezzo del 70, era il 1986.

musica, il nostro party time, 16:38 in questo momento. E adesso siete pronti perché ci scateniamo con i Tumblr e Feel It.

siete live, questa è Studio Più, siamo live anche in televisione, sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche, ma c'è la possibilità di vederci anche su tanti altri canali dell'HBB TV, su televisioni di tutta Italia, oppure attraverso la nostra app, che è ancora più facile, o il nostro sito internet che vi installa addirittura un'app se volete, e poi da lì ci vedete, vedete anche i nostri replay, tutto quello che abbiamo fatto. C'è Franco da Marina di Montemarciano. Ti accontenteremo sicuramente. Saluto, visto che mi stanno guardando in televisione, l'ho appena detto, anche i miei genitori, Filippo e Rosa, che in questo momento sono davanti alla televisione a tutto volume. E questa canzone la canto io insieme a M. Violet, ovvero Melody Castellari. È la versione di Ti amo di Umberto Tozzi, quindi Tozzo e Melody con Ti amo.

nessun effetto, nessun cosa, insomma, è la voce. Io faccio veramente i complimenti a Melody Castellari di aver cantato con me questa canzone, è stata bravissima. Era nata come un brano cantato esclusivamente da sottoscritto in italiano. Poi abbiamo pensato che il mondo doveva godere di questa grande canzone di Umberto Tozzi, quindi abbiamo realizzato in due lingue, anche in inglese, questa canzone. Ma adesso

da Arezzo, Good Music dice Emanuele. Emanuele ci chiede una canzone di Jovanotti e la metteremo come prima canzone perché c'è un augurio speciale. Dobbiamo fare i saluti alla moglie Vanessa con tantissimo amore da Emanuele. E proprio subito dopo la pubblicità arrivano Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Ma adesso ci godiamo i Bucket Race con This Bomb ed è l'ultima canzone prima del termine di questo Party Time. Sono arrivati anche Adriano e Anna Rita da Chieti. Anche loro li accontenteremo.

c'è spazio ancora per una canzone, e allora ci vediamo anche la canzone che ci chiedono Adriano e Anna Rita da Chieti, che è questa di Romy Rossini, Tanz Bambolina. Dall'isola d'Elba i saluti arrivano da Gianni DJ.

0: hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Gordo and Who Made Who. Energy.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: qualche istante alle ore 16:17. Questo è Studio Più, 338 141 1001, il nostro numero WhatsApp per mettervi in contatto con noi. Un'altra ora da trascorrere insieme, che però sarà interrotta poi da un collegamento in diretta da Senigallia con il nostro Christian Redox, e alle 18 cederemo la linea a Ugo Palmisano, che sarà live, non dallo studio ma insieme a Paramix, sarà live da una festa. Sentiremo poi cosa succede, vedremo anche le immagini della console, eccetera.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Settimana più dinamica quella che ci attende sull'Italia, con rischio di forte maltempo nella seconda parte della settimana. L'evoluzione sarà graduale, una prima parte di settimana che sarà caratterizzata da locali condizioni di maltempo, ma solo nella seconda parte l'impianto barico assumerà connotati più decisi. Infatti a partire da giovedì e venerdì l'aria fredda nord atlantica riuscirà con maggiore facilità a penetrare l'Europa occidentale, finendo per stimolare la formazione di una depressione anche sull'Italia. Quindi forte maltempo nella seconda parte della settimana. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Beh, il meteo ci ha dato delle indicazioni diverse da quello che era il meteo nelle settimane precedenti, perché bastava mettere la replica del giorno prima, bastava dire c'è molto caldo, punto fisso. Sole molto caldo. Adesso finalmente un po' di indicazioni. Ma c'è questa richiesta quindi che ci arriva da Marina di Montemarciano, da Franco, e quindi Bad Michael Jackson. Your word is mine.

Who's Bad. Oh, qui quindi Michael Jackson ha aperto questo nuovo segmento del nostro programma. Salutiamo anche Stefano dal Loco Rotondo, ex Pugliese presente, perché adesso non è più a Loco Rotondo ma è Camerata Picena. Siamo nelle Marche, salutiamo gli amici delle Marche che ci ascoltano e ci seguono, e arrivano i Black Eyed Peas.

a good time.

brani che ci fanno ballare, ci mettono allegria e fanno ballare tutta l'Italia, ma non solo l'Italia, ma tutta Europa. E infatti ci arrivano dalla Germania i saluti da Fabrizio, Paolo, Loredana, Tiziano, Tiziana, Luana e Fabio, che hanno dei nomi assolutamente tedeschi. No, scherzo, sono degli amici probabilmente che vivono in Germania e dell'Italia, o comunque magari siete proprio lì. Godetevela. Comunque, buon lavoro se siete in Germania. Fabrizio, Paolo, Loredana, Tiziana, Luana e Fabio, ciao. E adesso andiamo ad Alberobello per salutare Anna Rita, Alina, Carmela, Enzo e Piero. E la nostra musica ci porta ancora una volta a fare festa insieme a queste atmosfere latineggianti, perché arriva Daddy Yankee con Limbo.

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Mancava un Gigi D'Agostino insieme ai Busty Kids con Shadow of the Night. Parliamo di una canzone uscita nel 2024. Alle 17:11 su Studio Più.

0: Giustamente Francesco ci chiede, ma oggi non ci sono Ugo Palmisano e Andrea Buizza, che solitamente dalla settimana scorsa avrebbero dovuto occupare questo spazio. Beh sì, ci sarà, però oggi c'è una diretta esterna della quale sarà protagonista proprio il nostro Ugo, ma sarà con Paromix e li sentirete live dalle 18 in poi. Salutiamo intanto Renato e Orietta che stanno tornando a casa a Folgaria in Trentino e ci ascoltano in autostrada. Salutiamo le Tigri di ritorno da Cipro che hanno vinto il bronzo al campionato di ginnastica estetica del Mediterraneo, quindi forza agli italiani, forza ci fa molto piacere salutarle. E allora, grazie di questa segnalazione e adesso siamo con Olly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. We'll

una dietro l'altra le canzoni di questo nostro pomeriggio 17:15, Studio Più, sono Claudio Tozzo e questa è la versione un po' allungata oggi di The Top of the Tops.

E il bomber, il camionista di Cattolica, appena partito in direzione Bari, ci fa sapere che è sempre sintonizzato sulle frequenze di Studio Più, e le nostre frequenze lo accompagnano fino giù in Puglia.

0: 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal 7° piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I'm

senz'altro il weekend di Studio Più continua e salutiamo anche Angela, sempre all'ascolto. Adesso dice un bel aperitivo ci vuole e lo faccio con la musica di Studio Più. Grazie per la compagnia. Beh, grazie a te. Adesso questi sono i Digital Rock.

0: fra poco il collegamento da Senigallia, vi faccio vedere già quello che sta succedendo da quelle parti. Ecco qui il nostro Christian Redox che si sta per preparare live. Beh, allora io vi dico, ascoltateci, ascoltiamoci DJ Dado con Coming Back, straordinaria. Oh. E poi vedremo.
1: Oh, facciamogli un applauso, anche perché è una woman DJ. Voglio sentire il vostro caloroso applauso, cioè voglio dire, no? Siamo venuti per un'iniziativa benefica e soprattutto, insomma, iniziamo con il bello.
0: Questa è la voce del nostro Christian Redox, al quale daremo la linea fra poco.

0: quindi a Christian Redox direttamente da Senigallia, se no ad un campo sportivo per una partita benefica. Ci racconterà tutto lui. Vi lascio con loro, ma alle 18 l'appuntamento è esattamente con il nostro Ugo Palmisano con Paromix. E adesso linea a Christian Redox direttamente da Senigallia.
1: Studio più External Live in diretta radio e TV.
0: E come avete sentito, ovviamente il nostro presidente Claudio Dozzo, a cui farei un altro il secondo applauso. Mi fate l'applauso, voglio dire. Lo so, solo un po', però giustamente dall'altra parte, quindi si sta sia vedendo che... Ciao presidente, come ci sta vedendo sicuramente tutta quanta l'Italia, Ibiza e Formentera e tutto il mondo. Siamo esattamente allo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia e saremo in onda fino alle 8:30, anche perché so che alle 8 si mangia. Avete già fame? No, avete mangiato, perché oggi è domenica, insomma, quindi di conseguenza si è mangiato molto ma molto bene. Tu hai mangiato bene, lo so. Con me, oltre Christian Redox, c'è Why Not, e quindi noi iniziamo questa fantastica giornata, questo fantastico pomeriggio in diretta da Senigallia, lo stadio Goffredo Bianchelli.

sei pericoloso con sta musica però, eh. Giustamente sarà una giornata molto emozionante e quindi anche la musica sarà molto emozionante.

siamo direttamente da Studio Più e Arredo.

Li stiamo facendo riscaldare bene, eh? Eh sì, secondo me sì, si stanno riscaldando bene. Chi? Beh, lo dobbiamo dire. Loro sicuramente lo sanno, anche perché hanno pagato il biglietto, quindi di conseguenza sicuramente sanno chi si sfideranno in questo campo di gioco qui a Senigallia. La nazionale calcio TV e social è una rappresentativa di ex professionisti del calcio, ma li vedo, belli carichi, eh? Molto, molto carichi. Come stavo dicendo prima, sicuramente sarà una giornata piena di emozioni, eh sì, tante emozioni, anche perché avremo delle testimonianze, avremo un sacco di ospiti che ci racconteranno la loro esperienza positiva o negativa sulla malattia che si chiama

mi piace, hai messo la canzone del prosecco, vero? Che il prosecco è un pochettino cattivo. Non dice un pochettino, un po' cattivo.

diretta su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, ma in diretta dallo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia, per una bellissima iniziativa. La partita di calcio tra Nazionale Calcio, TV e Social e Rappresentativa Ex Professionisti.

0: sono da solo, eh. A parte Why Not che sta mettendo la musica, no? Saluta Why Not che non ti vedi. Ma oggi qui al mio fianco c'ho Massimo. Ciao Massimo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Spieghiamo chi è Massimo. A parte il mio angelo custode, cioè in pratica saremo molto molto vicini perché presenteremo insieme questa fantastica giornata. Molto molto da pelle d'oca. A parte il fatto perché qui non batte il sole, ma soprattutto perché ovviamente è una giornata particolare. Ce lo vuoi raccontare tu?
1: È una giornata particolare per tutti noi che abbiamo organizzato questo evento, ma credo sia una giornata particolare per tutti, perché è un evento che capita raramente, che è stata una grande sfida organizzarlo, e speriamo che funzioni, che vada bene.
0: Beh, insomma, qualcuno già nel pubblico c'è. Ci fate un applauso? Ma senti, vedi, qualcuno c'è, si sente.
1: Fatto anche un applauso.
0: Scusa. Raccontaci quello che sta per succedere al calcio, che in questo momento si stanno allenando, ma ci sono anche quei poveri disgraziati che di calcio, beh oddio, fino a un certo punto, perché c'è qualcuno che di fisico ce l'ha, quindi sì. Praticamente i comici di Zelig, Colorado e tante altre trasmissioni famosissime si sfidano con gli ex, insomma, quelli professionisti, quelli bravi, insomma.
1: Diciamo ex giocatori abituati a soffrire, a lottare, anche se è una squadra molto offensiva. Io non so se ci sarà qualcuno che correrà o cercheranno tutti invece di attaccare. Dall'altra parte dei personaggi magari abituati a lottare, a sgomitare nel loro mondo. Vediamo cosa prevarrà, insomma, tra le due squadre.
0: Allora, avremo anche un elemento live, nel senso c'è una giovanissima cantante che viene da Roma che ci farà sentire qualcosa in live. E non solo, avremo anche delle testimonianze importanti di, aiutami, Francesco, ricordo bene?
1: Francesco Menotti, che è il motore di questa iniziativa, è un amico col quale abbiamo scritto un libro insieme. E è la persona che fortemente ha voluto questo evento. E poi c'è Nicoletta De Rossi, che è la presidente dell'associazione Conslancio ed è l'associazione che in realtà organizza questo evento.
0: Allora, io vorrei un altro applauso per Francesco, perché oggi è San Francesco. È vero che oggi è San Francesco, solo per questo, per il resto poi è un altro tipo di discorso, vero? Senti, cosa ci vuoi raccontare? A parte il grande spettacolo che appunto vedremo con questi comici che, non lo so, ci faranno ridere, non lo so. Questo in effetti è da vedere, insomma. Questo, avremo questa bellissima opportunità qui, lo ripeto, allo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia. Quindi chi ci sta ascoltando in radio oppure ci sta guardando, potete tranquillamente ancora venire perché i posti ci sono ancora. Vuoi dire qualcosa in particolare?
1: Intanto non so se ci faranno ridere, spero di no.
0: Ma non lo so.
1: Sicuramente ci fanno aspettare, perché ancora non si vedono, probabilmente hanno un riscaldamento tutto particolare, che arriveranno preriscaldati, non so la partita.
0: immagino. Noi continuiamo con la musica di Why Not.

0: per fortuna siamo contornati da donne, capito? Stavamo parlando prima di Nicoletta e giustamente che è la presidente, guarda che bella presidente, guarda lì, sei lì. Vi presento la presidentessa. Si dice presidente?
1: No, presidente,
0: dai.
1: La presidente.
0: Di questa associazione che sicuramente ha voluto fortemente questo evento.
1: Io sono la presidente dell'associazione con Slancio ETS. E in realtà non l'ho voluta io, l'ha voluta Francesco questa.
0: Mannaggia.
1: Sì,
0: ah, è vero, c'hai ragione. Io gli ho fatto fare l'applauso, ma solo perché oggi è San Francesco.
1: Quindi voglio dire. Però quando me l'ha chiesto io non ho esitato un attimo, perché questa malattia ha necessità di essere conosciuta e questo è l'ambiente più opportuno per farla conoscere, quindi conoscenza della malattia considerata ancora rara, solidarietà, sport, calcio che ci piace a tutti, quindi è il connubio perfetto.
0: Allora io ho chiesto a Nicoletta solamente un saluto perché fra un po' saremo in mezzo al campo e parleremo ovviamente e lei ci spiegherà qualcosina di più, quindi di conseguenza al pubblico che è sempre attento, gli fate un applauso a Nicoletta e noi
1: grazie.
0: Continuiamo con la musica.
1: Grazie.

0: E gli facciamo mettere poca musica, why not, oggi. Anche se la canzone mi piaceva, secondo me anche a qualcun altro. No, c'è gente che saluta, ma non è perché gli piaceva la canzone, voglio dire. Siamo ancora con Massimo qui, che ci vuole raccontare qualcosa di molto, mi ha detto, qualcosa di molto strong, quindi giustamente bisogna tenersi forte.
1: Sì, vi chiedo una cosa, fermatevi lì dove vi trovate, fermatevi un attimo per ascoltare la storia di questa partita, dura poco più di un minuto. Attenzione, questa è...

0: una cosa scritta da Francesco nel libro Vita di un guerriero, pagina 7. Breve riflessione. Volevo dire a parecchie persone che
1: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: Perché vi ho letto questo passaggio? Perché è stato scritto da Francesco il 15 giugno 2025 su Facebook e la partita di questa sera non nasce qualche mese fa quando abbiamo iniziato a immaginarla, ma inizia con queste esatte parole con le quali Francesco urla al mondo: ci sono anch'io. Quando Francesco si sfoga e dice: sono vivo, voglio attenzione, non fate finta di niente. Sopra questa carrozzina c'è un essere umano che chiede rispetto e rivendica la sua dignità. Iniziano una serie di iniziative che stasera ci portano qui, più consapevoli di prima, a giocare una partita che ci vede tutti protagonisti. Grazie a tutti e benvenuti alla partita di calcio in campo per la SLA.
1: E l'applauso parte automaticamente, ovviamente, insomma. Noi continuiamo ancora un po' con la musica di Radio Studio Più, la testa in son d'Italia.

ci siete allora? Io pensavo fosse tutti ologrammi, invece. Benvenuti ancora una volta da parte di Christian Redox, Why Not, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: avete sentito questa partita a Senigallia, lo stadio di Senigallia sta per partire, quindi potete ancora raggiungere la partita, sta iniziando in questo momento e quindi li lasciamo, ci sarà animazione in loco da parte di Christian Redox, il collegamento con loro per annunciare questo importante evento termina qui e adesso diamo la linea a Ugo Palmisano a Paromix, li sentiremo dopo la pubblicità, dopo le previsioni del tempo.
1: Studio più External Live in diretta radio e TV.
2: Spot.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Gordo and Who Made Who Energy.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Settimana più dinamica quella che ci attende sull'Italia, con rischio di forte maltempo nella seconda parte della settimana. L'evoluzione sarà graduale, una prima parte di settimana che sarà caratterizzata da locali condizioni di maltempo, ma solo nella seconda parte l'impianto barico assumerà connotati più decisi. Infatti a partire da giovedì e venerdì l'aria fredda nord atlantica riuscirà con maggiore facilità a penetrare l'Europa occidentale, finendo per stimolare la formazione di una depressione anche sull'Italia, quindi forte maltempo nella seconda parte della settimana. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

la festa di pensionamento del nostro amico Luca, che poi voglio qui adesso, è andato, è lì che sta parlando. Questo è un regalo del buon Claudio, che salutiamo, Claudio Tozzo, perché non era prevista la diretta, ma volevamo far vedere l'entusiasmo di tutti i dipendenti della Macro di Goito, che sono qua a festeggiare Luca che va in pensione. Quindi ragazzi, divertiamoci, siamo sul 117 se volete scrivere a casa, oppure scaricate l'app. Signori, si vola! Diamo De Senzano!

guardatevi che belli. Guardatevi che belli. Siamo in TV, ragazzi, live. Forza ragazzoni, andiamo. C'è un studio più TV, andiamo. Paolo Mixi, J. Ugo Palmisano, qua per Luca. Guarda l'entusiasmo, guardali. E si vuole, ragazzi, occhio!

siete appena sintonizzati, Paroni DJ Ugo Palmisano, per una curiosissima festa di pensionamento, una serata particolare, un pomeriggio stranissimo, è la pazzia vera, signori, pazzia vera. Credo sia la prima diretta nazionale di una festa di pensionamento. Credo proprio di sì, ragazzi, e questa è pura follia.

about. My name. Oh, anche lui! Bravissimo! È arrivata anche Alice, brava Alice!

cosa arriva. Signori, con le mani tutti al cielo, le mani gitane, arriva Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Mani al cielo, mani gitane. Fate andare le mani al cielo tutti. Con le mani spagnoleggianti, bravi. Mani spagnoleggianti, bravissimi. Occhio, movimento libero.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Luca, vieni qui un attimo, che sta parlando. Ti vogliono i ragazzi, Luca. Vieni un attimo, sta parlando e adesso arriva. Ma avete sentito la coincidenza? Luca! Appena arriva il ritornello. Occhio, pronti? Luca! Che roba la salsa! Luca! Eccolo Luca, andiamo!

la follia. A ballare la salsa, guardatelo lui. Allora siamo in diretta, Luca, vieni qua, girati. Quella è la telecamera. Lui è Luca che va in pensione oggi, giovanissimo, ma dopo 43 anni, giusto? Che vada in pensione, gli facciamo un applauso, ragazzi. Al mio tre un bell'urlo per Luca e ci avviciniamo tutti. Uno, due, tre! Andiamo! Vai, vai, vai, vai! Occhio, occhio! E vai! E vivi tutto ciò, la vita che vorrai. Sapete, tu lo dici, non sai che perché. Vivi così, vivi cos'ha. Vivi tutto ciò che vuoi. Questa sera tu lo sai. E vai! È numero uno! La pazzia! Ragazzi, voi non sapete che messaggi mi stanno arrivando. Ma dove siete? La follia pura. Questa è follia pura.

ragazzi, occhio, occhio! Let's all change! Allora, voi dovete fare hua hua! Pronti adesso! Ancora più forte! Di nuovo, ancora più forte! Tutti! Stanno guardando? Ah, sta guardando dall'app! Ecco! Siamo in diretta live!

all chain. Let's all chain. Let's all change.

esito. Oh, venite più dentro, venite qua però. Venite qua, facciamo Massello qua, dai. Facciamo Massello qui.

0: Giovanna Dance, chi? Giovanna, get down! E vai! Questa è follia! Ragazzi, questa è follia! Dai!
1: Relax, don't do it. When you wanna, don't do it.
0: Relax,
1: don't do it.
0: Io in un manicomio.
1: Relax,
0: don't do it. Qui è il manicomio vero.
1: Relax, don't do it.
0: Ma come si è vestito da Cesare? Ma non è possibile. Cosa diavolo sta succedendo? Andiamo, dai. La pazzia!

sì, le tazzine. Relax, don't do it. Questa è la follia, eh? Il gobbo di Notre Dame. Oh, e vedi, Ghostbuster vero, eh? Occhio! Eccolo il Ghostbuster! Aiuto! Questa è follia pura! Questa è follia pura! Aiuto! Ghostbuster! Signori, manicomio vero qui, eh! Non vi diciamo dove siamo, eh! Non ve lo diciamo, ragazzi! C'è follia pura qui, eh! Ci vengono a prendere adesso! Signori, facciamo un salto a Ibiza!

0: bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommen, so hazy.

ci segue ovunque. Grazie Fabio. Non possiamo dire la location.

Giorgioni Mortezzemolo, per favore fallo venire qui. Andiamo, andiamo. Oh, sta ballando anche la First Lady, bravissima tesoro. Sta ballando tutti e due, adesso arriva anche Sara e tutti.

Come down, no, you can't control yourself any longer. Come, shake your body, baby, do that. Come down, no, you can't control yourself. Guarda Luca che ballerino. Signori, attenzione, c'è le convulsioni. Alle convulsioni, occhio. Bravissimi, bravi. Festa follia, festa follia. Ricorda qualcosa di novembre nel fango. Mi sa che ci tocca anche sto giro. Speriamo almeno che non piova.

in diretta nazionale su Radio Studio Più. Le viste le immagini, Sara? Le viste le immagini, Sara? Non hai visto? Vieni a vedere, amore, vieni. Come guardano in televisione, guarda, guarda, guarda che belli che siamo, guarda. Guarda che belli che siamo, guarda. Questa telecamera prende davanti, vedi? Signori, Sara, te lo posso dire? Questa è la prima in assoluto diretta da una festa di pensionamento. È un record anche per la radio, eh. Quindi siete meravigliosi. Solo per Luca stasera, andiamo.

in ascolto. Tutti si chiedono, parro, dove diavolo siamo? È follia pura. Luca, mi chiedono tutti dove siamo, ma non posso invitarli, è una festa privata. Mi chiedono tutti dove siete, cos'è sto casino? Guardate le immagini, scopritelo da soli. Diamo, diamo, diamo.

Signori, vi ricordate loro? Sono i Dead or Alive, il grandissimo Pete Burns. Questa è You Spin Me Round. Qua si girava il braccio, Dai! Occhio alla bici di Lucas. Vediamolo mai con la bici. Right now. Guardali il tandem, il tandem dell'amore. Abbiamo anche la principessina con la corona. C'è follia pure. Con le mani su!

signori, attenzione, arriva Donna Summer, ragazzi, siete pronti? Arriva il pacco caldo, Hot Stuff. Mario Genus e Sabba sul ritornello, andiamo. Arrivano altri amici, dove eravate? Nel campo da golf. Venite qua, forza. Basta, lasciate le buche. Baby, guardate la first lady che muore.

Guardatelo che meraviglia, guardatelo. Fa due cose insieme. Di solito l'uomo non ce la fa, è compito della donna. Sto giro riesce a farne due insieme, andiamo. Signori, stasera la luna ci porterà fortuna. Loro sono i Mirage. Occhio signori, mi raccomando, sul ritornello le voci.

adesso il prossimo bene. Aua aua. Oh Aldo, aua aua, occhio. Pronti? Come fa? Più forte, come fa? Bravissimi.

ricordati, forza. Ve la ricordate allora? Loro sono i Fake. Questa è Donna Rouge. Ho tanta voglia di fare l'amore con te, ve la ricordate?

0: sentita la signorina che ha qualcosa da dirci. Sentite la signorina.
1: Ho tentato di fare l'amore con te.
2: Ti voglio.
0: Mani su tutto.

tutti. Ah, per signori, questa è musica. Questa è musica. Questa è Radio Studio Più, signori.

hanno acceso le lucine e ora arriveranno i regali sotto l'albero. Signore, lì vi do un video. Questa è la canzone dei raggi laser, ragazzi. La canzone dei raggi laser. Senti che musica, senti che musica. Grande Paromex.

siete pronti? Adesso voglio l'esplosione, ragazzi. Voglio l'esplosione adesso, siete pronti? La Lallo, sei pronto? La Lallo, mi sai fare il gabbiano, la Lallo? Fammi il gabbiano con le mani. Preparatevi, arriva il gabbiano ora, preparatevi.

Maurizio. Ora capirete, ora capirete. Arriva, signori, quando ve lo dico io il gabbiano. Via le mani da gabbiano, quando ve lo chiamo io fate il gabbiano, dai. Adesso movimento libero, movimento libero.

Palmisano. Siamo alla festa di pensionamento di Luca, dove c'è follia pura. Aldo, sei pronto? Quando ve lo chiamo, non ora, quando ve lo chiamo io. Giù le mani, giù giù. Aldo, giù le mani, non ora. Davanti alla telecamera, da dove siete lì? Fermi.

0: siamo fatti così. Signori, stasera non si fanno prigionieri, Non si fanno prigionieri. Allora ragazzi, mi raccomando, tirolese per andare tutti d'accordo qua. Sul ritornello, tirolese. Tirolese, così non sbagliamo, ok? Pronti? Occhio.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
1: Studio Pew. News.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiane Kronos Prometeo. Circa 78 milioni di euro il valore generato per il territorio, 15,4 milioni gli investimenti per i

0: quali si registra una crescita del 31% rispetto al 2024, 2760 gigawattora di energia rinnovabile prodotta e 1,2 milioni di tonnellate di CO2 evitate, sono i numeri emersi dal bilancio di sostenibilità territoriale Valtellina Valchiavenna di A2A. Massimo Sertori, assessore agli enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica della Regione Lombardia.
1: Abbiamo capito quanto sia strategica la produzione da fonte rinnovabile idroelettrica, perché di tutte le fonti rinnovabili è l'unica programmabile e quindi svolge un ruolo determinante per mantenere in equilibrio la rete che poi distribuisce questa energia. Quindi, atteso che c'è un ruolo strategico per tutto il paese, è chiaro che i territori che ospitano queste grandi centrali hanno la necessità di avere degli indennizzi che sono sotto forma di canoni.
0: Nell'estate del 2026 in tutti i capoluoghi di regioni italiane la media delle temperature superficiali massime rilevata via satellite sulle superfici urbane ha superato i 40 gradi centigradi. Il dato emerge dall'elaborazione realizzata da Greenpeace Italia su dataset dell'Istat. Spreco alimentare arriva alla svolta. L'Italia scende sotto i 500 grammi di cibo gettato a testa ogni settimana e si avvicina all'obiettivo dell'Agenda 2030. Siamo esattamente a quota 493,7 grammi, a quanto emerge dai dati del nuovo rapporto Waste Watcher International. Si è conclusa la campagna oceanografica nel Mar Ionio del progetto europeo Deep Impact, coordinato dall'OGS e dedicato allo studio degli ecosistemi profondi nell'area tra Corfù e Cefalonia, esplorati con campionamenti e robot sottomarini, ambienti ancora scarsamente conosciuti. Nel 2026 la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico di origine antropica ha determinato un'esposizione di quasi il 40% della popolazione mondiale a livelli pericolosi di ozono a livello del suolo, è quanto emerge dall'analisi globale Atmosphere Watch. In occasione dell'Euro Mediterranean Water Forum 2026, Ambi e Schneider Electric hanno siglato un protocollo d'intesa volto a supportare l'evoluzione tecnologica degli enti consortili e a rafforzare la resilienza, l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture idriche del paese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

Buongiorno, ben ritrovati a tutti su Radio Studio Più anche per questo weekend, il primo weekend del mese di ottobre. Ragazzi, che tristezza, sta finendo l'estate. No, se poi penso che alla fine del mese entrerà in vigore l'ora solare, cioè mi viene, vabbè, non, è meglio che non ci penso un mese prima. Ben ritrovati a tutti voi, sono Marco Ravelli, inizia questa nuova puntata di Ravelli Go, un programma di poche pretese, un programma che in un'ora vi farà ascoltare quei dischi dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni, grazie al mio amico Caresana che schiaccerà i bottoncini. Il primo disco della puntata di oggi è dei Datura, si chiama Devotion.

candidatura per gli amici, il Ciro e lo Stefano da Bologna. Questa è stata una delle loro prime canzoni, risalente al 1993. Questa Devotion che ha aperto la puntata di quest'oggi, di sabato 3 ottobre, ci sarà da leccarsi le orecchie, ve lo dico già in apertura. I prossimi tre minuti saranno, anzi, con un disco che a me piaceva tanto, è Silver Scream.

Non si può certo dire che sia stata una tra le canzoni più popolari di Gigi D'Agostino, però secondo me, all'ascolto c'è qualcuno che ha gradito riascoltare questa canzone di Gigi del 1996, era intitolata Fly. Nella Last Dance Chart dell'anno del 2013, al numero 9 c'era questa canzone, si chiama I'm in Love.

È vero che siamo al 3 di ottobre, però se chiudo gli occhi e guardo anche fuori, le temperature sono decisamente gradevoli e di conseguenza non mi viene neanche da pensare che tra un mesetto alle 4 e mezza di pomeriggio ci sarà già buio. E quindi il mio mood è ancora decisamente primaverile, non a caso ho suonato questa canzone molto morbida, se vogliamo, di Smoke City. Era Mr. Gorgeous del 1997. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più, sono Marco Ravelli, c'è questo programma chiamato Ravelli Go, tanta musica dance del passato. Ora il disco di Angel Beats, si chiama Just a Laughing.

Let's Dance en Radio Studio Pure.

questo, Chiaresana, è stato un successo, un successone. Questo è stato un successone, ragazzi miei, perlomeno per il mio punto d'orecchio. No, perché si dice punto di vista, nel caso della musica, punto d'orecchio. Party One, I'm So Crazy, disco che ancora molto spesso si sente nei locali. C'è l'ultimo prima della puntata, anzi prima della pausa pubblicitaria, è del 1996, è di Nikita, si chiama Eterna Divina.

0: ricordo quando c'era in auge questo disco, io avevo un'amica che insomma era una che alzava facilmente il gomito, e siccome questa canzone la sentivi 3-4 volte al giorno sulle radio, cioè noi ricordo la chiamavamo questa nostra amica Eterna Gaina. Era la canzone di Nikita a chiudere, come detto, la prima parte della puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 3 ottobre. Pubblicità, rimanete lì, tra poco il disco di Leila Key del 1992.
1: Ciao amore, torna presto.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio
3: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
4: A Verona e Mantova, sui 91.9.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Oggi questa è la è storia della dance, eh? 1992 con Leila Che. Oh, ridendo e scherzando, sono passati 34 anni e non mi sembra vero, quando alla radio appunto suonavo il disco che abbiamo appena lasciato e che ha riaperto la puntata di quest'oggi, sabato 3 ottobre. In arrivo un disco del 1999, Ice Cream and Magdalena.

alla radio può risultare sicuramente monotono, ma ricordo quanto funzionasse in pista questa canzone. Vabbè, molto ripetitiva, non è difficile intuire il titolo, visto e considerato che penso che in 3 minuti viene ripetuto 250 volte. Era Be Free, il disco di Live Element che ci ha portato all'anno 2001, quindi disco che quest'anno compie 25 anni. Questa è storia, eh? Basic Connection, Háblame Luna.

Sentendo questo disco, se chiudo gli occhi, penso che siano le 2:30, 3 di notte allo studio Z 25-30 anni fa. Quando a quell'ora partiva un sound con questo mood, con questi BPM, questa era un po' una chicca, perché non l'hanno suonata in molti alle radio in quel periodo. Era il disco di Clark Calto, Everybody Wanna Rock. Questo lo conoscete? Ha portato fortuna a Benny B.

3 anni sia ancora uno tra i dischi più ballati nei club in tutto il mondo. Sì, qualcuno starà dicendo o pensando: Ravelli sta esagerando, Ravelli ubriaco. No, no, è così, ve lo posso garantire. Non a caso fu ripreso anche da David Guetta qualche anno fa. Era Satisfaction all'interno di Ravelli Go in questa prima puntata del mese di ottobre, programma che prosegue con questo disco di Alexia.

Non so se a qualcuno, come è successo a me negli ultimi tre minuti, pelle d'oca. Questi che io definisco dischi da viaggio, e in effetti in macchina sulla mia chiavetta ho proprio una cartella che si chiama dischi da viaggio, e ci sono dischi di questa tipologia che, come più volte ho detto, mi tornano molto utili nei viaggi notturni. Era il disco di Mythos, DJ Cosmo, era Send Me an Angel, questa famosissima Dana Dawson.

0: 21 anni fa su tante radio ogni 2-3 ore si sentiva questa canzone, era il 1995 con Dana Dawson e la sua Three is Family, la canzone che chiude questa puntata di Ravelle Go. Oh, io mi sono divertito, parecchio anche. Puntata di sabato 3 ottobre, ringrazio come sempre tutti quanti voi, fedeli ascoltatori di questo programma e di questa radio, Radio Studio Più. Grazie anche al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro buon weekend, vi aspetto nuovamente qui tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherà.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Studio Più Dance Station.
5: Bentornati all'ascolto. Da non perdere in Sicilia fino al 31 ottobre le mostre del grande maestro colombiano Fernando Botero. L'incanto del mito nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento e Il peso dei sogni a Palazzo Riso di Palermo. 8 le splendide sculture nello scenario della Valle dei Templi di Agrigento e 17 opere su carta e tela esposti a Villa Aurea che approfondiscono tra gli altri i temi del corpo, della coppia e della famiglia. A Palazzo Riso di Palermo invece 12 le opere del grande maestro che consacrano la centralità della figura umana nella sua monumentalità. Sentiamo Nicola Barbatelli, curatore delle mostre di Fernando Botero in Sicilia.
6: La mostra straordinaria di Palazzo Riso a Palermo e ad Agrigento nella Valle dei Templi rappresenta uno dei momenti più significativi dell'indagine sulla storia dell'arte contemporanea. È un momento di riflessione, un momento in cui si riescono a coniugare le vicissitudini della vita del grande maestro e che vale la pena di essere indagata e rivista attraverso una prospettiva di grande umanità.
5: Che cosa si deve aspettare un visitatore da queste due mostre in due città diverse?
6: Le opere stesse, nel senso che Fernando Botero raccoglie in queste due straordinarie mostre l'intera sua riflessione artistica. Queste due mostre riescono a coniugare le tecniche più utilizzate dal maestro e soprattutto le espressioni a lui più vicine, e la scultura che diventa pittura e la pittura che diventa scultura, ed è anche l'articolazione del suo pensiero che si sviluppa attraverso anche tecniche diverse che sono quelle degli oli e quelle degli acquerelli e delle grafiche in generale, che ci restituiscono una densità elevatissima del suo pensiero artistico e che restituiscono momento dopo momento varie fasi delle sue vicissitudini artistiche.
5: Ed è tutto per oggi, grazie a Nicola Barbatelli e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommen, so hazy.

0: su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
1: XP. Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, ripartiamo nel grande weekend firmato Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con tutta dance nuova. Una fantastica estate a tutti quanti voi, che stiamo continuando a vivere alla grande, e si continua a vivere anche con le novità dance che il sottoscritto Giampiero XP vi propone ogni weekend alle 3 del pomeriggio del sabato, e poi replicata tutta la tranche la domenica alle 21. E noi ripartiamo con un grande progetto ripreso dalla Italo Disco anni 80, Happy Song di Ivan Jack e Disco Lab.

0: con Giampiero XP.
1: Un abbraccio a chi le vacanze estive le sta ancora vivendo fortunatamente, un abbraccio invece a chi è rientrato, perché insomma sono finite. Si riparte con la seconda traccia, c'è Roberto Ferrante che ci propone un'altra hit del passato, rivorkata, El Coco Loco.

0: House Dance Mondiali su Radio Studio Più.
1: Un esperto della musica dance, Roberto Ferrante, che ha prodotto dance a fine anni 80, anni 2000 con la Flying Records, ha fatto veramente tantissima strada e lo conferma anche in questa rielaborazione di una vecchia hit che ha reintitolato il Coco Loco. Il viaggio è quello di Gian Pierre Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo Nari, che ritorna alla grande con la sua label, la A-Stone. Paolo Ne, questa è Born in the USA di The Boss.
2: Gian Pierre Experience, the best dance in the world.

0: Ross, Bruce Springsteen in Jean-Pierre Experience. Sicuramente rimarrà nel cuore non solo mio, ma di tutti quelli che hanno vissuto l'era anni 80 del mitico Bruce Springsteen, detto The Boss of the Rock. Sicuramente fra i miei miti della musica rock pop anni 80, e non solo mio ovviamente, ma di tante persone che stanno seguendo Radio Studio Più e Jean-Pierre Experience in questo momento. Arriva una traccia non identificata, ID ID, però questo è il remix, l'unica cosa certa, remix di James Hurr.
1: You are listening to Jean-Pierre Experience.

novità che mi sono arrivate, c'è questa traccia non identificata, ID, l'unica cosa certa è che l'ha remixata James Hearn. In arrivo un grandissimo della musica dance internazionale, ritorna il mitico Bob Sinclar, in questo caso collaborazione con Bash, che ritorna con Tequila e Ibiza. Io vi propongo la Club Mix.

0: Io dovrei cominciare a salutare una valanga, un esercito di persone incrociate nell'arco dei miei tre tour estivi che sto continuando a fare, Italia Remix, Stargate 90, e lo farò man mano che passeranno i Jean Pierre Experience qui su Radio Studio Più. Grazie anche agli ascoltatori della stessa Radio Studio Più che mi hanno nel frattempo, nella parentesi estiva, messaggiato su Instagram e via email a jeanpierrexp@gmail.com. Piccola pausa e tra un po' ancora tantissime novità in Jean Pierre Experience. State là.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Live da Ibiza, Mykonos, Miami, Riviera Adriatica, Salento, Madonna di Campiglio. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più. Dove tutti

0: Piero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Sicuramente una ripresa sprint di Giampiero Experience. Un bacio, un abbraccio virtuale a tutti. Ancora splendida estate fino al 21 di settembre. Possiamo parlare di estate, dai. Si riparte con un pezzone house. Il progetto è Stats con Work the Box.

escuchando el live set de Gian Piero Expert.

Jean-Pierre Experience, altro pezzone che usa il basso degli anni 90, chiaramente il classico basso di Robin S, che poi è stato strautilizzato negli anni 90, ma pare che sia ritornato di grandissima moda anche in questi ultimi tempi. In arrivo, attenzione, No Stress, che è stata una grande hit inizio anni 2000 di Lauren Wolf, un DJ producer francese che ha fatto il giro del mondo numero uno in diverse charts, ripresa da André Cardillo DJ, Paolo Ne, Sin Off.

0: Giampiero Experience.
1: Sicuramente quando è partita questa traccia avrete cominciato a cantare anche voi, perché chi non ha ballato agli inizi degli anni 2000, non vorrei sbagliare, 2003 se non sbaglio, Lauren Wolf uscì con questo traccione, questa grande hit mondiale, No Stress, ripresa in chiave un po' più club, molto house, di Andre Cardiglio, DJ Paolo Ne e Sim Off. Sono questi tre protagonisti del progetto che hanno pensato bene di riprendere No Stress. Io vi ricordo che Giampiero Experience, il viaggio che state ascoltando adesso, è possibile non solo sentire la replica la domenica alle 21, oltre al live che state seguendo adesso il sabato alle 3, ma c'è anche un podcast. Entrate nel sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience. In arrivo S con Stop Tonight.
0: Radio Studio.

suonato in giro per l'Italia tanta roba house impreserata prima dei tour Italia Remix, che prevede invece musica italiana remissata in stile EDM, come anche Stargate 90, che ovviamente è un format di Dance 90. Però il pre-party l'ho sempre fatto house, giusto per riempire la piazza, le varie piazze che andrò a salutare, anche i vari assessori politici che si sono divertiti con me sul palco, li andrò a salutare man mano che passeranno le puntate. In arrivo i Who con Can Dance. We'll be right back.

in questo caso c'è un pizzico di storia della musica house mondiale. È stata ripresa, ovviamente, la classica hit di Armand Van Helden, You Don't Know, ripresa dai Who, che si divertono di tanto in tanto a rielaborare queste melodie e ad inserirle nelle tracce completamente nuove, perché parliamo di una traccia inedita il cui titolo è Can Dance. Attenzione, in arrivo a chiudere questa seconda tranche la nuova di D.O.D., Dodd con Malerky e Mario Rex, Are You Mine?

0: Giampiero Experience.
1: A chiudere un bel pezzone molto melodico, cantata da una voce niente male, di cui non conosciamo nulla, il nome non lo conosciamo di questa ragazza. Sappiamo che il progetto è Dodd con Malarkey e Mario Rex. Il titolo è Are You Mine? Ma sei mia o no? Noi stiamo per fare una pausa. Vi ricordo che per inviare i vostri promo basta inviarli anche adesso al mio indirizzo email, che è giampierox@gmail.com. Piccola pausa, tra un po' si vola nella terza tranche di Giampiero Experience.
0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. I get a-

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
3: E noi ripartiamo con Giampiero XP con tantissima energia. State a sentire attentamente questa prima traccia della terza tranche, a mio avviso bellissima. Un bacio da Giampiero XP. Io vi sparo The Second Voice con Let Me Be Hypaton Remix.

forte questo progetto, bella la linea melodica, bella la linea vocale, ovviamente il groove devastante, The Second Voice. Segnatevi anche questa Let Me Be, remix di Hypaton, e quella traccia che vi ho segnalato è quella di Hypaton. Vi ricordo che questa playlist la ritroverete sui miei social a fine programma, quindi insomma se siete alla ricerca dei titoli, tranquilli che posterò tutto. In arrivo James Poole che riprende una grande hit del passato, questa è Golden Sense.

ormai per me è Amarcord, mi ricorda molto l'estate superata da poco, con tutti i miei tour in giro per l'Italia. Ricordo le spiagge bianche che ho incontrato in Puglia, quindi nel Salento, in Calabria, in Campania, nelle Marche, nel Lazio. Veramente grandissimi ricordi. Man mano io saluterò tutte le persone che ho incontrato in queste varie serate. Intanto aumentiamo i BPM, cioè Pure Experience, in arrivo Physical.

0: In Giampiero Experience, visto che non l'ho fatto quando ho lanciato la traccia appena superata, lo faccio adesso. Il progetto è firmato da Kalu, Studio Killers, il titolo è Physical, Ode to the Buns. Questo è il sottotitolo di questa traccia devastante, a mio avviso, che consumerò nei prossimi live, senza alcun dubbio. Si va avanti ancora di più e Blaster Jax ha ripreso un classico. Ricordate Titanic? Ricordate questa song?
1: Brothers and sisters, you are listening to Giampiero XP Live DJ Set.

esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Gianpiero XP, tutte novità dance, il sabato alle 3 del pomeriggio, se preferite alle 15. C'è poi una replica la domenica alle 21 puntuali, ma c'è anche il podcast attraverso il quale potreste risentire attentamente i titoli e le tracce che vi propongo entrando nel sito radiostudiopiu.net, sezione Gianpiero Experience. E dopo Celine Dion, ripresa da Blaster Jacks, My Heart Will Go On, in arrivo Cuco con Voicemail Tiesto Remix. È importante sottolineare Tiesto Remix.

che ha registrato Cuco con voicemail a chiudere Giampiero Experience. Grazie di cuore a tutti quanti voi. Vi ricordo che c'è una replica la domenica alle 21 e c'è anche il podcast, lo

0: attraverso il sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e vi risentite con calma tutti i titoli. Grazie per avermi seguito anche oggi, ci risentiamo sabato prossimo con altre novità dance. Buona estate a tutti da Giampiero XP.
1: I miss you.
0: Ciao.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: faccio, dove vado?
1: Ah, pago.
0: Chi sono?
2: Sto cazzo!
3: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
4: Master Check
3: 90, l'enciclopedia della dance.
5: È un periodo complicato questo qua, un periodo... Ma devo fare fronte ai miei doveri. Mentre nel mondo echeggiano supereroi vestiti strani con... Cos'è che c'ha nei polsi? Cos'è che gli viene fuori dai polsi?
6: Wolverine.
5: Dai polsi Wolverine. Dai polsi le lame ogni volta. Vabbè, io volevo soltanto dirvi una cosa, che nonostante tutto resisto, resistiamo, io e il supereroe della musica dance anni 90, senti che leccata di culo che t'ho fatto, io e il Dance Jack siamo pronti per un'altra puntata di MasterCheck 90! Cominciamo con il Clive Griffin, il Clive, come se fosse un amico, con I'll Be Waiting, quindi un altro inesorabile, imperterrito, Walker.

0: Get up, take me up, take me up. Go get up. Com'è che faceva?
1: Senti. On the
0: fish. Com'è che fa?
1: Release.
0: Abbiamo appena ascoltata dal 97, conosciuto per essere uno dei grandi miti della house music, un grande remix di fama mondiale che ha remixato artisti come Celine Dion, Beyoncé, Cher e Donna Summer e Gloria Estefan e Casey and Sunshine Band. Ma a un certo punto la domanda che nasce assolutamente spontanea, come direbbe Lubrano, la domanda è: che fine ha fatto Ralphie Rosario? Ecco, Ralphie Rosario ha fatto questo pezzo qua. Un pezzo del 2016 con il featuring di Francesca Catalano, che è la singa di questo pezzo fatto da Fuck, fatto da sì, da Fuck, fatto col cazzo, esatto.
2: Porcaccion!
0: Adesso ne annunciamo uno che non è completamente rincoglionito, anzi, non abbiamo fonti per cui abbia prodotto pezzi postranotti. Arriva Ralph Nick, featuring Yavanna, con Everybody Be Somebody. Com'è che fa?
1: Everybody!
0: Once.

0: In Masterchef 90 abbiamo ascoltato Hardwell con Deep Inside. Questo disco, sappiatelo cari Masterchefiani, è una storia piuttosto interessante. Pensate che Little Louie, molto Little e molto squadrata, Little Sport, Louie Vega, registrò la voce di Barbara Tucker per la sua Beautiful People e fu colpito dalla parte in cui ripete Deep Inside, Deep Down Outside. A quel punto ritardò di un anno l'uscita di Beautiful People per poter subito pubblicare, pensate un po', amici radioascoltatori, questa versione con lo pseudonimo di Hard Drive. Ah, possiamo? Attenzione, rullo. Asserire che Beautiful People è la versione più articolata di questa Deep Inside. Ma per fare in modo che tutto questo abbia senso sotto il profilo musicale, Dennis Jack, dall'alto di tuoi LED, mandane un pezzettino. Go! Nella speranza, speranzosi di essere stati utili affinché un po' di storia della house sia, come dire, penetrata nelle vostre ugole. No.
1: Non l'ho fatto apposta. Da penetrazione all'ugola è un passo, cazzo.
0: Da capo. Sia penetrata nelle vostre orecchie. Immagina, si freddi che penetra le orecchie di qualcuno, cazzo. Ti fa male l'udito? No, mi è entrato un cazzo. Vabbè.
1: Volevo far la serie.
0: Arrivano i Daft Punk, questa è Around the World dal 96.

0: Bad con Renegade Master dal 95.
1: Back once again with the Renegade Master. Madonna, come so bravo. Traccia realizzata con il campione per l'appunto di One for the Trouble di ADOR. Wild Child, adesso arriva lui. Quello che praticamente ormai per quattro Tomorrowland di fila è lì che si esibisce più o meno a metà serata e non ne frega un cazzo. Passa i pezzi, bello, tecnico, tranquillo, ma mette anche le robe lente di fronte a 40 milioni di persone, perché lui è così, è un po' turco, è là che si fuma il narghilè mentre suona. Stai controllando?
2: Se sia turco,
1: ne sono sicuro che è turco d'origine.
2: Infatti è statunitense.
1: No, è statunitense d'origine turca. No, sicuro, di origine turca.
2: È nato a Boston.
1: Ma è di origine turca.
2: Da padre di origini olandesi indonesiane.
1: L'Indonesia è stata colonizzata dai?
2: La madre
1: è turca.
2: Di origini franco-libanesi.
1: No, è più o meno turco.
2: Più o meno cosa? Ormai controllo sempre.
1: Armand van Elden, Funk Phenomena dal 96, Master Check 90.

0: Boscaglia, bene, bene.
1: No. Di dove torniamo?
0: È inglese.
1: Ti è statunitense.
0: Che lingua si parla negli Stati Uniti?
1: Cazzo,
0: e allora, vedi? Vedi? Torniamo con Professional Willow dal 96 e adesso è arrivato il momento di mettere un pezzo che celebra in versione remixata un famoso pezzo dei 90 o dei 2000, dei primi del 2000, e quindi ascoltiamo quest'altro capolavoro o cagata allo stato puro, vediamo cosa sarà. Vediamo? No, ascoltiamo. È arrivato il momento del Remix Today.
2: Masterchef 90
3: present Remix Today.
4: I have to

0: bella perché è uguale. C'è giusto un... c'è un synth in più, so. Ma proprio... Che facciamo? La mettiamo una cassa per giustificare il remix? Molto bella! Remix today di questa puntata di MasterCheck 90, Fatboy Slim, Crazy and the Purple Disco Machine, Vatsnukats e Matt. Una cassa! Sai cosa fanno in questi casi quando li intervisti? No, abbiamo rispettato l'originale perché noi siamo ligi al rispetto delle sonorità original, ma vaffanculo. Prendi un pezzo, non rifarlo e fallo. Fallo non rifacendolo, fai tu. Vabbè, è arrivato il momento di una promo pausa, poi torneremo fra non molto con una di quelle cose che mi piace, mi fa impazzire, mi ricorda anche le mie origini tedesche e il momento in cui scorrazzavo a 270 all'ora perché...
1: Fagli così.
0: Nell'autostrada tedesca, momento polemica, non c'è una velocità imposta. Quando fanno gli incidenti, li fanno sul serio.
1: Ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli.
0: E c'è il famoso Stau, che stai 4-5 ore, però se non lo becchi fai Basilea Mannheim, dove sono nato, 250 km in un'ora e un quarto, compreso panino col Würstel tedesco, molto buono, perché in autostrada si mangia bene e si paga poco. Perché sono passato da Snap all'autostrada?
1: Ho preso il muro, fratelli.
0: Però è verità. Vabbè, torniamo con Snap, The Cult of Snap dal 90, state qua, state qua.
1: Guarda, io ci do una così, fratelli.
2: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
3: Come back soon.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Tornati dopo la promo pausa con The Cult of Snap by Snap del 90, terzo singolo dell'album Wall Power. Come dico bene, Wall Power. Realizzato rubacchiando il groove di Inzaire di Johnny Walker, che poi è la cosa che so io.
1: Però non mi ricordo esattamente il cognome di Johnny. Che poi è Walkerin o Wicked, dove sei?
2: Mi è sparito negli snack, cioè a un certo punto ero lì che rimurginavo sulla cosa che so e mi è sparito.
0: Ma facciamo un esperimento. Proviamo a mixare un disco bellissimo come Cult of Snap con un disco veramente brutto.
3: La sintesi della disgrazia. L'apice dell'apoteosi della schifezza.
0: E cioè... Rednecks, all pop in Oak. In Oak. Ma dove?

0: John Jay.
1: Ottimo, direi.
0: Con Midnight, la vera cantante finta. Beh, vera finta in che senso? Che ha prestato la voce in un sacco di produzioni, soprattutto quelle italianissime della DWA, che era un'etichetta sforna. Antica forneria DWA. E fra le altre cose aveva anche cantato, prestato la voce per Take Away the Color di SMC. Vabbè, arriva Miss Jane con It's a Fine Day, nella ATB Remix dal 98.

0: Away No Time dal 2001. Sul finire degli anni 90 apparve questa donna con la parrucca viola, che si diceva fosse una nobil donna, che aveva niente po' di meno che rinunciato ai suoi averi per la musica. In realtà lei si chiamava Francesca Messina e dopo aver lasciato la dance è diventata attrice teatrale. Non solo, dal 2013 ha un nuovo progetto musicale che risponde al nome di Femina Ridance.
1: Il sesso che crescendo
0: è lei?
1: Invade la tua mano.
0: Invade la tua mano.
1: Muovi.
0: Muovi.
1: Avanti.
0: E indietro.
1: Masturbati.
0: Come masturbati? Cioè, comunque, non è una roba. Io lo so che siamo un po' sopra le righe. È lei, giuro. Cioè, informatevi. È una cosa vera. Cioè, questa qua. Chi mi è diventati lei? Non riesco neanche a dirlo. Sono scosso. Nel 2001 c'era un'altra traccia che poi era una sorta di cover di Family Man di Jerry Hall. Te la ricordi Family Man? Te la ricordi Family Man? Bella. Prezioso, Marvin con Let's Talk About a Man.

0: Weekend con Sunshine Dance, Delvine e Pyramid Soundwave del 96, titolo che è anche un omaggio alla piramide del Cocorico, dove Sacco menzionava spesso con i suoi live DJ set, con la musica famosa del periodo che, insomma, rispondeva al nome di Mediterranean Progressive. Era un po' pasticoso quel periodo, eh?
1: Riccolo!
0: Adesso arriva quel momento che fondamentalmente tutti aspettiamo, perché ormai è diventata una rubrica a sé stante, lo proponiamo anche sui nostri social, è fondamentalmente un mega pezzone che fonde insieme 4-5 pezzi per una sonorità unica nel suo genere, unica soprattutto perché è un unico grande flusso sonoro. Mamma mia, che cazzo ho detto!
2: Oh, la Madonna.
0: Sto parlando del Mega Mashup of the Week by Dennis Jack. Ascoltiamolo senza la
3: Master Jack. Presents
4: The Mega Mashup of the Week.

0: il mega mashup of the week di Dance Jack di week com'è?
1: Non ce la fai
2: oddio. Era il mega mashup of the week, the mega mashup of the week, yeah.
0: Of Dance Jack abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be, Capella Move It Up, Diddly Sins con We Are Going Down e poi BBE 7 Days and 1 Week, 7 giorni, che poi la pronuncia in italiano 7 Days 1 Week, 7 giorni e una settimana, e sti cazzi.
1: Grazie a tutti. Guardiamo l'uscita, andiamo!
0: Vabbè, sembri uno dei mercati generali di Segrate. Segrate parlano così, Yamabel. Grazie a tutti, da Cecco Corvace e da Dennis Jack, e noi andiamo! Ciao!
3: Master Check 90. Con Cecco Corvace e Dennis Jack. We will be back. Studio Più Dance Station. Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

show più esplosivo d'Italia. Benvenuti sulla macchina del tempo del Party Salento Video Show Live. Lo spettacolo di musica anni 70, anni 80 e 90. Fino ai giorni nostri. Ci si raccomanda di non mettersi troppo comodi, che state per essere integrante dello show. Ma aspettate un attimo. Oggi è 4 ottobre 2026. E allora? Prima di iniziare il nostro viaggio nella musica, vogliamo tornare indietro nel tempo ancora una volta. Esattamente di 10 anni. Era il 4 ottobre 2016. Proprio qui, a Ruffano, in questa piazza, su questo stesso palco, nasceva qualcosa che, allora, era soltanto un'idea. Non potevamo immaginare quanta strada avremmo percorso, quante piazze avremmo incontrato e quante persone avrebbero cantato, ballato e sorriso insieme a noi. Non sapevamo che quel piccolo sogno, un giorno, sarebbe diventato tutto questo. Sono trascorsi 10 anni. 10 anni di musica, viaggi, sacrifici e incontri. 10 anni di sorrisi e di emozioni che porteremo con noi per sempre. Da quella prima notte molte cose sono cambiate. Siamo cresciuti. Abbiamo percorso tanta strada. Ma il tempo non è riuscito a cambiare ciò che conta davvero. La nostra passione, l'amore per la musica, la voglia di stare insieme e soprattutto voi. Perché senza tutte le persone che, sera dopo sera, hanno cantato, ballato e sognato insieme a noi, questa storia non sarebbe mai esistita. E questa sera il destino ha voluto riportarci esattamente dove tutto è cominciato, qui a Ruffano, 10 anni dopo. Ma c'è qualcosa che, da quella prima notte, non ci ha mai abbandonato. Qualcosa che ancora oggi riesce a far battere il cuore, come la prima volta. Signore e signori, dopo 10 anni è arrivato il momento di ascoltarla ancora, la nostra sigla.

0: che emozione.
1: Oh, c'ho la pelle d'oca, come state?
0: Mamma mia.
1: Qua invece state... Come state?
0: Da questa parte, come state?
1: Qui al centro, come stiamo?
0: Wow.
1: Mamma, mi sono emozionato tantissimo, ragazzi. Cioè, voglio dire... Oggi il Party Salento compie 10 anni. Proprio qui.
0: Io vorrei subito fare un applauso al Comitato Festa San Francesco che ci ha voluti qui dopo 10 anni per caso. E facciamo un applauso al presidente Fabio Ciullo. Forte l'applauso a Fabio.
1: Era destino, dovevamo essere qui in questa piazza. Quanti di voi c'erano 10 anni fa?
0: Veramente?
1: Ah, qualcuno c'è. Ma vi ricordate che giornata che c'era?
0: Pioveva.
1: Ha detto pioveva. Qualcuno, cazzarola, pioveva.
0: Pioveva. E
1: avevamo
0: poi...
1: abbassato le luci, avevamo spento l'americana, le ragazze e le ballerine stavano andando via, di punto in bianco smette di piovere e voi uscite come i funghi, come le lumachine.
0: Esatto. È stato veramente bello, bello.
1: E a un certo punto abbiamo detto, oh, qua sta arrivando gente, vedevamo gente arrivare da quella parte.
0: Di là.
1: Da tutte le parti, che si fa? Rialziamo tutto, togliamo tutto, tecnici subito pronti per tutto, abbiamo fatto il primo
0: Party Salento. E quindi un grazie lo dobbiamo soprattutto a quelli che c'erano quel giorno, che nonostante la pioggia erano qui in piazza.
1: Fate un applauso! Allora, ci presentiamo, perché qualcuno magari non ci conosce o non conosce lo spettacolo.
0: Sono questi, giustamente.
1: Okay. Massimo Manca!
0: Buonasera, signori, Mauro Stichi!
1: Buonasera!
0: E in console Street Angel!
1: E poi, signori, guardate che meraviglie, un applauso al nostro corpo di ballo! Ciao ragazze, siete pronte? Dai,
0: Vai. Allora, quanti di voi conoscono il Party Salento sulle mani? Quanti l'hanno visto almeno una volta in questi 10 anni?
1: Non tantissimi, okay. Effettivamente in queste zone siamo stati poco, Massimo.
0: Perfetto, quindi spieghiamo quello che è il Party Salento e cosa facciamo da 10 anni a questa parte, perché comunque il format è sempre lo stesso, il Party Salento è una macchina del tempo. Una macchina del tempo che viaggia dagli anni 70 ai giorni nostri e lo facciamo come?
1: Lo facciamo con la musica, ovviamente, con tutti i grandi successi, con la scenografia, i colori. A proposito di scenografia e colori, signori, io farei un applauso al nostro service Fonica Eventi.
0: Vai,
1: numeri uno, numeri uno, number one. Quindi poi colori, scenografie, se canta, se balla, se zuppa.
0: Però non è che faremo tutto noi.
1: Eh no.
0: Ovviamente noi faremo un 50%. L'altro 50%, signori e signori, ovvero la parte integrante dello spettacolo, sarete voi.
1: Voi.
0: Quindi ci sarà il momento in cui bisognerà cantare.
1: E voi canterete.
0: Ci sarà il momento in cui magari chiederemo l'urlo.
1: E voi urlerete. Per favore, la fonia, mi alzi il volume del pubblico.
0: Proviamo. Bisognerà urlare.
1: Oh, vedete come cambia l'antifono, l'atmosfera? Oh, poi regaleremo un po' di gadget. Faremo un po' di tutto allora.
0: Vediamo anche quale sarà la comitiva più bella questa sera.
1: Ok,
0: siamo pronti?
1: Io sono prontissimo, voi siete pronti? Nel frattempo quanti di voi hanno messo mi piace sulla pagina, un bel segui sulla pagina, fatelo perché poi usciranno le foto, usciranno i video, ci saranno le altre tappe e tutti gli altri tour. Ma bando alle ciance!
0: Siamo pronti per entrare nel vivo degli anni 70 solo ed esclusivamente se vediamo tutta Piazza Libertà con le mani al cielo. Mani su tutti!

0: posso darti gli auguri? Auguri, auguri, eh? Auguri. Dai, ok. Allora iniziate a ballare, ci dobbiamo divertire, vai!
1: Oh, Nacho!
2: Ma per capire qual è la comitiva più bella, alzi la mano al cielo, qual è la comitiva più bella? Dove sono? Guardali, vai!
0: La comitiva più simpatica, quella simpatica!

0: tornare indietro. Vi faremo rivivere quei giorni in cui eravate felici perché non eravate sposati, non c'erano anche figli, eravamo felici e non lo sapevamo, signori. Pronti?
1: Io voglio fare subito i complimenti alle prime file che sono meravigliose, guardate che meraviglia. E un grazie speciale al biglietto che ci avete dato questa sera, grazie di cuore.
0: Siete pronti anche di qua? Sulle mani? Sei Danger, sei invecchiato, eh? Anch'io, eh? Anche tu mi sei fatto grande.
1: Tutte e tre,
0: eh? Mi raccomando, sul ritornello vogliamo il casino, ci sono le nostre telecamere. Sulle mani e sorridete tutti!
1: Bravi, fatele vedere in fondo, tutti insieme!

0: elettrici, lo staff dell'effettistica, vai! Quanti di voi sono di Ruffano? E quindi noi salutiamo tutti quelli che
1: non sono di Ruffano!
0: Ah, siete venuti a trovarci, eh? Bravi, bravi! Ciao Tommaso!
1: E allora, mettiamo alla prova, le mani al cielo al ritmo di flamenco, vai! Mani al ritmo di flamenco!
0: Anche di qua vi vediamo, eh! Se state fermi sarete gli sfigati dell'anno, eh! Mani, mani! One, two!

0: Teseo, buonasera Teseo.
1: Vai, com'è che fa?
0: Baby. Ciao Ginevra.
1: Ciao Danna Giulia, buonasera tesoro, vai.
0: Sembri un santo con questo faro puntato su, eh.
1: Com'è che fa Massimo?
2: Holo.
0: Io vorrei fare un saluto a tutti coloro che domani lavoreranno. Quali sono i lavoratori d'Italia? Dove sono? Dove sono?
1: Io vorrei salutare tutti i disoccupati d'Italia.
0: Vabbè.
1: Salutiamo tutti gli studenti.
0: Vai, tutti gli studenti, dove sono? Guarda che meraviglia.
1: Vai.
0: One, two, three. Abbiamo anche la Sofia, buonasera.
1: Abbiamo la Desi Re con il nuovo taglio. Sei bellissima Desi, vai. Tutti.
3: She's crazy like a fool.
1: Oh, vi dovete muovere, vai. Di qua, muoversi.
0: Proviamo subito le voci, eh. Preparatele.
1: Vuoi saltare?
0: Pronti? Dere. Più forte, Dere. E ancora Dere. E adesso wow. Tocca a voi.
1: Questa mi sa che è facile.
0: Proviamo a farla anche noi.
1: Potremmo farlo anche noi.
0: Proviamo.

0: Che bello, annate,
1: che bell'anno gli anni 70, diciamolo.
0: Gli anni 80, i 90, giovanissimi,

0: video originali, signori. I video di un tempo.
1: Beh, signori, che bel tempo. Adesso le mani a tempo, mani. Ah, ciao, ciao. Vediamo le mani di Rufano che vanno a tempo, tutti insieme.

0: Sono pronta.
1: Qui il caschè.
0: Tanti auguri.
1: Sì. Facciamo tutti insieme.
0: Tanti auguri.
1: Cari, voce.
2: Come è bello far l'amore.
0: L'importante è farlo sempre.
3: Se ti lascia.
1: E se ti lascia è un problema.
0: Se ti lascia lo sai che
1: si fa?
0: Trovi un altro più.
3: Sentili.
0: Che problemi non ha.
1: E adesso
3: il nostro cameraman direttamente dal palco, il pubblico di Ruffano, prego, è tutto tuo, sulle mani.
4: Indirizzo ce l'ho. Rintracciarti non è un problema.
3: Ah no?
4: Ti telefonerò. Infilo la serata.
1: Preparate l'urlo, eh.
4: Il pretesto lo sai.

0: farlo.
1: Mollalo, mollalo.
0: Ah, sembra che l'estate è stata ieri, giusto? E adesso Ruffo.

0: Poi io non lo so, guarda.
1: Però
0: neanche paga lui,
1: non lo so,
2: è tutto calcolato, bravo ragazzi, bravo. Anche la mia
0: marcia in un po'. Quante volte l'avete ballato questa canzone, signori? E adesso

0: venuto un colpo alla signora?
1: Si è spaventata?
2: Applauso!
0: Ai ai ai. Tutto io per vedere se eravate svegli,
1: No, tra l'altro loro lo spettacolo lo conoscono benissimo, si sono spaventati.
0: La signora ha memoria corta, eh? Ok, ok. Fate un applauso per tutti quanti voi, vai Ruffano!
1: Fantastico. Allora, signori, diciamo il percorso è bello lungo perché
0: bello lungo,
1: dagli anni 70 ai giorni nostri c'è tanta musica, però ovviamente domani è anche lavorativo e quindi noi passiamo il termine subito agli anni 80, ci stai?
0: Certo.
1: Quanti hanno vissuto gli anni 80? Li hanno vissuti? Cosa facevate voi negli anni 80? Ditecelo, cosa? In televisione. Ah signora, te lo devo dire proprio. No, noi negli anni 80 la maggior parte del tempo, dopo che andavamo a scuola magari,
0: in casa, non si usciva, neanche chiedevi al genitore posso uscire, perché appena dicevi posto ti guardava e dice che cazzo
1: sei? Sì, dove vai?
0: A casa. Posso andare? Niente. Non si usciva, non si faceva niente, ma... però eravamo felici.
1: Perché?
0: Perché stavamo davanti alla televisione, almeno c'erano i cartoni animati, tanti programmi televisivi, per esempio, no?
1: C'era, per esempio, Candy Candy. Quanti hanno visto Candy Candy? Quanti hanno visto Memole, l'Uomo Tigre?
0: Quanti di voi erano innamorati di quelle donne fantastiche? Occhi di gatto, signori.
1: Però c'erano anche i telefilm, Magnum P.I.,
0: MacGyver,
1: gli A-Team,
0: c'era tanti, i Chips,
1: poi c'erano anche Mike Buongiorno,
0: la ruota della fortuna, cazzo, c'era pure quella,
1: certo. Però noi facciamo musica,
0: e quindi?
1: Signori e signori, benvenuti negli anni 80! Vai, strobo, vai Andrea, vai, anche sul palco.
0: Bravo, almeno le mani, così sappiamo che siete vivi.
1: Mani a tempo, mani. Vai. Comitiva meravigliosa, bravi, vai. Vogliamo vedere la comitiva.

0: permettetemi di salutare anche quest'ala di Balco. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, Parti Salento Ruffano.
1: Posso salutare tutti quelli che hanno un po' di freddo stasera. Quanti di voi iniziano a soffrire il freddo? Quanti di voi già stanno dormendo con il pigiamino?
2: Di flanella!
1: Con la copertina! Chi sul divano? Vai! Oh, oh. La notte vola!
0: Ce la cantiamo? Ciao Street Angel, buonasera!

0: sto disco, guardala. Chi è lei? Chi è? Chi è? Chi è? L'avete riconosciuta? L'avete riconosciuta? Nessuno? Sabrina Salerno vi dice qualcosa? Eh?
1: E ancora! E ci siamo, Ruffaro, pronti? E questi sono gli anni Ottanta.
0: Grazie speciale ancora al Comitato Feste. Abbiamo la Ginevra qui. Ciao Ginevra. La Sara qui alla nostra destra. Buonasera. Wow. Tutti. Vai. Da grande prima o poi farò il ballerino, giuro. Adesso sono ancora piccolo, vai. Everybody. Everybody. La ricordate?

fatto, non avete impegni più tardi, no? Dobbiamo arrivare fino ai giorni nostri con i grandi successi. Anche loro era un gruppo iconico di quel tempo, signori. Avete mai sentito parlare dei Duran Duran? Mani! Poi mi dite se questa musica, alcune canzoni in particolare, le sentite in altri format. Questa ha fatto la storia, questa musica non può morire.

0: Daniel. E si continua, pronti? 3, 2, 1, mani. Questa è italiana. È italiana questa.
1: L'hai riconosciuta?
0: Eh certo, amica mia. Erano i ricchi e poveri. Sono i ricchi e poveri, perché mica sono morti. No, vai.
1: E uno mi sa sì.
0: Vabbè, faccia l'anima sua, ci sta, vai.

0: automobili.
1: Viviamolo, vai. Ditelo, ditelo.
0: E poi negli anni 80, signori, non poteva mancare lei.
1: Vai, Brizio.
0: Grande, Ciocchi, vai.
1: Vedo tanta gente che ci segue ovunque, tutte le tappe. Buonasera, eh. È un piacere, vi vogliamo bene.
0: Non è che si affezionano loro a noi. Noi a loro.
1: Dite la verità, vi sta mancando il caldo di quest'estate?
0: No? Lo scirocco non ti sta mancando.
1: I 90 gradi di umidità. Vedi, questa musica non la senti da nessuna parte più nelle piazze, perché secondo questa non è musica, questa ha segnato la storia.
0: Solo Partisan Eve e Radio Studio Più, vai! Signori, possiamo sentire un applauso per tutto il pubblico di Ruffano, forte, forte l'applauso! Anzi, a tal proposito, io vorrei fare un applauso e un augurio a tutti coloro che si chiamano Francesco. Fate l'applauso.
1: L'applauso, dai! Lui è Francesco? Lui è proprio il santo, guarda! C'ha l'aureola in testa, mannaggia.
0: Però ne approfittiamo?
1: Chi c'è?
0: Ah, l'altro Francesco.
1: Oh, alzi la mano, tutti Francesco e tutte le Francesche, vai.
0: E allora facciamo un'altra cosa. Facciamo l'applauso a tutti quelli che
1: non si chiamano Francesco. A tutti quelli che oggi non festeggiano.
0: O meglio, vai. A quello che festeggiano tutti i giorni, vai, l'applauso.
1: Tutti santi.
0: No, tutti santi. No, festeggiano a prescindere.
1: Ah, a prescindere. Okay. Allora, dove eravamo rimasti?
0: Anni 80.
1: Quindi?
0: Siamo pronti per entrare negli anni 90?
1: Ride la Tommaso. Grande Tommaso.
0: Allora, signori, entriamo negli anni 90, lo rifacciamo se vediamo ogni mano, ogni singola mano al cielo, anche lì in fondo. Vai, vediamo tutte le mani.
1: Su, fatele sventolare che vengono meglio.
0: Inquadriamo anche il pubblico di Ruffano. Guarda tutte le mani al cielo.
1: Hola!
0: Signori! Pronti? Entriamo nel vivo degli anni 90 e lo facciamo così. What is

0: Milano. Vai,
1: ci siamo, Andrew.
0: Vai, voi che state facendo i video, le storie, taggateci, perché poi noi ricondividiamo tutto. E tanto rimanere fermi, vai. Guarda come balla lei, guarda. Hey. Com'è che fa? I don't know.

0: quando facevo il vocalist mi inventavo le parole perché non conoscevo l'inglese.
1: Perché adesso lo conosci?
0: Oggi pure lo stesso, la stessa cosa, non è cambiato un cazzo. Vai. Pronti? E adesso?
1: Con le mani a tempo.
0: Don't hurt me. Bravi, così mi piacete.

adesso qualcuno potrebbe dire: conosci il tedesco? Le prime 10 numeri, cazzo. Vai lì in fondo con il cellulare. Mi raccomando, un bel segui sulla nostra pagina. E si continua così. Tufano!

niente, tanto non vi scippa nessuno. Stiamo tutti senza soldi, quindi che cazzo. I don't believe that I feel for you.

0: siamo, eh?
1: Ci siamo, vai! Antonio, ci alzi leggermente la, la musica sul palco, grazie.
0: Vai!
1: E ancora!
0: Siete, la cantiamo insieme? Massimo, come che fa?

Asia. Sono 11, giusto? Auguri Asia! E Partisalento continua così!

0: il nostro amico Niki, che ci guarda e ci ascolta da Bologna.
1: E prima o poi arriveremo anche da te, Niki, a Bologna. Dove si trova Bologna?
2: In Emilia Romagna.
1: E in Emilia Romagna dove si trova?
2: In Italia.
1: Ma in geografia non posso io, vai.

0: ballano tutte, complimenti, vai! Ma pure gli anni 90 c'era la regina, signori e signori. Ormai questo disco lo conoscono ovunque, anche in Cambogia. Pronti?
1: I know you wanna say.
0: E adesso vogliamo vedere quale parte di piazza se la canta più forte. Qui sulla destra o sulla sinistra, vai! Che bello vedervi con i sorrisi, vai! Che quanti sorrisi in questa bella piazza! Sorridete sempre, signori, vai, tutti insieme! Oh, sai che sto iniziando a sentir caldo? Ma tiro giù? No! Ti sei fatto i peli del tetto? Ah sì? Allora puoi dire, vai!
2: Ce la cantiamo tutti! This is the rhythm of the night. Voce!

0: anni 90 continuano così, vai. Dai, ci siamo divertiti negli anni 90, dai.
1: Questo era il disco Double M. Ma quanti ricordi? Quanti conoscono questo disco? Giusto così per curiosità, ci fate vedere le mani del cielo? Mani al cielo, mani su, mani su. Vai.
0: And everybody go round your body to listen.

bellissima, l'abbiamo fatto nelle altre piazze, vediamo anche se anche qui a Ruffano funziona molto bene. Dovete portare un braccio al cielo, scegliete voi quale, portate un braccio al cielo.

0: fondo vi vediamo.
1: E ancora. Vai, ancora di più. Anche lì in fondo, le mani al cielo, tutte e due insieme. Vai, porta bene.

0: Angel, ci devi mettere questa canzone. Ok.
1: Vai da qui al cielo, vai tutti insieme.
2: Wow.
1: One more and more.
0: E se c'è qualcuno che la conosce la può cantare. Fuori la voce!

fantastic. Cioè, il caso voluto, 10 anni qui a Ruffano, come 10 anni fa. In my Bobby World. It's fantastic. E si continua. Imagination. Come on, Bobby.

0: cielo.
1: Studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Disco.
1: Best music. The Dance Station. Radio Studio Più.
2: Studio Più External Live. In diretta radio e TV.
3: Di qua, eh?
4: Vai, tutti insieme.
3: Che se ne vedete a fare? Vai, tutti di qua.

0: Allora, cosa dovete fare innanzitutto, ragazzi, a questo punto, se non l'avete fatto prima? Adesso magari lo spettacolo è iniziato, vi sta piacendo di più e quindi potete cliccare tranquillamente un bel segui sulla nostra pagina. Fatelo, cazzo, fate.
1: Esatto, su Instagram trovate Party Salento. Se avete difficoltà a trovare Party Salento su Instagram, vi aiutiamo noi.
0: Che devono fare?
1: Aprite la fotocamera del vostro smartphone, inquadrate il nostro LED wall e questo QR code vi porterà direttamente sulla nostra pagina Instagram. Così facendo, voi questa sera potete sia condividerci le vostre storie e vedere anche tutte le storie che facciamo sia dal palco, ovviamente, e tutte le storie che condivideremo questa sera. Detto questo,
0: sì,
1: dobbiamo anche ringraziare
0: chi?
1: I nostri partner.
0: E quindi?
1: Il nostro media partner Radio Studio Più e il nostro partner Grana Padano.
0: Oh.
1: Ok, ringraziamo. Anzi, faccio dato, siamo in diretta. Siamo ancora in diretta in radio? Sì. Possiamo fare una cosa? Noi diciamo radio, voi dite Studio Più. Vediamo come esce. Radio! Possiamo registrare il jingle così, Radio!
0: Ok.
1: Ok, adesso proviamo Grana e loro dicono Padano. Proviamo Grana! Grana!
0: Grana!
1: Applauso!
0: Gadget per tutti, vai Street!

0: Gianluigi Buffon della situazione. O il Gianluigi Donnarumma. Pronti? Massimo?
1: Pronti?
0: Allora, siamo sotto l'area, eh?
1: Sì.
0: Vai, passaggio.

0: Teseo. Wow. E ringraziamo il nostro partner Crema Padano, ovviamente, che sta ascoltando la radio. Dice: ma che sta succedendo?
1: Ma voglio dici tu a loro o glielo devo dire io?
0: No, glielo dici tu.
1: Ok, tutti i gadget che abbiamo dato ce li dovete ridare, perché ci servono per domani, cazzo. Ah no?
0: No, no,
1: i palloni, ah no, era solo per fare la scena.
0: Però abbiamo colorato un po' di giallo.
1: Signore,
0: questa fantastica piazza.
1: Vieni, qua su, sali. Sali.
2: Signori,
1: un applauso al nostro capellone, per favore. Signori, uno dei nostri tecnici, un applauso per Massimo Bazzà, per Francesco Naff, Mauro ed Emilio. Forte l'applauso.
0: Grandi i nostri tecnici.
1: Che cosa ha fatto lui? Ci ha portato ste cose. Ste cose sono fuori stagione.
0: Non servono.
1: Dobbiamo dare?
0: Dobbiamo dare.
1: Se no ci rimangono per Natale. Ok, no. Allora, Massimo, vai. Spieghiamo che cos'è.
0: Cosa sono? Sono dei ventagli.
1: Cazzo, ce ne facciamo dei ventagli il 4 di agosto, di ottobre.
0: Il 4 di ottobre. Sono dei ventagli tascabili, ottimi anche per da mettere nelle borse. E, allora, da usare ovviamente a Sharm el-Sheikh quando
1: rilassati. Aspetta, questo lo potete usare come sottopiatto, per esempio. Mi sento il rivenditore di abbassare. Non ci sentiamo. Oh, questo lo possiamo utilizzare come sottopiatto, per esempio.
0: Mi vedo un po' come Giorgio Mastrotto in questo momento.
1: Esatto,
0: sì, più o meno.
1: Sì, ma questo non è un materasso.
0: No, non è un materasso.
1: Ok, vai, un ventaglio magari serve.
0: Vabbè, abbiamo colpito.
1: È arrivato. Grande. A Santa Maria di Leuca. Perfetto, vai.
0: Allora, chi ha caldo questa sera, diciamo? Allora, tutti,
1: sì, ciao, tutti le mani. Caldi.
0: Vabbè, lanciamo, vai, attenzione di là, eh. Attenzione, attenzione, attenzione, è preso.
3: Il cuore mio non dorme mai. Sa che di un altro adesso sei.
0: Allora,
3: tua madre va dicendo hey.
1: A che punto siamo?
3: Ma sei in fondo al
0: siamo pronti per voltare pagina.
1: E allora basta che voltiamo pagina, va?
0: Allora signore, abbiamo fatto gli anni
1: 3x8, 24. Poco danni abbiamo fatti comunque, vai.
0: Gli anni 70.
1: Vai.
0: Poi
1: gli anni 80.
0: Bravo.
1: Perché dopo i 70 vengono 80. Ma dopo gli 80 abbiamo fatto anche gli anni?
0: Non ricordo. Ai 90.
1: Bravo.
0: E adesso signori è arrivato il momento
1: di andare a casa.
0: Non è vero, siamo a metà.
1: Ok.
0: È arrivato il momento di voltare pagina.
1: Vai.
0: Entrare nel nuovo millennio. E il nuovo millennio ve lo raccontiamo così.

0: Torino, direttamente da Rai 1, Canale 5, i teatri più importanti di Lia. Lo presentiamo, Stefano Moverini! Let's go!
1: Yeah!
0: È entrato anche lui nella casa del Grande Fratello, ha ballato nella casa del Grande Fratello.
1: Pronti, tutti insieme! Party!

0: facciamo? Mani a tempo, tutti!
1: Vai, vai, che sembra...

0: portavamo quest'estate?
1: Abbiamo la Sara, buonasera Sara, buonasera. Vabbè, poi nel nuovo millennio sono stati presi dei dischi

0: Salentino Doc, così la facciamo scoprire in tutta Italia.
1: In Grigo, giusto?
0: Esatto.
1: L'avete riconosciuta? Facile? Siete pronti?
2: C'è un pisti fenestra sua capimo. Sti cardia musinito ti
1: salta la ri.
0: Ancora
2: la rirolla e rolla lero, la rirolla e rolla la.
1: Questa canzone Massimo l'ha fatta Danilo Secli insieme a Santoro e lui è di Ruffano.
0: Ah, salutiamo Santoro.
1: Vai.
0: E poi domenica prossima saremo anche a Copertino, ricordiamolo.
1: Se volete venire a Copertino domenica prossima.
0: Cos'è la prossima?
1: La canzone più famosa al mondo. Questo è facile, eh?
0: Pronti, ce la cantiamo?
3: Stai lontana da sto cuore.
1: Vai.
3: E a te poi.

0: finisce qui? Stando sempre nel Salento c'è un'altra canzone.
1: Ah,
0: bellissima.
1: Del 1984.
0: Oh, le sai tutte? Vai. Senti come fa, eh?

0: adesso voglio dire, qua sotto braccio
1: il titolo lo dice.
2: Che dice il titolo?
1: Si chiama Balla.
2: Quindi?
1: Signori, ballate.
2: Vai!
3: Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano.
4: Per sedere dentro quel banco, tu maestra ti parlerai. Insegna pure
3: come si deve una donna amare.
4: Regina tu, comanda pure, già la musica per
2: la conoscete?

0: Forse tramonto. Ruffano! Quando wow. chiamiamo Ruffano, Ruffano risponde.
1: Proviamo di nuovo.
0: Ruffano! Come andiamo? Tutto bene? Spettacolo, vi piace almeno un po' così? Un po' così? Sì, sì, sì. Avete messo un bel segui sulla pagina? Non ancora.
1: No.
0: A cagarelle dovete
1: andare
0: stanotte. A cagarelle dovete andare stanotte.
1: Mi è piaciuta questa
0: tutta la spettacolo, perché allora, non lo dice, l'ho detto. Allora, vai.
1: Signori, adesso siamo nel Salento.
0: E quindi?
1: Non possiamo che non omaggiare
0: il Salento?
1: Il Salento e tanti amici.
0: E quindi?
1: Niente, fanno tutto da soli.
0: Beh,
1: vai,
0: dai.
1: Tutto da soli, vai.

0: qua mi dovete far tremare la piazza, eh.
1: Ciao Muneroku! Saltella tutti!
0: Bravi, stasera a Ruffalo è festa!
1: Con il Party Salento!

da questo momento, signori, sotto braccio, con chi capita, vediamo, vai, sotto braccio, tutti, tutti, tutti,

0: procede? Bene.
1: Ma casa non ne avete?
2: No.
1: Vi hanno cacciato tutti fuori di casa. Tutti a casa mia stasera, dai.
0: Senti, possiamo
1: fare... io la casa non ce l'ho, quindi...
0: Possiamo fare un esperimento qua a Ruffano?
1: No, lascia stare.
0: No, lasciamo stare. Tu pensi che non lo fa?
1: Me...
0: No?
1: Poi lo vuoi fare, te prendi la responsabilità, io te l'ho
0: detto. Tu dici di no? Tu dici di? E allora, ci prepari... Ah, ok. Allora.
1: Ok, non ci piace avvisare. Siamo spontanei. Okay. Dici così scemi? Così scemi, sì. Ma spontanei.
0: Però quindi... possiamo dirlo che quest'estate l'abbiamo fatto 3 o 4 volte e in tutte le piazze è stato bellissimo. Vediamo se anche a Ruffano
1: sarà bellissimo
0: come... Anzi, magari più delle altre piazze.
1: Spiegalo!
0: Proviamo! Proviamo a fare una coreografia tutti insieme. Quando noi diciamo sulla vostra sinistra, voi vi girate tutti in questo modo. Proviamo. A mio tre. 1, 2, 3 sulla vostra sinistra. Più veloci. Lo rifacciamo.
1: Mi tutti... piace che c'è un signore, l'unico, che non si è girato ma ha girato solo la testa.
0: No, dovete girare tutto il corpo.
3: Sì, l'ho visto pure io. Visto? Io sto al bar, il signore ha girato solo la testa.
1: Se deve girare allora, tutto,
0: Angelo,
1: ok, vai.
0: Allora, riproviamo. Al mio tre, tutti sulla vostra sinistra con tutto il corpo, anche con la spalla. 1, 2, 3, sinistra. Perfetto, adesso provate a fare dei passi, piccoli passi indietro.
1: 6, vai.
0: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E poi si alza il braccio. Tu, vediamo, braccio su. Basta così,
1: ritorniamo.
0: Sì, sì, sì, basta così.
1: Basta così.
0: Basta così. Vai. Possiamo avere il logo dei 10 anni anche sul nostro. Oh, così ricordiamo.
1: Massimo,
0: che...
1: te la stai prendendo tu questa responsabilità.
0: Beh, no, vabbè, ma loro sono bravi.
1: Vabbè.
0: Fermi, riproviamo. Sulla vostra sinistra.
1: Dov'è?
0: Passo dietro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Torna da
1: fate tutti, bravi.
0: Ma hanno alzato anche il braccio. Complimenti. Allora, siamo pronti? Musica, maestro!
4: Passiamo.

sulla vostra destra, sinistra, sinistra, dietro, 1, 2, 3, 4, 5, il braccio su e si saltella, 1, 2, salta,

0: Poi, cioè, ok, allora siamo arrivati all'ultimo?
1: Siamo arrivati, sì, siamo arrivati ormai al 2010, dal 2010 ai giorni nostri.
0: E quindi una bella tranche tirata proprio.
1: Siete pronti? E allora
0: atmosfera
1: 2010, li apriamo così.

0: studio più External Live in diretta radio e TV.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live in diretta radio e TV.
2: E si continua, vai!
3: Ah, come arriviamo ai giorni nostri! Oh. Forse!

0: noi? Ah, voglio dire,
1: quasi
0: che ti stiamo lasciando ballare, ma se ci mettiamo io e Massimo
1: ti facciamo fare brutta figura.
0: Bravo. I don't care,
2: I love it.
0: Io vorrei la torta, te lo dico, eh.
1: Sì, sì, c'è la torta. Dopo.
0: Io voglio la torta.
1: A proposito di torta, io vorrei fare anche gli auguri a una coppia che fra qualche giorno compierà 17 anni di matrimonio.
0: Chi sono?
1: Valerio e Katia, signori. Un applauso ai nostri amici Valerio e Katia. Vai!
0: Vi vogliamo bene, sempre con noi.
1: Mesdames et messieurs.

Sofia. Io stasera voglio la torta, ve lo dico, andatela a prendere da qualche parte, ma io devo festeggiare, ve lo dico, eh.

0: Elisa, Tommaso, Tommaso, Evelina.
1: Sono lì, in prima fila.
0: Tutti lì, lì.
1: Sempre presenti.
0: Ti vogliamo bene, di cuore.
2: Sueño quando era pequeño, sin preocupación.
1: Non andate via, ci siamo quasi, eh.
0: Vai, fino alla fine.
2: Sigo viendo en el momento, se desvaneció, desapareció.
1: Yam belli.
0: Grazie anche alla nostra Sonia. Grazie Sonia. È stato la torta, ti rendi conto?
1: Non l'apriamo davanti a tutti.
0: E adesso...

0: torta dopo anno.
1: Sai cosa voglio?
0: La torta,
1: la torta.
2: Fino alla mattina.

sulla strada di casa. Vabbè, non mi sembra vero.

0: e siamo ai giorni nostri, senti come cambiano i suoni. Vai Street Angel.
1: Bueno mami, oye lo que hay, yo ando con Tony a matón.
0: Questa mi piace.
1: Pero no queremos stress, queremos estar tranquilo. Oye lo

ancora in diretta sulle frequenze di Radio Studio Firenze Italia e Studio Più TV. E adesso Street Angel, io da qui vedo, è quello che mette, guardalo, senti un po', senti un po'.

0: siamo arrivati
1: ai ringraziamenti finali a tutti, al comitato, al nostro parroco, i nostri tecnici, la Fonica 20, grazie ragazzi di cuore, lo staff effettistica, Francesco alla fotografia,
0: il nostro Teseo
1: al video,
0: al video. E su questo brano vorremmo ringraziare ognuno di voi che fino alla fine canta e alza le mani al cielo. Vai!

Questa sera abbiamo fatto un viaggio. Un viaggio lungo più di 50 anni. Abbiamo cantato, ballato, ricordato. Perché ogni canzone custodisce un pezzo della nostra vita. C'è una musica che ci ricorda il primo amore, una che ci riporta all'infanzia, una che ci fa sorridere e un'altra che riesce ancora a farci battere il cuore. La musica non ci chiede chi siamo, non ci divide, non ci giudica. La musica ci unisce. E questa sera, per qualche ora, molti di voi hanno ricordato, cantato e sognato insieme. Se tornando a casa vi porterete via anche un solo sorriso, allora tutto questo sarà valsa la pena. E se pensate che questa notte meriti un ultimo suono, regalateci il vostro applauso, perché anche quello è musica.

0: Noi vorremmo ringraziare veramente ognuno di voi, grazie a tutti quelli che sono rimasti fino alla fine. Oggi per noi è un giorno importante perché proprio su questo palco 10 anni fa
1: è nato tutto.
0: È nato tutto. Quindi un ringraziamento io vorrei farlo anche a una persona speciale che non c'è più, che è Salvatore Ferrari.
1: Noi ci siamo
0: ci ha portato lui. Un applauso. Grazie Salvatore. Speriamo questo spettacolo l'abbiamo dedicato a te stasera. Grazie a Fabio Ciullo, ad Antonio Ricchiuto, a tutto lo staff, tutto il comitato.
1: Cuore.
0: Grazie, grazie di cuore. E noi vi vorremmo qui.
1: Qui sul palco, Fabio.
0: Vai, Fabio,
1: tutto il comitato.
0: Fabio, Antonio, tutto il comitato, lo vogliamo qui su.
1: Signori, è arrivata la torta! Allora, la torta è bellissima.
0: Sì.
1: Teseo, vieni qui. E anche Francesco. Francesco, sì. Vieni qui perché la torta va fotografata.
0: E poi abbiamo avuto una splendida sorpresa perché noi avevamo preparato una piccola torta da aprire insieme a voi, poi ce n'è arrivata un'altra questa sera.
1: Che bellissima!
0: Con una sorpresa e con un bigliettino che vorrei leggere e condividere perché sono delle parole splendide. E sono delle persone che ci seguono, che comunque ci vogliono bene e l'affetto è soprattutto reciproco. Dice: dietro a tutto questo grande successo ci sono sacrifici, talento e impegno immenso. Nessuno più di voi merita di arrivare così in alto. Tantissimi in bocca al lupo, rigorosi, da Sonia, grazie Sonia, Isa, Marisa, Tommaso ed Evelina. Grazie di cuore.
1: Grazie di cuore, ci avete fatto emozionare.
0: La torta è stupenda.
1: Cioè, ma quello sono io? E quello sei tu?
0: Eh sì.
1: È fantastica.
0: Grazie, grazie di cuore. E possiamo fare una foto tutti insieme? Possiamo, tutto lo staff, Angelo, puoi venire pure tu, gentilmente. Facciamo una foto. E però la verità la foto la vorremmo con tutti. Possiamo riaggrupparci tutti quanti? Facciamo una foto qui a Roffano, possiamo farlo? Che bella questa torta, bellissima, meravigliosa. Allora, pronti? Possiamo girarci? Vai. Allora, vai. Ci siamo? Ci possiamo girare tutti insieme? Ok, così spalle al pubblico. Ragazzi, pronti? E dove state, Teseo? Eccolo qua. Francesco, Francesco, di qua, corri, corri. Allora, pronti? Vai, vai, vai, pronti tutti su, vai, mani su, Ruffano, mani al cielo, mani al cielo, mani al cielo. Ok.
1: Mi sembra di staffare il servizio matrimoniale.
0: Veloci, veloci, veloci, così, ok. Vai, pronti, foto, foto. Allora, grazie Ruffano, forte l'applauso per tutti voi, grazie per essere rimasti fino alla fine. Mi raccomando, tenete sempre il sorriso con voi perché la vita è una e va vissuta così, col sorriso. Grazie Ruffano.
1: Domenica prossima, se volete venire, saremo in quel di Copertino. Doveva salire il comitato, ci sta aspettando.
0: Ancora?
1: Vediamo se faccio tanto.
0: Dai.
1: Venite qua, fate un applauso a tutto il comitato.
0: Eccolo qua.
1: Grande Fabio.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Settimana più dinamica quella che ci attende sull'Italia, con rischio di forte maltempo nella seconda parte della settimana. L'evoluzione sarà graduale, una prima parte di settimana che sarà caratterizzata da locali condizioni di maltempo, ma solo nella seconda parte l'impianto barico assumerà connotati più decisi. Infatti a partire da giovedì e venerdì l'aria fredda nord atlantica riuscirà con maggiore facilità a penetrare l'Europa occidentale, finendo per stimolare la formazione di una depressione anche sull'Italia, quindi forte maltempo nella seconda parte della settimana. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Let's go!
4: The Dance Station Radio Studio Più.
3: Spot. La Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
5: Studio Più Dance Station.
3: Questa è

Io soprattutto la Cisa me la ricordo come un incubo, perché di solito nevica sulla Cisa in qualsiasi periodo dell'anno. È molto tortuosa come strada. Chiamarla autostrada ci vuole il coraggio, ma vabbè. Parma La Spezia a 15. Grazie per le informazioni dell'ANAS. ANAS Autostrade 103.3. I'm so sorry because I'm Italian and I speak with some Italian friends.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

the saddest rest, you will find me in the place I know.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

from the start. I never felt enough, you showed my heart.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

to come up